not on strike, but I'm

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova. Guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Questa è Radio 3. Telesuona. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buondì, buondì.
2: Guarda che c'è l'abbronzatura della Lupe che mi mi abbaglia.
1: Ma
2: cosa fa una giornata
1: pensa,
2: di mare?
1: E aspettate che arrivi Cocca.
2: Perché Cocca
1: è una settimana al mare.
2: Ah, è vero.
1: Ha origini meridionali.
3: È vero.
1: Fuori al sole.
3: È vero, Cocca che era in Egitto.
2: Sì, è vero. Scuro, quindi.
3: Sarà tornato nero come il carbone.
1: In realtà si è già anche spellato.
3: Ah,
1: sì, ha fatto quello che
3: io ha fatto il brillante.
1: Perché tanto
3: non ne ho bisogno. Anzi, ha aggiunto l'olio. Vi ricordate che una volta si metteva l'olio
2: per aumentare?
3: Certo, la Nivea blu. Eh sì, una volta si metteva quella.
2: Va bene, va bene. Però quanto sei stato un giorno, hai detto, al mare?
1: Un giorno.
2: Un giorno sei già così.
1: Un giorno di mare ti rifocilla come
2: sì,
1: bello.
2: Vero?
1: Sì, bellissimo.
2: Ma ti ricarica o ti...
1: Io non so se qualcuno c'è già stato, è un piccolo sogno, è veramente un villaggio.
3: Io non ho in mente.
1: È stupendo, c'è questa passeggiata a strapiombo sul mare, si chiama la passeggiata Anita Garibaldi, sono 2,5 chilometri che ti fai, ma è proprio...
3: Che bello!
1: 2 ore e un quarto, sei giù.
2: Sì, è vicino a noi.
1: Sul mare, prendi, respiri un po' di salsedine che
3: non fa mai male.
1: No, compri due cosine.
3: La focaccina.
1: Eh sì, perché tornando ti fermi a Recco.
3: Certo!
1: Ce la priviamo.
3: Eh no, ragazzi, la focaccia di Recco è devastante, eh?
2: Sì, sì, sì, sì. Prendete anche il pesto quando tornate, lo comprate.
1: E ce lo mangiamo per strada.
2: Con o senza aglio?
3: No, io senza aglio.
1: Senza.
3: Non figurati. Mi piace.
2: E figurati, l'universo femminile non vuole l'aglio. Perché?
3: Però non è tanto per quello, non è per il sapore che poi, per l'odore che poi lasci. A me proprio non piace, non riesco a digerirlo.
2: Il sapore anche.
3: Sì, non mi piace.
2: Okay. Uguale?
1: Quindi neanche Magnum, perché poi si ripropone.
3: No, Magnum ne mangia a quintalate, ma va bene comunque.
2: Sì.
3: Sì.
2: È ancora nella fase dove l'aglio non conta.
3: Sì.
2: Poi cambia. Poi l'aglio inizia.
1: Ci rivediamo tra qualche mese.
2: Quando l'aglio hai forse al primo po'.
3: Che stupidini. Va bene, ragazzi. Allora, scusatemi, non mi sento in cuffia. Ecco.
2: Ci sei?
3: Sì, ci sono, ci sono.
2: Fatto.
3: Ieri io la Lupe, la Lupacchiotta, siamo andate a vedere la mostra di Jure. Di Jure a Milano.
2: Bella.
3: Bellissima.
2: Puoi descriverla?
3: No, sono logorroica, ci metterei 7 ore, ma è veramente bella, vale la pena. Poi bella la sede.
1: Bellissima, la sede del comune di Milano.
2: Sì.
1: È pazzesca.
2: Sì. All'entrata c'è un astronauta.
3: Esatto. Cioè, sì, e c'è una porta, penso la porta più alta che abbia mai visto in vita mia. Prende tutto il palazzo.
2: Sì, molto grande.
3: Stupendo.
2: Ed è proprio di fianco, per chi dice chissà dov'è, è proprio di fianco alla M. Alla M Arancione.
3: A Migros.
1: Sì, esatto.
2: L'ha detto lei.
3: Esatto. Diciamolo, licenziano me.
2: Ma no, ci tengo.
1: Tra i fiori di Iuri c'è una scritta.
3: Esatto.
1: Domenica sono
3: aperti. Abbiamo constatato questo.
2: Okay.
3: Va bene, ecco, quindi
1: andate
3: a dare un occhio, che carino, fino a giugno, 12 giugno mi sembra.
1: 12 giugno.
2: Bene, noi l'abbiamo avuto come ospite, quindi chi si chiede, ma chi è?
3: Sì.
2: Lo ricordate, Iuri Catania?
1: Chi è?
2: È lui.
3: E tu sembrava lo schicchia cervelli. Chi sono?
1: Chi è? Non quando lo fai, fallo.
2: Chi è? Ma puoi dire naturale, sai? Così.
3: Va bene, allora diamo ufficialmente inizio a questo show. Ciao Lupacchiotta, grazie, amici. Dopo.
2: Cos'è che ha detto?
3: Diamo inizio a questo show.
2: Ah, questa era la traduzione.
1: Voleva dire.
2: Tappa show.
3: Oddio.
2: Sai perché? In testa ha già
3: chi
2: tre
3: è?
2: Frasi dopo.
3: Sì.
2: Che non riesce a racchiudere,
3: sì,
2: non ce la fa.
3: Chi è?
2: Chi è? Che cos'è?
3: Ciao Lupacchiotta, dopo.
2: Ciao Lupe.
3: Va bene, io direi che siamo ufficialmente pronti per lanciare la sigla, vado?
2: Assolutamente.
3: Va bene, sulle mani.
2: Oggi la sigla la chiamano quelle persone che hanno così tante parole in testa che poi escono altre, incomprensibili.
3: Certo.
2: Ma però c'è quella voglia di esprimersi.
3: Signore e signori, benvenuti ad Amici in Affitto.

0: Senti come sale.
1: Escluso.
0: Oh,
1: vai, vai, vai.
0: Oh,
1: come mai? Se suona la sveglia, tu non la senti mai. Come mai?
0: Dobbiamo fare un corso di fischi.
2: Sì, non ti viene sempre.
0: No, non mi viene. No.
1: Lo sai. Come mai? Come mai?
3: Tesoro, te lo ripeto, ascoltaci e vedrai.
4: Mm. Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
5: Vorrei iniziare in modo diverso, sperando di ricordarmela, perché l'ho sentita stamattina e vorrei spararla subito.
0: Vai.
5: È una barzelletta, io non ne racconto di barzellette.
0: Oddio.
5: Sì, io non ne conosco, però
0: okay.
5: Mi sembrava carina.
0: Vai, vai, Gianni, stai dietro.
5: Allora, c'è Re Artù, l'ho sentita stamattina, non è mia, c'è Re Artù che si sveglia la mattina, si affaccia, sai, alla finestra del castello e vede che è tutto imbiancato, dice ha nevicato, che bello, guarda in basso, perché lui è sulla torre, no? Guarda in basso e vede che c'è una scritta.
0: Sì.
5: Re Artù cornuto. Lui guarda giù e dice ma come? Allora chiama Merlino e dice Merlino, assolutamente con i tuoi metodi devi riuscire a capire chi ha fatto questa scritta.
0: Chiaro, sulla neve.
5: Sì, tra l'altro è una scritta fatta con l'urina. Sai quando tu... E sulla neve.
0: Ma mi piace ridere con l'urina.
5: Tutto attaccato.
0: Sì, sì.
5: Con l'urina,
0: sì.
5: Viadotto.
0: Sì, sì, sì.
5: Ok, allora Mago Merlino prende tutti i suoi alambicchi, le cose,
0: sì.
5: E come fa? Analizza l'urina. Insomma, a un certo punto arriva da Re Artù e dice Re Artù, ho due notizie. Una brutta e forse l'altra ancora più brutta.
0: Oh no!
5: Ah? Artù dice perché? Ma ho scoperto di chi è l'urina, chi ha fatto... Purtroppo è Lancillotto.
0: No!
5: Ah, e questa è la notizia brutta o bruttissima? Questa qui è quella brutta. E qual è quella bruttissima? È la calligrafia di Ginevra.
6: Io l'ho trovata.
5: Basta! Basta. L'ho ricordato.
0: È bella, è bravo! Tu non fai come me, che io tento di raccontarla giusta, mi parte la fine, dico no, aspettate, devo tornare indietro.
5: No, sono riuscita a dirlo.
0: Bravissimo!
5: L'ho sentita mezz'ora fa,
0: Ma era super carina!
5: Chi l'ho detto? Sai che questa qua è carina. Cioè,
0: ecco. Ecco, se il buongiorno si vede dal mattino.
5: Siamo a cavallo.
0: Signore e signori, buongiorno. Siete all'interno di questo programmaggio che porta il nome di Amici in Affitto. Nel dubbio, io sono la Marghe Zanata, lui è Super Maxi B. E vi teniamo compagnia se riusciamo, quanto possiamo e quanto riusciamo, fino alle ore 10. Siamo rigorosamente live. Come testarlo, che uno magari non ci crede?
5: Brava.
0: Ci mandate un WhatsApp.
5: Sì, allo 079-449-9557.
0: Sì.
5: Esattamente come ha fatto la Sabri.
0: Sì.
5: Senti. Oh mamma, aspetta, no. Adesso.
7: Buongiorno Marghe, buongiorno Maxi B. Come state? Tutto bene? A voi non ve lo chiede mai nessuno come state.
0: Amore.
7: Ci deve essere Sabri vostra a chiedervelo. Io vorrei sapere da voi come state.
5: Ci
7: Ce
5: tiene.
7: Lo fate sapere? Un bacio.
0: Ma
7: bacio
0: che carina.
5: Sabri.
0: Bah ragazzi, secondo me siamo un fiore, siamo una fragola, dai.
5: Sì.
0: Chi ci ammazza più?
5: Questo è il trittico.
0: Sentite, io ho già in mano caldo, pronto, appena sfornato il sondaggio per oggi.
5: Ma va?
0: Sì.
5: Ed ce l'ho lì. Sondaggio tipo la mia barzelletta o più alto?
0: No, è nato da un'esperienza di vita.
5: Ah, bello, mi piace.
0: Cioè, è una cosa che mi è successa ieri, mi ha ricordato una cosa successa anni fa.
5: Mi è già complicata.
0: Ieri sono andata alla mossa di Yuri a Milano,
5: sì,
0: ok?
5: Sì.
0: A un certo punto sono stata molto attenta perché stavo rischiando di picchiare dentro in un quadro.
5: No.
0: Sono stata attenta, faccio, oddio amico, scusami. Lì mi è venuta in mente una serata che tra poco vi racconto,
5: sì.
0: Dove ho fatto un danno inenarrabile a un'opera d'arte.
5: Ma davvero?
0: Sì.
5: E te l'ha fatta pagare?
0: Non l'ho mai detto.
5: No.
0: Zitti, lo so, mi sento in colpa.
5: Sei come quella che picchia sulle
0: macchine
5: e scappa.
0: Vabbè, insomma, no. Mi dispiace. Potevo non raccontarvi niente, ok?
5: Ho capito,
0: silenzio. Quindi
5: io oggi bollo sulla macchina, è tuo, sicuro?
0: Ma no, figurati, te lo direi.
5: Guarda.
0: No, sì, te lo direi. Comunque, tra poco il sondaggio si comincia.

0: domanda di Sabri, come state?
1: Sì.
0: Qualcuno le ha risposto. Noi abbiamo detto bene, insomma, stiamo lavorando.
1: Beh, è giusto che ognuno risponda, siamo una grande famiglia.
0: Però ha risposto per noi, senti.
1: Sì.
2: Beh, secondo me non chiede nessuno a loro come stanno, perché basta ascoltarli due minuti per capire come stanno. E non stanno messi bene.
0: Il che mi sembra una buona risposta.
1: Va bene, amici, allora vado dritta al punto, così lanciamo subito il sondaggio del giorno.
0: Sì.
1: Vado?
0: Vai.
1: Dunque, ieri sera ero appunto alla mostra di Iuri a Milano, la sede è comune, entrate, di fianco c'è la scritta dell'Amigos, salite, è gratuita ed è meravigliosa.
0: Immagino.
1: Ma andiamo oltre, ok? A un certo punto prendo dentro in un quadro.
0: Che poi sono quadri.
1: Ho detto. Ho sempre l'ansia.
0: Ma si è spostato il quadro?
1: Sì. Mm. Ho proprio sentito.
0: Oh mamma.
1: Dondolava. Sentite quel rumorino.
0: Sì, sulla parete.
1: Sì. Ho proprio detto. Oddio. Carina Silvia, sua moglie, mi dice: ma stai tranquilla. Io: no, stai tranquilla, un par di ciuffoli. Riduce i miei umori di anni fa.
0: Dove?
1: Ed è qui che vi faccio entrare nella mia vita. Prendetemi per mano e seguitemi.
0: Andiamo.
1: Anni e anni fa, tanti anni fa.
0: Mostra di?
1: No, in realtà non era una mostra. Sono stata invitata, o forse mi ero autoinvitata, in quello sono
0: più
1: un drago.
0: Probabile, sì.
1: Sicuro. Al 50° di uno pieno di soldi che abitava a Milano.
0: Si chiama proprio così lui, pieno di soldi.
1: Sì, sì.
0: Johnny pieno di soldi. Il suo cognome.
1: Pieno di soldi.
0: Johnny pieno di soldi.
1: Abitava in questo appartamentino in centro zona.
0: Beh, Brera.
1: No. Aspetta. No, non sono brava con le... Però sì, abbastanza vicino a Brera, bravo.
0: Vabbè, dai.
1: Sì. Questo appartamentino, ed eravamo decisamente troppi per quella che era la capienza di quell'appartamento. Statevi dietro.
0: Ah, ok. Tutti appiccicati.
1: Due cose sono successe quella sera meravigliose. Cioè, no, una mi ha fatto tanto ridere, l'altra un po' meno. Per la festa in questione, la moglie ha affittato, si dice, noleggiato, ha affittato un mago, come si dice?
0: Beh.
1: Ha chiamato, insomma, un illusionista.
0: Sì, perché ha affittato, mi sembra brutto.
1: Un illusionista, ok?
0: Sì.
1: Lei tira fuori il servizio d'argento, perché lui fa: mi passate un cucchiaino? Eccolo! Passa di mano in mano, arriva il cucchiaino tra le mani dell'illusionista, fissatelo insieme a me. Era lo sguardo. Non sapevo come rendere lo sguardo.
0: Il rumore del mago, lo sguardo del mago va.
1: Lui fissa il cucchiaino. Gianni, abbassa.
0: Si piega, ti prego.
1: Fissa. Si piega e il cucchiaino si spezza.
0: Oh mamma, però era d'argento.
1: E tutti: wow!
0: Bravo! Sì, ancora!
1: E lei?
0: No.
1: Aspettate! No, lei entusiasta e fa: tesoro, ma che bello! Adesso però ricomponilo!
0: E no,
1: non si può più ricomporre. Lo sguardo di lei pagherei oro. Lei prende da parte il marito e fa: fai fuori il mago,
0: sì.
1: Mandalo a casa. Questa è stata, insomma, l'intro di una festa nella quale avevo capito che dovevo stare comunque un attimino schiscia.
0: Sì,
1: okay?
0: Perché lei, sì, piena di soldi, però legata.
1: C'era comunque della tension, il mago era stato fatto fuori per un cucchiaino.
0: Tra l'altro il mago non ha più lavorato. Lo
1: mai più.
0: Il mago è stato sciolto.
1: Adesso forgia cucchiai.
0: Adesso lavora con i nani di Narnia.
1: Sì, e fa cucchiai. A un certo punto c'era il taglio della torta. Ascoltatemi bene. Siamo in 114 miliardi in un buco di salottino. Bello, eh? Bello. Lattico. Attico,
0: sì.
1: Vista, san cavolo. Bellissimo, ma eravamo troppi in quella stanza.
0: Sì, troppi.
1: Dietro di me, tutta la parete era coperta da un'opera tipo su tela, ok? Su tela ipertirata che prendeva tutta la parete.
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma era un attore, un autore, un pittore famoso.
1: Non ho voluto sapere troppo.
0: Non era un sciagalone di quelli.
1: Sai quando occhio non vede, cuore non
0: sì,
1: do.
0: Infatti,
1: ok.
0: Infatti.
1: A un certo punto passa una, mi ricordo che tipo quasi mi trussa. E faccio: ma attenzione! Facendo attenzione, tiro indietro il mio gomito. Fermi, sento.
0: No, dai, la tela.
1: Fermi!
0: La tela.
1: Ho detto: oddio, ma
0: È la mia giacca.
1: Dov'è che si è incastrato il mio gomito? Mi giro. Era la tela.
0: Rotta? Cioè, si è strappata.
1: Avevo dentro il gomito sotto. Però non era colpa mia, è colpa di quella lì.
0: È colpa della tela.
1: Sì, ma tu vai a spiegarglielo. Guarda che la ciccia pasticcia mi ha spinto. Ragazzi, vi giuro, mi si è gelato il sangue. Oh, no, no, no.
0: Tu
1: no,
0: subito
1: no.
0: Hai alzato la mano. Stata io. No, scusa. No, no.
1: Tanto stava spegnendo le candele.
0: Ma infatti.
1: Io poi neanche lo conoscevo. Perché io mi ero autoinvitata. Insomma, prendo l'altro braccio e faccio stock. Lo tiro fuori.
0: Ah, sì, c'è proprio.
1: Eh sì, sarà incastrato. Controllo e vedo che non si vede tantissimo.
0: Ma no, infatti, cos'era un buco di.
1: Era
0: gomito.
1: Ma anche lì, scusami, hai 114.000 ospiti. Ma cosa ti viene in mente di farlo in quel bugigattolo lì? Con la tela da non so. Ho finto un mal di pancia.
0: E sei andata via?
1: Sono andata a casa.
0: Scusate, non ce la faccio.
1: Ragazzi,
0: scusate.
1: Sono stravolta, mal di pancia.
0: Ma c'è ancora la torta, ma.
1: No, no.
0: Ma infatti.
1: Davvero. Ragazzi, non ho più saputo niente. Nessuno mi ha riferito nulla, quindi sicuramente l'avrei visto.
0: Sì.
1: Però, sapete, se l'avessi fatto io, ma siccome non era colpa mia, Gianni, oh. Quindi adesso sapete dove voglio andare a parlare. Dopo il cucchiaino rotto, dopo la tela rotta senza la mia volontà.
0: Cioè quella volta che hai rotto.
1: Rotto, puntini.
0: Sì.
1: E non le BALLE, quelle non ci interessano,
0: no,
1: ok?
0: Quelle,
1: che avete rotto fisicamente qualcosa che avete quella reazione tipo. E mo cosa faccio? Glielo dico, non glielo dico! 079 449 9537 perché agli altri potete non dirlo.

0: Buongiorno amici, ma io non l'ho capita la barzelletta, scusate, spiegate.
1: Ma in che sì?
2: Oh, fermi.
1: Ma come no?
2: Allora amici, se il buongiorno si vede dal mattino, appena abbiamo aperto neanche il tempo di salutarvi, e Maxi ci ha riportato una barzelletta che deve aver sentito in radio, sì, da qualche altra parte.
1: L'ho sentita in un podcast.
2: Ah, in un podcast.
1: Tra l'altro dico anche chi l'ha raccontata, Nino Frassica.
2: Ah, ecco, e di solito Maxi non è da barzellette,
1: no.
2: Cioè, è bravo con le battute sue, ma non riporta barzellette.
1: No, non mi piacciono.
2: Se la ricordava, era fresca, ha detto la condivido con il resto della community, ok? E devo dire che ha fatto tanto sorridere, ma la ridirei velocemente, perché visto che qualcuno non l'ha capita così.
1: Allora, Re Artù si sveglia dal castello.
2: Ascoltate bene, eh?
1: S'affaccia.
2: Sì.
1: È tutto innevato. Dice che bello, però abbassa lo sguardo e vede una scritta fatta con l'urina.
2: Scritto con l'urina, è come se fosse una colla. Con l'urina.
1: Con l'urina. Re Artù cornuto chiama Mago Merlino e dice: Mago, devi capire chi l'ha fatto, perché lo lincio, va bene. Allora prende gli alambicchi, testa l'urina, e dice: Re Artù, ho due notizie.
2: Sì.
1: Una brutta e una bruttissima. Va bene, parto con la prima. Sì. Sai di chi è l'urina? È di Lancillotto.
2: Oddio!
1: No, e ci rimane male, perché dice:
2: tu cuoque!
1: Sì, esatto. E dice: e quella bruttissima è la calligrafia di Ginevra. Adesso non mi
2: ragazzi,
1: sembra.
2: Ragazzi, non pensiamo di dover entrare nei dettagli. Gianni, la spieghi tu?
1: Cioè, l'immagine è chiara, no?
2: Cioè,
1: uno mette la penna, l'altra scrive.
2: Più facile di così.
1: Basta.
2: Va bene, andiamo avanti. Stavamo riportando quelli che sono i vostri aneddoti di vita, quella volta in cui avete rotto qualcosa, siete andati in panico della serie.
1: E adesso? Sentiamo.
2: Oh.
0: Buongiorno. Ricordo comunque con l'ascoltatore di prima che non serve chiedermi come state. Vabbè, comunque io mi sono appena trasferita. Non ho mai rotto così tanti bicchieri da quando mi sono trasferita. Mi sono trasferita da 3 settimane e ne avrò già rotti almeno 4.
2: Bicchieri?
0: 2 di cristallo e uno del servizio del vino.
2: Oh no.
0: È stato un duro colpo, però me li sono rotta da sola, quindi.
1: Sono suoi.
2: Sì.
0: Un altro. Va bene così. E tra l'altro 2 erano di cristallo.
1: Lo ripete
2: perché vuole convincersi. Lo sapete che ci sono delle case che portano alla rottura dei bicchieri? Cioè, tipo, anch'io ho avuto una casa. Oh, mi rimanevano in mano. Ragazzi, ben resistock. Ma porca. E nel coso togli fuori stock. Li rompevo tutti, tant'è che mi ricordo, perché Laura Zucchetti c'è nella mia vita ormai da 300 anni.
1: Sì.
2: Che lei a un certo punto mi ha regalato un set di bicchieri, perché mi fa: senti, se vuoi te lo rompo anche già, mi porta avanti.
1: Prendo il set, lo rompo così.
2: Un po' alla turca, no? Come vanno in Grecia? Mazel tov.
1: Mazel tov.
2: Pam, pam, non si dice Mazel tov?
1: In Grecia.
2: Aspetta.
1: Sai che Mazel tov con la Grecia la vedo molto
2: aspetta
1: distante.
2: Aspetta un attimo, come si dice?
1: Mazel tov è un'altra cosa.
2: No, forse.
1: Però chiedi.
2: Scusami, no, forse hai ragione tu. Mazel tov non si dice in Grecia, vero?
1: Capite come stiamo messi noi?
2: Quando si rompe il piatto non si dice Mazel tov.
1: Ma no, sarà Matrioska. No, neanche Matrioska, perché no. Si dice Kalispera.
2: Kalispera.
1: Quelle cose lì. Nero, sai?
2: Sì. Ero più sul pezzo una volta col greco, adesso lo sto un po' perdendo. No, Mazel tov, certo. Non è greco.
1: È un'altra religione.
2: È ebraico.
1: Certo.
2: E vabbè, ho sbagliato. In Grecia si rompono i piatti durante feste o celebrazioni. Si sentono
1: cosa dice?
2: Più facilmente.
1: Mazel tov no.
2: Espressioni come opa!
1: Ole! E vai! Dai!
2: Più si chiama opa! Va bene, quindi mi raccomando, dice Ciatti, ricordatevi Mazel tov, cultura ebraica, opa! In Grecia. Andiamo avanti.
1: Allora, quella volta che avete spaccato, rotto qualcosa che non era vostro, poi lo dici, non lo dici. Ah, senti. Quando ero giovane, volevo vantarmi con un bambino mostrandogli che sapevo fare un trick con lo skate.
2: Adoro quando fate un po' gli sboroncelli.
1: Quindi
2: amo.
1: Cosa fa? Immagino, prende lo skate, bimbo.
2: Guarda, ti faccio vedere io.
1: Ti faccio
2: Dai,
1: vedere io.
2: Beccatela.
1: Sì. Metti, capito?
2: Sì, sì.
1: Ahimè, col mio peso gliel'ho spezzato.
2: Sono poi quelle robe.
1: Però tu pensa.
2: Dove non sai dove guardare.
1: Prendi uno skate e ne dai 2,
2: Da non sottovalutare.
1: Da non sottovalutare.
2: E come è andata a finire?
1: Non lo dice.
2: Non lo dice.
1: Bambino in lacrime.
2: Dai, we feel you, brother. Ok.
1: Poi.
2: Ma è tardi, raga. Ciao.
1: Leggo l'ultimo. Sì. A me è successo una volta in un negozio di bricolage.
2: Adoro.
1: Ho preso in mano un secchio di pittura arancione e mango, tra l'altro.
2: Arancione e mango?
1: Sì. Sai che anche il sapore. Guarda,
2: certo, là. Certo, è diverso.
1: E si è rotto il manico.
2: No.
1: Quindi.
2: No.
1: Il barattolo è caduto, no. E si è spaccato.
2: No.
1: Ovviamente è andata a pittura arancione mango ovunque, che con la papaya mi sta bellezza.
2: Oh no, uppa!
3: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.

0: a me piace tanto questa.
1: Sì, loro bravissimi. Svizzeri, eh?
0: Sì, li ho conosciuti.
1: Come sono?
0: 77 Bombay Street. Sono stati molto carini, erano venuti a Locarno. Forse una notte bianca, mi sembra.
1: Bravi, sì. Dal vivo?
0: Sì, molto. Sì.
1: Ha fatto 2 o 3 successi quasi mondiali. Poi, boh, dove sono andati?
0: Cioè, sai che non lo so, non volevo chiederlo io perché sapete che sono poco sul pezzo, sempre un po' storditello. Ho detto, basta, eri tu che non lo sai, me lo sanno gli altri.
1: Allora, intanto, sai il ragazzo che da giovane aveva spaccato lo skate?
0: Certo.
1: Il bambino dice, sono tornato il giorno dopo, si è ripresentato con uno skate nuovo e meno spavalderia.
0: Ah, ok.
1: Bravo, però.
0: Ma
1: bravo.
0: Continuiamo con le vostre confessioni, quella volta in cui avete rotto qualcosa e...
1: Allora...
0: Panico perché non sapete, lo dico o non lo dico, com'è successo? Condividetelo con noi.
1: Giorno.
0: Giorno.
1: Io un giorno ho fatto retro sotto casa dei miei. Ho picchiato contro ad un furgone e l'ho spostato di mezzo metro.
0: Ma che... Oddio.
1: Sì, però che retro hai fatto a 200
0: E sai
1: all'ora.
0: Quando la prendi veloce che dici, sì, sì.
1: Vabbè.
0: Musica palla dalla sera prima, che hai lasciato la musica alta.
1: Fortuna che si è incastrato in un muretto, se no sarebbe finito in una bruga.
0: Ah, e lì era ancora più complicato.
1: Lì puoi nasconderlo.
0: Sì, sì.
1: Dice, mi sono fatta prendere dal panico e sono scappata veloce, veloce.
0: Ah, non l'ha detto?
1: No, ma forse lei non si è neanche fatto nulla.
0: Beh, spostato. Insomma, ma non hai lasciato il bigliettino?
1: Non lo so.
0: Vabbè, andiamo, so. Andiamo avanti.
1: Ma vale anche quando per sbaglio, fra parentesi, giuro, restringi il pullover di marca pagato tantissimo e regalato dalla suocera a quello che era mio marito?
0: Era però, era. Ma non è diventato ex marito per il maglione, spero?
1: Secondo me sì. Un maglione, sì. Un maglione.
0: Un lavaggio sbagliato può fare la differenza.
1: Praticamente andava bene a mio figlio che aveva sì e no 3 o 4 anni.
0: Che brutto quando succedono quelle cose, vero? Che dici, ma perché non mi succede con la camicia di H&M?
1: Capito?
0: Con tutto rispetto per H&M, ma andiamo
1: H&M
0: avanti.
1: H&M, lo dico per i ticinesi che non dicono H&M.
0: H&M, scusatemi, sì. Sì.
1: Se tu hai tanti cinesi, dici, stai da H&M.
0: Dove?
1: Non ho certe malattie, non ce l'ho. Allora, io per non dire nulla, che giustamente aveva fatto il danno, mi sono vergognata e sarebbe, insomma, che si era ristretta. Sono andata a ricomprarlo e ci ho lasciato 1,5 rene. Si vede che costava veramente.
0: Certo, magari manco gli piaceva.
1: Vocale di 1 minuto e 17. Che è successo? Sentiamo.
0: Urca.
1: Sentiamo.
0: Sì.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io lavoro in un negozio da biglietti.
0: Oddio.
2: E praticamente ho continuato a rompere le scatole al mio responsabile per un anno che io volevo, non so se avete presente quei ferri da stiro verticali.
0: Certo, ce l'ho.
2: Sì.
0: Ce l'ho.
2: La chiamiamo lastirella.
0: Ce l'ho.
2: E quindi ho continuato a dire che mi serviva per forza perché dovevo assolutamente stirare i vari
0: stiri. Chiaro, senza quello non vede nessuna
2: dopo
0: parte.
2: Un anno finalmente
1: arriva
2: il mio responsabile con questa stirella nuova che mi dice tienila, è tua, basta, utilizzala come meglio credi.
0: Che bello.
2: Felicissima, attacco la spina, tiro fuori il contenitore dell'acqua. Non so che cosa sia potuto succedere in quel momento.
1: Si è rotto subito.
2: Si sgancia la maniglia del contenitore dell'acqua.
0: No.
2: Si spacca in 1000 pezzi.
0: No.
1: Scusi
2: appena,
1: capo.
2: Cioè, ragazzi, me l'aveva appena acquistata. appena data in mano, segnata, distrutta. Per forza diglielo per fortuna l'ha presa sul ridere, abbiamo riso insieme ed è finita lì, ma...
0: Ma...
2: È stato devastante emotivamente.
0: Ma scusami.
2: Pace, complimenti veramente per la trasmissione che è meravigliosa. Ciao.
0: Ma amore, sarà drogata, amore.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Già da quel tempo là.
0: Sì. Ma scusami, ma non l'ha ricomprato quel recipiente lì?
1: Allora, hanno riso insieme, è una cosa. Tirare fuori ancora soldi dal portafoglio è un'altra.
0: Licenziarla è un'altra ancora,
1: infatti,
0: certo.
1: Infatti.
0: Va bene, raga, devo chiamarlo Carlo Monti. Dai, un ultimo messaggio, poi vado.
1: Ciao Lolli, ti scrivo in anticipo.
0: Ciao Lolli.
1: Perché non potrò seguire la diretta, purtroppo.
0: Ah
1: no, questo è per un'altra
0: No, per la Lolli.
1: No, è per la
0: Dopo
1: Lolli.
0: Lo diciamo alla Lollina,
1: Allora.
0: Poi.
1: Buongiorno ragazzi, a me è successo durante un trasloco, ho chiesto la macchina a una mia amica.
0: Oh no!
1: Perché era più grande della mia, ho capito prima.
0: Oh no!
1: Nel mettere dentro una scala, ho spinto un po' troppo.
0: No!
1: Non va! Spingi!
0: Oddio, raga, sapete che mi viene male per voi solo sentirlo, poi...
1: Ho spinto.
0: Sì, alla fine dici, come fa a starci così bene,
1: Ho rotto
0: io.
1: No! Tutto. tutto no. il vetro davanti, il parabrise. Hai messo il parabrise?
3: Amici.
1: Non sapevo come dirglielo, mi sono sentita malissimo. Quindi cosa ha fatto? Ha tolto tutto il vetro.
3: Sì.
1: Questa ha ripreso la macchina e fa, c'è aria! Strano.
3: Dici, guarda com'è pulito che manco si vede.
1: Però c'è aria.
3: Se, no, no, senti, come finisce? Gliel'ha detto o no?
1: Certo che gliel'ha detto.
3: Ma non lo sai, non lo dice?
1: Non lo dice, ma...
3: Ha rinunciato all'amicizia, si è tenuta la macchina ed è scappata tipo in Zimbabwe.
1: Spingi che non ci sta, scala. Spingi!
3: Oddio tesoro, sto male per te.

0: stata?
1: Non so se a casa di qualcuno, bicchiere rotto.
0: Oh. Beh, ma bicchiere almeno. Mm. Qua abbiamo di tutto,
2: sì.
0: Eh?
2: Sì, direi che mi è già successo.
1: Cosa?
0: Ma dicelo!
2: Ma poi però non mi faccio troppi problemi a dirlo, nel senso che
0: adoro,
2: mi assumo le mie responsabilità.
0: Adoro, dici!
1: Brava, brava, il
0: dai!
1: Fuori, sì!
2: Ma forse la volta che ci sono stata più male era, io sono negli scout, avevo preso in prestito il furgone nuovo per un trasloco e rientrando dopo aver già finito il trasloco per riportarlo,
1: aia,
2: ho fatto una curva un po' stretta,
0: no,
2: e ho completamente
1: raschiato,
2: buttato via lo specchietto, è saltato e niente, ovviamente non è che potevo nasconderlo in un qualche modo, perché
0: no,
2: lo specchietto era rotto.
0: Boh, serviva.
1: Io avrei detto,
2: però è stato...
1: ragazzi, me l'avete dato senza, ve l'ho riportato senza, che sia chiaro.
0: Oh, che stupenda.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Cosa vedono i miei occhi dopo, aggiungerei, veramente tanto tempo?
2: Sì, sì.
1: Perché
2: sì,
1: è passato quasi un mese e mezzo, mi sa.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Nadia Grace, è tornata!
2: Nadia è talmente già al mare che quando è entrato ho sentito odori di salsedine.
1: Il mare dentro.
2: No. C'è mare fuori e mare dentro.
1: Esatto. No, devo dire, intanto bentornata, amica. Ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Che bello averti qui. Beh, ragazzi, scusatemi, abbiamo degli appuntamenti fissi una volta al mese. E quando sballano, perché ovviamente le persone hanno anche degli impegni, e passa più tempo, quando ci si rivede come se fossero passati anni.
2: Sì.
1: E la vediamo abbronzata, capello più lungo.
2: Ma sei anche più alta, sei cresciuta.
1: Sì, sì, è diversa. Non ce la racconta giusta.
2: Sì.
1: Mangiato gli spinaci. Senti, allora raccontaci un po' come stai tu prima di fare qualsiasi cosa oggi.

0: Molto bene, grazie, molto molto bene, piena di belle idee che stanno diventando progetti che si concretizzano. E totalmente power, sicuramente. Ho il mare nella mia visione, perché a breve farò un ritiro proprio di scrittura in una zona di mare, per cui...
1: Ah, che bello!
2: Quello aiuta.
0: Ah sì, tanto.
2: All'ispirazione.
1: Ma adesso è stata, perché così abbronzata? È stata via per un tot, lo so perché lo dico da amica, stava scrivendo dei libri.
2: Ho capito.
0: Sì, sì, sono in full immersion nella...
1: Sto facendo cose.
2: C'è la chiusura al mare. Praticamente.
0: Oddio, spero, non credo che riuscirò a chiuderlo, però ha portato avanti parecchio.
2: Ok. Sì. Ecco, no, a me sappiamo un po' anche come sta lei, che non glielo chiediamo mai.
1: Dove eri al mare? Che zona?
0: Liguria.
1: Bello?
0: Molto, molto bello.
1: Caldo?
0: No.
2: No, non è che cambia.
0: No, poi dipende il periodo. Ho fatto un piccolo periodo e adesso ritorno per un periodo un po' più grande, un po' più lungo. Spero di beccarmi il bel tempo. Però sai, scrivendo non è. Avevo la vista, questa è la cosa.
1: E ci sta, basta.
2: Chissà come mai per le zone di mare non scelgono mai la Svizzera. Te lo sei mai chiesto?
1: Secondo me perché. Eppure il mare migliore ce l'abbiamo noi.
2: Quello più pulito.
1: Ma guarda.
2: Ma la gente è così. Vabbè, continuate a snobbarci.
1: Allora, diamo una spoilerata sull'argomento, Nadiuccia, così poi...
0: Allora, penso che oggi parleremo di angeli.
1: Cioè,
2: vari maschi che si chiamano Angelo o...
0: Potremmo parlare di quello.
1: Proprio uno stupidino.
0: Proprio all'aspetto più spirituale della parola angelo.
1: Che bello!
0: Il frattale della coscienza.
1: Ok.
0: Che si esprime attraverso questa...
1: Carichi, se volete interagire, 079 449 95 36.

0: Si chiama 13 Pietro, noto anche per essere il figlio di Morandi, ma secondo me ha proprio una storia sua.
1: Proprio bravo, anche a me piace tanto, sì sì.
0: Allora, abbiamo Nadia Grace come ospite, ancora benvenuta. Non ti chiedo la sigla perché oggi abbiamo una nuova sigla creata apposta per te.
2: Onorata.

0: Bravo!
1: Bebeo!
2: Brava! Brava.
1: Senti,
3: ma chi si presta?
1: No, ma guarda, devo dire che abbiamo dei talenti che si sono rivelati in step by step durante questi mesi. E questa ascoltatrice Letizia, con 2-3 indizi, fa dei capolavori.
2: Sì, tra l'altro su Angelo credo si chiami di Renga.
1: Sì,
2: il pezzo si chiama
1: sì,
2: Angelo.
1: Sì, sì, Angelo, Angelo.
3: Beh,
1: sì, sì, sì.
3: Siamo proprio, vedi? Allineatissimi.
2: Ma allora parliamo di angeli, ma in che senso? Perché è un argomento non vasto.
3: Enorme.
2: Di più, enorme.
3: Ma lo portiamo nell'aspetto più pratico della vita, perché sennò non passano 10 trasmissioni. Allora,
1: certo.
3: Beh, gli angeli sono quei frammenti della coscienza, andiamo sulla filosofia. Beh, sono particelle della coscienza che hanno un compito, quindi quella parte di coscienza che utilizza il suo sapere, la sua conoscenza, la sua luce, la sua emanazione per venire in soccorso di noi umani e per aiutarci a evolvere. Quindi sono mio unicamente
1: sì.
3: L'arcangelo Michele, che è il mio angelo di riferimento come guida, che è quella luce immensa che vedevo da piccola nella mia stanza, che poi ho definito arcangelo Michele perché da piccolina io non avevo idea di come fossero fatti gli angeli, neanche di cosa fossero.
1: Ah, quindi l'hai chiamato tu così?
3: No, in realtà è così. Io vedevo questo campo di luce nella mia stanza, nonostante ci fosse il buio.
2: Ma tipo un faro, un bagliore?
3: Un bagliore, come un sole, però molto più eterica come luce, non così calda, è comunque fredda.
2: Più fredda.
3: Come luce.
1: Sì,
2: mm-hmm.
1: Sì.
3: E con delle emanazioni di colore che andavano dal bianco, proprio quasi neon, con dentro dei riflessi sul blu.
2: Mm-hmm. Ok.
3: In questo caso.
2: Ok.
3: E crescendo, visto che era una presenza costante nella mia realtà, ho iniziato ma molto più tardi, io ho capito che era comunque una presenza amica, perché la percepivo come sostegno, mi arrivavano delle informazioni quando era in presenza di questa forza, erano in realtà telepatiche. Adesso so dare un nome a tutto quello che era. Da piccolina era sentirmi protetta e accompagnata. Da adulta ho scoperto, cammin facendo e studiando un po' tutte queste cose legate all'aspetto più esoterico, all'aspetto più mistico della vita, che potevo definirlo come l'arcangelo Michele.
2: Ok.
3: Perché, quindi molto più tardi gli ho dato un nome.
2: Ma l'ispira tutto a posto?
1: Scusatemi, mi deve essere andata giù della saliva. No, ho una domanda da fare importante, per far capire anche da casa, perché non è un concetto così immediato. Abbiamo definito gli angeli come dei frammenti di coscienza.
3: Sì.
1: È un concetto non facilissimo, no?
2: Sì,
1: Max?
2: Sono d'accordo.
1: Cosa intendiamo esattamente?
3: Allora, tu immagina che la coscienza è tutto.
1: Sì.
3: Cioè, noi siamo parte di un disegno divino completo.
1: Sì.
3: Ognuno di noi ha il modo di chiamarla, cioè Dio, la fonte, Dio madre padre, ognuno ha la propria necessità di dargli un'identità. Però in verità, per quella che è la mia verità e per l'amor del cielo, proprio.
1: Nel vero senso della parola.
3: L'amor del cielo. È un po' come se ci fosse un pensiero universale che supporta e comprende tutto quello che esiste, tutto quello che è esistito, tutto quello che esisterà. Quindi è un respiro profondo, e in questo respiro esistono dei respiri speciali,
1: c'è,
3: che si prestano a essere utilizzati. Ad esempio, gli angeli sono molto legati alla protezione, al sostegno degli umani, all'evoluzione in questo momento, però è come degli aiutanti, però sono direttamente connessi alla coscienza.
1: Okay.
3: Come noi d'altra parte,
2: aiutanti solo per cose, perché da casa, poi tu lo sai, no, c'è sempre chi non ha ancora fatto quel passo, chi magari a queste cose non ci pensa.
3: L'angelo custode delle preghiere, no? La chiesa l'ha inserito in questo ambito, che è molto limitante comunque.
2: Come, ecco, però ci si rivolge a loro solo per cose immense o anche per cose spicciole?
1: Tienila lì, andiamo in musica, pubblicità e torniamo con la risposta.
2: Yes.

0: certo che ragazzi,
1: ecco,
0: abbinare Highway 12 agli angeli solo noi.
1: Beh, infatti guarda, dovremmo andare in pub, ma almeno il tempo di dire un'autostrada verso l'inferno. Bene, e si comincia così con Nadia Grace.
2: Te le suona, questa è Radio 3i. È Radio 3i.

0: c'è anche una versione in coppia con Tiziano Ferro di questa.
1: Ah, è vero.
0: Stavo pensando a te, prodotta da Fish. Allora, Fabri Fibra, Nadia Grace invece è ospite, stiamo parlando di angeli. La domanda era: si pensa sempre a cose iper mega galattiche quando, no, si invoca il cielo, gli angeli. Invece fuori onda tu ci hai detto: ragazzi, non è proprio così.
2: No, si possono richiedere tante cose. Io sono una che osa chiedere e l'universo mi dà, o da parte della coscienza angelica o da parte di altri frammenti della coscienza. Stamattina ho deciso anche di parlare di angeli perché sono arrivata qua e ho evocato il mio angelo Metatron, che è quello, l'arcangelo Metatron, che è quello delle cose concrete, quando si ha bisogno di qualcosa, di tipo hai un esame, devi fare delle cose che ti mettono paura,
0: sì,
2: o hai bisogno del posteggio laddove in realtà magari rischi di non averlo per una serie di situazioni che ero già in ritardo stamattina. Ovvero il traffico si è messo contro.
1: Quello succede spesso qui.
0: Gli angeli o non angeli.
1: Anzi, i santi li dirigio tutti. Però.
2: 50 minuti da Lugano a qua è una roba, un delirio. Ad ogni modo, avendo la macchina di Paolo, che è molto più grande, io non so gestirla così bene, ho detto: oh raga, perché io li chiamo ragazzi. Nel senso.
0: Gli angeli proprio.
1: Gli angeli, sì.
2: Ragazzi, dico, ho bisogno di un posteggio comodo perché devo arrivare in orario da Marghe, da tutti quanti, di conseguenza mi raccomando. E arrivo, vedo la strada che sale verso la radio piena di lavori in corso.
0: Sì, sì, abbiamo i lavori.
2: Cosa sta succedendo? Dico, ancora più complicato. Invece arrivo e trovo il primo posteggio in zona blu, proprio comodo comodo, dove poter passeggiare. E questa cosa è una cosa che mi è successa sempre, tipo vado all'Estival Jazz, non c'è posteggio, io mi fermo in un punto così a istinto, chiedo il posteggio, dopo un attimo arriva al posteggio. Fai che sia una connessione con l'intuito, col campo, l'energia comunque che si predispone, però in realtà sono forme di coscienza che dicono sempre: voi dovete imparare a chiedere.
1: Quindi come funziona proprio concretamente? Uno fa un pensiero, deve ripeterlo più volte?
2: No, è molto più semplice di quello che sembra. Beh, chiaramente è una sorta di preghiera interiore, no? Quindi nei momenti, diciamo, io adesso sono leggera nella relazione angelica perché non ho più bisogno di cose importanti come quando magari c'era mio figlio ammalato,
1: certo,
2: o quando ci sono delle problematiche gravi. Però evocare, quindi chiedere o invocare, se si ha bisogno delle risposte, invocare perché le arrivano all'interno, evocare si viene circondati da quell'energia, e dire ho bisogno di voi, vi prego, questo in questo caso è una preghiera, non si ordina agli angeli, vi prego.
0: Ma domanda,
2: a cuore aperto vi chiedo di mettervi al mio servizio,
0: di aiutarmi
2: e di aiutarmi.
0: Qualcuno dice: ma come faccio a sapere se al mio fianco ho il mio papà invece come angelo? È un'altra cosa quello?
2: No, in realtà sono altre forme di angeli. Noi vediamo tutto come angelo, però possiamo, ci sono anche gli angeli sulla terra, come quando tu sei entrato mi hai detto: ah, ma parliamo di quali angeli? Ci sono gli angeli fisici,
0: sì,
2: che sono persone che incarnano un'anima che è venuta apposta per darci un sostegno, e sono anime che collaborano alla nostra evoluzione animica e fisica perché siamo nella materia.
1: Ma nostra,
2: cioè proprio ci sono accordati con noi.
1: In generale col genere umano o?
2: No, specificatamente, nel senso, possono esserci delle persone che noi incontriamo anche solo per poco tempo nella nostra vita, non diventano compagni, non diventano famiglia, ma sono lì al momento giusto per accoglierci e darci il sostegno perfetto per quell'occasione. Può essere durante un incidente, può essere in un momento critico della nostra vita, e quelli sono proprio angeli, vuol dire che sono forme angeliche che si incarnano connessi alla coscienza, ma anche noi veniamo dalla coscienza, solo abbiamo, come dire, un'energia più predisposta alla dobbiamo ancora evolvere un po' prima di diventare forme di coscienza così in vibrazione alta.
1: Okay.
2: E quindi praticamente si incarnano e si manifestano in quel momento della tua vita
0: quando
2: e
0: proprio
2: poi tu
0: ne hai
2: non
0: bisogno.
2: Li vedrai più.
0: Ho capito.
1: Ma continua a stare dentro in quel corpo quell'anima o se ne va?
2: Allora, può essere che agisce attraverso un corpo e quindi viene in quel momento e abita quel corpo come una possessione di
1: temporaneamente, ok.
2: Però una possessione bella, e sei guidato da delle forme angeliche che aiutano e contribuiscono al tuo benessere. Però può anche essere che siano proprio delle anime che hanno scelto di incarnarsi in un disegno che si connette alla tua vita in un dato momento della tua realtà, e per portare quell'informazione, quell'aiuto, quel sostegno, e poi magari non li vediamo più, loro continuano a fare la loro vita e aiutano magari
0: anche per forza devono. Prima ci parlavi di un aneddoto legato.
1: Aspetta, prima dell'aneddoto, che poi devo andare in musica, una domanda al volo: ma non fa brutto chiedere per cose di poco conto? Cioè, anche quando ci hanno scritto, ragazzi, io chiedo sempre ai miei angeli di farmi trovare il posteggio, lo trovo sempre, sono 20 anni che succede. Ma non si arrabbiano questi dicendo: ma dobbiamo smuoverci e scomodarci per una roba di poco conto?
2: È una forza. È una forza che può esistere in più parti del mondo nello stesso istante. Non è che c'è un angelo, un arcangelo Michele, c'è un arcangelo Metatron. Sono della coscienza che può essere utilizzata da molti. Quindi siamo noi che limitiamo tutto questo grazie ai limiti del nostro dogma, delle nostre credenze. In verità si possono usare, si può collaborare per tanti, tanti modi.
1: Ok, chiaro.
0: Dopo voglio sentire l'aneddoto.
1: Anch'io sono curiosa.
0: Capire, perché
2: è bellissimo.
0: Al lato pratico è bello.
2: È bellissimo.

0: a tutti, sono Alessandra.
1: Ciao Ale.
2: Ciao.
0: Esistono gli angeli. Io e mio marito abbiamo fatto il percorso della fecondazione e dopo tanti tentativi non volevano trasferirmi l'embrione perché avevo un problema fisico. Un'infermiera, di cui ricordo il viso, aveva i due occhi azzurri enormi. Io piangevo perché dicevo: questo è il momento, sento che questo è il momento e questo sarà nostro figlio. Lei andò dal medico, scusate, mi commuovo, andò dal medico e disse: dobbiamo farlo. Così avvenne e oggi Lorenzo ha 11 anni.
2: Ciao Ale, che bello.
1: Abbiamo gli occhi lucidi e la pelle d'oca.
2: Che bello.
1: Che bello.
2: Quindi ha visto il momento, lo ha sentito lei, la persona giusta. Questo possiamo definirlo, no?
3: Certo, assolutamente.
2: La concretizzazione di un angelo.
3: Assolutamente. E ne avvengono più di quanto noi pensiamo. Solo che la brutta abitudine che abbiamo è di non condividere informazioni. Le persone se lo tengono per sé. Io ho avuto tanti clienti che nonostante magari apparentemente all'esterno hanno una figura di autorità scientifica, ma che poi mi fanno degli excursus su tutto quello che è
2: spirituale,
3: paranormale o angelico.
1: Certo.
3: Assolutamente.
1: Ma arriviamo al tuo aneddoto, al tuo racconto. Grazie mille Ale. Al tuo racconto, Nadia, sugli angeli.
3: Come dicevo, io ho sempre visto questa luce nella mia cameretta. C'è stata un'estate in cui una mamma, una mia cliente, mi ha chiamato perché a casa sua, nella zona italiana di San Mamete, praticamente questa signora mi diceva che c'era la figlia piccolina che continuava a dirmi che c'era in camera, c'erano dei bambini che giravano per la stanza. Lei era estate, mi ricordo che ero al mare, e mi dice: guarda, io ho paura che siano venuti a portarla via, che magari mia figlia mi muore, perché sono successe tante cose, non so che cosa sta succedendo. Io vado, tra l'altro due bambine carinissime, super sensibili, inizio a parlare con loro, vedo che nella casa effettivamente ci sono tanti bambini spiriti una figura molto luminosa che appunto è l'arcangelo. In quel caso lo riconoscevo perché ha una vibrazione che conosco, l'arcangelo Michele. Quando c'è l'arcangelo Michele, sempre diciamo le persone o il luogo hanno a che fare con il passaggio da vita a morte. Non vuol dire che
1: Oddio. Le
3: persone muoiono, però che hanno delle qualità medianiche, che hanno delle sensibilità che sono coerenti col campo dell'arcangelo Michele. Comunque fatto sta che io vado pacifico, questi bambini tornano alla luce ed erano poi, ho scoperto dopo, adesso non ricordo qual era il paesino, comunque ho scoperto dopo che in tempo antico c'è stata una zona del paese dove era bruciato tutto il paese, dove erano morti tanti bambini e che erano rimasti bloccati. Questi bambini andavano incontro a quest'altra bambina fisicamente viva e si connettevano, giocavano. Siccome i bambini sono fra i mondi, soprattutto se sono piccolini, riusciva a vedere tante dimensioni. Insomma, pacificato il luogo, abbiamo lavorato, ho spiegato un po' ai bambini quello che era insieme alla mamma e a un certo punto ho detto: bene, sono andati tutti. La bambina più piccola, che aveva avuto 6 anni, mi guarda e mi dice: no, ce n'è uno ancora che è luciosissimo,
1: amore,
3: è rimasto. E quindi io ho detto: ok, li vede anche lei come li vedo io. Infatti non era andato l'arcangelo Michele perché non dovevano andare alla luce, era una presenza che restava
1: certo.
3: vicino a questa bambina. E quindi quello mi è molto piaciuto perché mi sono ricordata di quando ero bambina, di quando non sapevo dare un nome alle cose, e lei ha detto: no, ma ce n'è ancora uno che è luciosissimo,
1: che carino.
2: I bimbi poi sono molto
1: più portati, ma soprattutto anche hanno anche molta meno paura rispetto a noi,
3: perché non sono condizionati dalla mente e poi hanno questa connessione, perché tu devi pensare che l'incarnazione di tutto quello che è l'aspetto animico utilizzabile per questa vita avviene verso i 21 anni, per cui questo secondo la filosofia steineriana, che uno può accogliere o meno, però comunque tra i 0 e i 6 anni i bambini vivono ancora molto le dimensioni spirituali, soprattutto durante il sonno o durante i momenti di gioco. E questa bambina, che era comunque al confine tra i 6 e i 7 anni, che poi è il momento in cui i bambini vanno a scuola, andare a scuola implica il fatto che iniziano a essere delle intrusioni nel pensiero, perché entri a far parte della società, e quindi finché tu sei, come dire, in un contesto protetto dove non hai ancora induzioni di credenze esterne o di regole o di discipline, il bambino respira questa spiritualità e la vive. Quindi i famosi amichetti immaginari, è molto probabile che siano invece dei bambini che abitano il mondo dello spirito, oppure angeli, perché comunque i bambini sono luce e non avendo un vissuto vero e proprio nella carne, esprimono luce e attirano luce.
2: Sai che io non ho mai avuto il classico amico immaginario.
1: Neanch'io.
2: Non me lo ricordo. Cioè, parlo come se fossimo in 40 in casa, ma quello sono io che faccio le voci e quant'altro.
3: Per autoregolarti?
2: E per ricordare. Io non, sì, non faccio le cose pensando, parlo.
3: Ah, beh, anch'io.
2: Sì, sì. Non devi fare quello, non mangiare, non, tutto così.
3: È riconosciuto che è una cosa utile comunque.
1: Sì, ti ricordi che ne abbiamo parlato in onda?
3: Sì. Anche io faccio quella roba.
1: Abbiamo scoperto sta roba. Ragazzi, devo andare in pubblicità, altrimenti sta baracca non la mandiamo avanti. Poi torniamo e facciamo gli ultimi saluti alla nostra. Cioè, gli ultimi saluti per oggi. No, meglio specificare.
2: Tra una roba e l'altra.
4: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.

0: Un sound rubato agli anni Ottanta in chiusura di questa puntata di Amici in Affitto. È mercoledì e come ogni mercoledì dalle 9 alle 10 ospitiamo l'incomprensibile a un occhio poco attento, sì, l'esoterico, sì. La parte esoterica,
1: la parte misteriosa,
0: paranormale,
1: sì.
0: Ecco, i nostri ospiti si alternano, vengono a trovarci una volta al mese. Nadia Grace si è fatta un po' attendere a sto giro, beh, ben incasinata, è venuta con noi, abbiamo parlato di angeli in questa puntata. Maxolins, tu lo metterai sul sito?
1: Sì, lo metterò sul sito, poi qualcuno chiedeva i tuoi contatti, li diamo dopo. Io volevo leggere questo messaggio perché raramente il pubblico radiofonico, ma giustamente, si apre in questa maniera, cioè mette sul tavolo cose così personali.
0: Sì.
1: Lo vado a leggere, un messaggio breve. Buongiorno a tutti.
0: Giorno.
1: Mia figlia stava per morire.
0: Oddio.
1: E durante la notte ha visto un angelo che le stava sorridendo. Dopo lo ha visto volare via. Gli angeli esistono. Non è facile scrivere una roba così,
0: Ragazzi, ho la pelle d'oca.
1: È intima, no?
2: Ce ne sono tante di persone che hanno vissuto qualcosa del genere.
1: Sì, e questo sicuramente è un racconto.
2: Io ho portato la parte leggera, ma effettivamente anche quando Gabriele stava male, la mia...
0: Gabriele è figlio di Nadia,
2: È stato il momento in cui veramente ho lavorato con la sfera angelica in maniera molto profonda e sono stata molto, molto aiutata, quindi anche per trovare le cure giuste.
0: Porca ragazzi!
1: Allora, un messaggio in particolare, ma tanti dicono: starei ora ad ascoltare Nadia, dove la posso trovare? Vorrei, insomma, fare un piccolo consulto con lei. Vediamo i contatti.
2: Allora, vi devo dire che io consulti con nuovi clientela non ne faccio più, non mi è possibile. Sto appunto imbarcandomi in un progetto ancora molto più grande di quello che è stato fino adesso. Ricevo sul mio A Spasso con l'Anima o nella piattaforma Nadia Grace, perché faccio masterclass, salotti esoterici, insomma, su A Spasso con l'Anima c'è la diretta, il lunedì sempre libera per tutti, e sono in giro per l'Italia. Il 19 giugno sono a Roma per una conferenza, qui chi è di quelle parti che magari sta ascoltando voi, io sono là il 19 giugno, si trova tutto sul mio sito, e a breve saranno fuori le date, perché ci sarò anche durante l'estate in altri due punti dell'Italia, e poi da settembre via sarò in altre parti. Ma mettetevi...
0: No spoiler!
2: Sì, no, non posso, perché...
1: Ma la Svizzera è inclusa?
2: La Svizzera è inclusa, sì, ci saranno delle cose sia in settembre, proprio nel Luganese, e se riesco durante l'estate qualcosa di in persona, non conferenza, ma legato allo yoga della creazione, che è uno yoga che ho ricevuto da Maria Maddalena. Quindi sono, insomma, veramente impastata in tante cose, ma col tempo vi dirò. Ma sul mio sito trovate tutto, e sulla Spasso con l'Anima riuscite a comprendere un po' qual è il mio mondo e se vi risuona,
0: che meraviglia
2: abitarlo con me.
0: Allora, grazie a Nadia Grace A Spasso con l'Anima, così la trovate sui social, così vi tenete aggiornati.
3: Questa è Radio 3, Telesuona. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
11: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Diciamoci la verità, è il viaggio che conta, perché una volta che arrivi
0: non è la destinazione, sono d'accordo,
1: no, e la nostra attesa era, almeno per quanto mi riguarda, visto che non l'avevo mai vista ma avevo solo sentito la voce, era chissà com'è la nostra Cinzia. E noi
12: c'è
1: ce l'abbiamo.
12: C'è un cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: È quasi un anno che la mandiamo in onda, vero? Ininterrottamente ogni singolo giorno. E beh, è stato un po' come il richiamo per Batman. Alla fine, Cinzi, è qui.
13: Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
1: Poi l'ha detto muovendo le spalle,
0: sì.
1: Bimbi sono contenti.
13: Sono veramente super felice di essere qua con voi e soprattutto per sapere e sentire la canzone per la mia cliente.
0: Ah, ma è vero! Sì. Allora, perché scusami, la chiediamo sempre, però beh, allora rifacciamo tutto dall'inizio. Beh, almeno la sigla.
13: Dai, la sigla ci sta.
0: Sì, per lei. Poi ci devi raccontare, dici prima per favore chi è questa cliente e come è successo il tutto, perché raccontaci dietro le quinte.
13: Allora, innanzitutto questa cliente è una super fan di Radio 3i e quindi lei tutti i giorni vi ascolta.
1: Che bello.
13: Come me in studio. E allora lei mi dice che c'è suo figlio che tutti i giorni canta questa canzone e quindi ho detto devo assolutamente chiedergli qual è il pezzo.
0: Ma è piccolo il figlio, tipo 18-19 anni?
13: No, è piccolino il figlio, no, è piccolo.
0: Si sa mai.
1: Marco, sai che noi attiriamo quelli piccolini.
0: Sì, beh, ma sai.
1: Non ancora formati dalla vita,
0: ah,
1: capito?
0: Ah, sì. Ingenui. Certo.
13: Tra l'altro Gabriel si chiama il figlio. Non vede l'ora di incontrarti, Marghe. Praticamente me lo dice sempre la mamma. Mi dice, guarda, mio figlio vorrebbe tanto vederla.
1: Strano che a te lo chiedono i bambini piccoli, a me invece le sciure tipo bianca.
0: Vedo l'ora di incontrarti.
1: Abbiamo sto pubblico ampio.
0: È vero. Poco accessibile. Scusami, ma digli di venire a trovarci una volta che facciamo la voce ufficiale del bambino.
1: Ah, pure il bambino vuoi?
0: In onda, Gabriel.
13: Sarebbe fantastico, glielo diciamo, certo.
0: Come si chiama la mamma?
13: Marsha.
0: Scusami.
1: Non c'era.
0: Marsha e Orso era.
1: No, però era Marsha, non
13: Marsha.
1: No.
13: Invece lei è
0: E lei è Marsha, perché ha messo l'orso in Marsha. Marsha.
1: Ah, si sono uniti, sì. Diventa Marsha. Orso Marsha, ho capito.
0: Va bene. Quindi poi dopo ci mettiamo d'accordo.
13: Assolutamente.
0: Nel frattempo è giunta l'ora, visto che Cinzi ce l'ha chiesto.
1: Sì, ma la versione è corta.
0: Ma ovvio!
13: Dai, mettiamo questo pezzo.
1: Signore e signori, oggi la cantano tutti gli orsi che purtroppo hanno incontrato una Marsha e sono diventati Marsha.
0: Vabbè, può capitare. Non succede, ma se succede, succede.

0: Basta, va bene così.
1: Quella conta.
2: Insomma.
0: A Radio 3 ad Amici in Affitto c'è la voce storica ormai di questo programma che ci accompagna tutti i giorni, che sentite prima del lancio della sigla, solo al volo così.
3: Il cliente che vuole sapere per
0: ecco, sempre lei, sempre lei. È la nostra Cinzi di The Secret, perché dice almeno come si chiama il tuo posto, scusami, ho fatto lo sbatta
2: si
0: di venire qua.
2: The Secret Lugano.
0: Là.
2: Il segreto diciamo per la tua bellezza, no? Ed è anche un po' imboscato il posto, quindi diciamo
0: il segreto
2: è tutto un sì. Esatto.
0: Ma attenti a se è troppo segreto che poi non lo sa nessuno.
1: No. Tutti sanno che c'è una botola in piazza che ti tira giù direttamente.
0: Da Cinzia.
1: Ma certo. Stranoto.
0: Allora, ci hai lasciato lì con le unghie, con i denti attaccati.
2: Lo so. Allora, adesso vi stupirò.
0: Oh!
2: Il colore protagonista.
0: Ferma. Ma sei pazza, Gianni, a seconda, aspetta.
1: Per l'estate?
2: Per l'estate 2026? Preparatevi.
0: Ma aspetta, scommessa. Secondo me colore aragosta, che è sempre il mio preferito. È mente mattone aragosta?
1: Ma già bollita o ancora viva?
0: Cruda.
1: Sì. Viva.
0: Sì, viva.
1: Viva. Per me invece il viola. Viola scuro,
0: viola.
1: Tipo prugna.
0: Ma figo tra sedo e choc.
1: Vabbè, che tu tiri sulle prugne.
0: Beh, a volte sì.
2: Allora, diciamo che non è che avete proprio sbagliato completamente, ma in realtà il più trend di tutti è completamente un altro. Ovvero il verde pistacchio.
0: Il verde pistacchio.
1: La delusione.
2: Praticamente i colori sorbetti che danno questo effetto freschezza.
0: Ah, ho capito.
1: Ma quindi anche l'arancione.
2: Quindi,
0: sì, bravo.
2: Sì, allora va il rosso aragosta.
0: Sì.
1: Brava.
0: Grazie a tutti.
2: Che piace a te, esatto.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Sì, grazie.
2: Devo dire la verità, ha beccato anche Maxi perché... Il Burgundi, che non è proprio un viola, ma è un bordeaux tendente violaceo, devo dire che quest'estate andrà tantissimo.
1: Io userò quello.
0: Ah, tu sei più da quello, io più aragosta.
1: Sui piedi, io li uso sui piedi.
0: Eppure.
2: Vabbè, ci sta, ci sono anche uomini, assolutamente.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Che mettono il colore sui piedi?
2: Il colore sui piedi, magari il nero. Si fa anche un po'.
1: Sai che i calciatori lo usano, o gli sportivi, per proteggere le unghie?
0: In che senso?
1: Perché magari facendo uno sport, tipo il calciatore, si rovinano i piedi. Tipo Ronaldo, mi sembra che uno che si aiutava con lo smalto.
0: No, allora aspetta, secondo me per coprire i vari ematomi del caso fanno l'unghia dipinta di nero.
1: Sì, non per proteggere, non la protegge.
0: È che è più bello da vedere, almeno non vedi tutti i lividi, le cose.
1: Cioè, è più bello vedere l'unghia nera?
0: Beh, sì, rispetto all'unghia nera di livido, sì.
1: Ok.
2: Che però vi dirò, proprio l'altro giorno è arrivato questo ragazzo da me, aveva un problema all'alluce al piede, praticamente un'unghia un po' rovinata, e si può assolutamente ricostruire con un colore rosato, che però sembra completamente naturale. Puoi ricostruire l'unghia e non vedi niente.
0: Questa è una bella notizia.
2: Assolutamente, perché ci sono tanti che hanno magari problemi ai piedi, diciamo gli mancano magari un pezzettino di unghia o hanno, si può assolutamente fare di tutto.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, voi mantenete il segreto della Cinzi, io vado in pubblicità, ma non ditelo a nessuno. Perché sennò come mandiamo avanti sto programma?
1: Tra l'altro il trend della pubblicità sarà proprio rosso aragosta.
0: Ah, dici?
2: Dai.
4: Amici in Affitto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.

0: Il segreto, che sembra anche il titolo di un...
1: di un... Beh, lo era.
0: Vero?
1: Il segreto, non c'era quello messicano?
0: Ma forse anche una cosa italiana.
1: No, era quella... è il segreto.
0: È il segreto.
1: Sì, c'era la serie, ve la ricordate? Messicana.
2: È vero, adesso che mi ci fai pensare, c'era una...
1: Certo,
2: una soap opera,
1: raga, seguitissima. Il segreto,
2: è vero.
1: Alzate la mano, non siate timidi, allo 079-449-9537. Raccontateci qualcosa del segreto, ma andiamo avanti. Il segreto anche delle vostre unghie, eh?
0: The Secret per Cinzia.
1: Sì.
2: E tra l'altro, qualche anno fa c'era anche un negozio dove, che si chiamava The Secret, allora, ma ti parlo di tanti anni fa, dove vendevano cose per il burlesque. Diciamo,
1: beh, scusatemi,
2: di cose molto particolari.
1: Io indosso Victoria's Secret.
2: Ecco, anche a me piace, come anche a me.
1: Quindi non sono stati tanto originali a chiamarlo The Secret.
0: Sì, anche lei.
1: L'intimo.
0: Anche lei.
1: Ma no, ma lei non è intimo.
0: Ma non è intimo.
2: No, io sono estetica, quindi è un altro settore.
0: Avete ragione, scusatemi.
1: Poi è intimo comunque perché fa anche la ceretta.
0: E non credo sia lì davanti a tutti, giusto?
2: Assolutamente no.
1: No,
0: sei proprio all'entrata, no? Allora qualcuno scrive.
1: Qualcuno scrive. Scritto benvenuti.
0: Benvenuti, eccoci qua. No, no. Marghe,
1: sì.
0: Non è trasù di ciò.
1: Trasù di ciò.
0: Fa vedere la... le sue mani,
1: colore,
0: colore viola, dici c'è un po' di ricrescita, ma il colore è quello.
1: Va bene, ho
0: poi
1: capito.
0: Qualcun altro invece, ed è uomo in questo caso, ed è bello che anche gli uomini si espongano.
1: Mi piace.
2: Fantastico.
0: Allora, smalto bianco oppure French, lasciate perdere il rosso. Parola di uomo, poi io non so.
1: Gusti, non sono d'accordo.
2: Nemmeno io sono d'accordo, mi dispiace, perché secondo me il rosso è un classico.
1: È un classico.
0: È un classico.
1: È un po' come le tre gocce di Chanel numero 5 di Marilyn Monroe prima di andare a dormire. Cioè, è chic. È iconico, il rosso è iconico.
2: Sì,
1: dai.
2: Sì.
0: Però tre gocce anche un po' barbona, mettene un po' di più, no?
1: Sì, hai ragione.
0: No, lo dico.
1: No, no, quello hai ragione.
0: Magari negli anni 60, tre, ok, ma adesso metti da sei.
1: Sì.
2: Però devo dire una cosa. Allora, una volta abbiamo fatto un'intervista agli uomini e compagni delle nostre clienti per chiedere qual era, secondo loro, il colore che preferivano.
1: Oddio!
2: E delle loro mogli e compagne. Allora, di tutti i colori, l'uomo predilige la French.
0: La French, che è quella, per spiegare...
1: Vai, spiegala ai tuoi amici uomini, vai. Vai.
0: Se sbaglio,
1: aspetta,
0: mi corrigerete.
1: Gianni, stammi dietro, perché questa non è facile, vai.
0: Cioè, dove pitturi non la parte dell'unghia, ma quello che avanza fuori.
1: Spiegati meglio.
0: Oddio.
2: Aspetta.
1: Dai.
0: E praticamente la parte che a me piace molto è quella che avanza fuori, che colora, è più visibile.
2: Diciamo il pezzettino bianco.
0: Il pezzettino bianco,
1: sì.
0: Quello lì, è quella la French?
2: È quella.
1: Quindi l'unghia sembra naturale, ma è più lunga rispetto a la parte più lunga, l'estensione è bianca.
0: Sì, è risalta.
1: Dai,
0: ecco.
1: Dai.
2: Secondo me confermi che
1: Gianni,
2: all'uomo piace tanto
0: a
2: la
0: me,
2: French.
0: A me piace molto.
1: Davvero?
0: E non la trovo volgare, anzi la trovo molto elegante.
1: Tu sei da unghia lunga sulla donna o da unghia corta?
0: Media.
1: Ho capito.
0: Ti
1: sei risposta del cavolo.
0: Ti spiego. Morbio, ad esempio, adesso l'ha allungata. Allungata e tra l'altro aguzza, cioè molto
1: a punta.
0: Non a punta, ma arrotondata, ma molto più a punta.
1: A mandorla.
2: A stiletto.
1: A stiletto, brava.
0: Io invece preferisco un po' più corta a mandorla.
2: Guarda, però sono d'accordo. Io, per esempio, tra lo stiletto e la mandorla, mille volte la mandorla.
1: Ah.
2: Sì, lo stiletto è un po' troppo aggressivo.
1: Ma qual è lo stiletto, scusate?
0: È un po' più lunga,
2: proprio
0: fine.
2: Punta, sai quelle lunghe?
1: Ho capito. Ma scusatemi, quando fate il bidet, sempre che lo facciate, che qua è sempre un optional, ma e come fate?
0: Niente. Marghe,
1: eh no, è un problema.
0: È The Secret, teniamo dei The Secret, teniamoli.
1: Ma allora è quello The Secret.

0: papà guardava sempre il segreto. Ecco. A un certo momento ha iniziato a chiamare sua moglie Maria.
1: La protagonista.
2: Non oh, quante soddisfazioni che ci date. Male. Senti, Cinzi, no, perché appunto tu che insomma fai unghie dalla mattina alla sera, ciglia, sopracciglia, adesso parliamo anche di ciglia, sopracciglia, tira di più l'unghia lunga o corta, arrotondata o squadrata?
3: Allora, per l'estate 2026, ecco, diciamo, la tendenza è quadrata, corta.
2: Davvero?
1: Come la Marghe.
3: Come la tua.
2: Sì.
1: Esatto. Sì, tu ce l'hai così.
3: Però per quanto riguarda i colori, tipo se vuoi farti un bel sorbettino colorato, sì, le unghie, come la tua, esattamente quadrata. Ah. Se no, se fai un lattiginoso o un nude o un bianco, comunque colori più chiari, a mandorla più lunga.
1: Ah, ma non si usa più, ma io sono un bambinone, fare i disegni, insomma, tipo...
2: Ah, giusto, prego. Bella domanda. Chiedo, Sì, bella domanda.
3: Allora, più per ragazze. Dico la verità, non è più tanto. Diciamo, una volta ne facevamo molto di più, adesso non se ne fanno tantissimi disegni. Magari si fa il dettaglio floreale su un'unghia, lo swarovskino, il brillantino, quella piccola decorazione, ma non più su tutte le unghie.
1: Ho capito, Perché ho visto gente con disegnati sette nani. Anche
2: sì, certo.
3: Sono le richieste particolari, nel senso, noi ci chiedono un po' di tutto, diciamo, molto meno negli anni, adesso va molto meno, però c'è anche chi ci ha chiesto di disegnare gli unicorni su tutte le unghie. A Natale, per esempio, avete presente il filo con le lucine che si mette fuori esterno?
2: Ah, bello, che carino, con le luci colorate.
3: Partiva da un...
2: No.
3: Sì,
1: bello.
3: Sono tutte 10 le dita.
2: Bello.
3: Il filo con tutte le palline colorate, anche un gran lavoro, perché comunque...
2: Infatti sto per dire, quanto ci metti a fare una roba così?
3: E lì ti devi tenere almeno 2 ore e mezzo, 3. Minimo.
1: Ho capito. Perché deve essere preciso.
3: E chiedere anche prima, diciamo, alla cliente cosa ha intenzione di fare, no? Perché anche tu ti sai regolare un attimino con il tempo.
2: Ah, ma scusami, quando prendo un appuntamento, no? Tu al telefono chiedi cosa hai intenzione di fare?
3: Sì, chiedo, diciamo, o chiediamo una foto delle unghie, sì, diciamo, ma come sono le tue, cosa vorresti fare? Vuoi fare solo riempimento? Vuoi fare, più o meno lo chiediamo, sì.
2: Ah, almeno sapete anche per capire quanto far durare l'appuntamento.
3: Sì, per regolarci.
1: Scusate, io do voce agli uomini perché...
2: Sì, vai.
1: Sai, può essere prettamente femminile come argomento, invece anche gli uomini sono interessati.
2: No,
1: qualcuno
2: adoro.
1: Dice Luca. Sì. Ma scusate, solo a me piacciono i colori pastello tipo acqua e menta, azzurrino, questi qua.
2: Eh no, vanno quest'anno.
1: E poi viva la French. L'uomo mi piace la French.
2: Sì. Su viva la... Ho avuto paura, ma
1: no,
2: la French, sì.
1: La French.
2: Sì.
1: Egalité, fraternité, viva la French.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Allora ragazzi, devo andare in musica, poi torniamo e parliamo anche di sopracciglia e di ciglia.
3: Sì,
2: ok, soprattutto ciglia.
3: Sì.
2: Ok. E nel frattempo vi regalo un sound, ragazzi. Vi invito a cantare tutti insieme. Dai, non fate finta di non saperla a memoria.
1: Non la conosco.
2: Maxi, cominci tu?
1: Non la conosco.
2: Beh, dai, insieme. You are... Dai, oh.

0: bei tempi quando il morning show era pacato,
1: piacevole.
0: Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto.
2: Posso dirti che la venuta di Cinzia di The Secret, ci parla di unghie, di trend, sì, e di quant'altro, sta avendo un successo incredibile. Arrivano, ho mai visto tante foto di mani con unghie delle nostre ascoltatrici.
3: Ah, che bello!
2: Alcune anche particolari, ad esempio non avevo mai visto questo effetto, tu mi hai detto che si fa con la carta da zucchero.
4: Sì, tipo effetto carta da zucchero, sono come dei specie di decorazioni, dei maglioncini applicati sulle unghie, in rilievo.
2: In rilievo?
3: Ah, ho capito, tipo maglione di lana.
4: Tipo maglione di lana.
3: Ho capito, con le trecce.
2: Sì,
3: ho capito.
4: Da fare effettivamente una tecnica non così facile, quindi molto belle le unghie della
2: Gabriella,
4: signora.
2: Gabriella, ce l'ha mandata, molto bella.
4: Complimenti.
3: Brava Gabri.
4: Veramente.
3: Sentite, abbiamo parlato di unghie, ok, siccome abbiamo poco tempo, ma le ciglia, se io voglio venire, perché d'estate, Max, so che non ti riguarda molto, però vabbè, sei fidanzato, l'idea di concedersi di stare un po' più struccata è una meraviglia per noi, però l'occhio senza il mascara fa un po' effetto pesce lesso.
4: Capisco.
3: Quando ti mettono l'extension sembri subito più a posto, c'è niente da dire, però se vai al mare non si staccano con l'acqua di mare, dici un po'.
2: L'extension,
3: allora, onesta,
4: ho due possibilità da dare in questo momento. Allora, o l'extension ciglia oppure la laminazione, che è un'alternativa all'extension, per cui anche se per esempio vai al mare, ti strofini gli occhi col caldo eccetera, non ti succede niente, mentre con l'extension tengono, però è più probabile che comunque con il sole, il caldo e l'acqua del mare leggermente qualcuna la perdi.
3: Ma cos'è la laminazione? Spiegaglielo a Maxi.
4: Tra l'altro, l'altro giorno sono proprio andata a fare il corso di aggiornamento della laminazione 3.0.
3: Che sboronata! Qui non si scherza, cioè, niente.
2: Allora, è un po' come avere già il 6G nel telefono.
3: Sì,
2: più
3: sì.
2: O meno.
3: Praticamente. Cioè, è il livello Super Saiyan.
2: Sì.
4: Comunque adesso te la spiego, ma sì. In pratica prendi le tue ciglia naturali, quindi senza attaccare niente. Ed è un trattamento ristrutturante che va a rispettare la tua ciglia senza rovinarla. Però cos'è la differenza? È che tu prendi la ciglia, la giri all'insù,
2: sì, la incurvi,
4: stile permanente, esatto, sì. Poi ci vai a mettere
3: coi boccoli,
4: effetto lifting, ci vai a mettere la tintura, comunque dei sieri che ti aiutano tantissimo anche per farle crescere, e ti cambia completamente lo sguardo.
3: Davvero?
2: Ho una domanda seria.
4: Sì.
2: Scusate, posso?
3: Sì, scusami.
2: Ne approfitto di Cinzia, sennò poi mi scappa.
3: Ok, devo chiederti una cosa di questa roba.
2: Allora, io ho l'occhio verde.
4: Sì.
2: Non è che me la sto menando, è vero, punto.
3: Sì, è vero, è degli occhi.
2: Però spesso e volentieri la gente, mi capita spesso, ma che bell'occhio, non l'avevo notato. Ok, eppure verde, verde, cioè non è che è verde.
3: Sì.
4: Ok.
2: Ma il problema qual è?
3: C'hai le ciglia chiare.
2: Ho le ciglia albine.
4: Senti, io ti posso dare un consiglio.
2: Oh, cioè, ma posso farlo permanente senza che ogni due giorni devo star lì a dipingermi le ciglia?
4: No, se tu vieni da me al The Secret, io ti posso fare una bella tintura. Nera, castana.
2: E va via.
3: No, nera, poi fa dai, sembra come se mi col mascara.
4: Castana, proprio un biondo scuro, e ti aiuterà tantissimo a risaltare il tuo occhio.
2: Oh, non è che sia la mia priorità, però...
3: Scusami, t'ho cambiato la vita oggi.
2: E no, perché
3: invitandola. Te l'ho cambiata?
4: Ti aspetto al The Secret.
2: Però dimmi, quanto dura una tintura di ciglia? Come quella dei capelli?
4: Allora, dura dalle 2-3 settimane.
2: Ho capito.
4: Vabbè, però sai.
3: Ho capito, 3 settimane.
2: Ma io sono un uomo, non posso ogni 2-3 settimane tingermi le ciglia.
3: Beh, fallo per un'occasione speciale.
4: E dopo mi dirai se ti diranno che ho.
3: Sì.
2: No, perché poi quando li vedono, beh, un po' di complimenti, qualcosa ricevo anch'io, non è che proprio. Però mi dicono, non si vedono. Cioè, devi proprio arrivare a
4: probabilmente
2: vicino.
4: Proprio per una questione di ciglia, sì.
3: Beh,
4: sicuramente.
3: Perché il contorno, cioè le ciglia fanno tantissimo.
2: Io sono albino, sono bianco.
3: È vero.
2: E non
3: le
2: è colpa
3: ciglia
2: mia.
3: Albine.
2: Non so come mai.
3: È vero. Ragazzi, lo sapete che purtroppo dobbiamo chiudere, mi viene male.
4: Lo so, vi avrei dato tantissime informazioni comunque.
3: Vabbè.
4: L'ultimissima cosa.
3: Sì.
4: In questo aggiornamento di laminazione 3.0.
3: E si può fare il bagno al mare, comunque questa era la mia domanda.
4: Si può fare il bagno al mare, si può fare di tutto. Diciamo che ho fatto anche la laminazione coreana.
3: Cioè?
4: Una esatto, praticamente è studiata per chi ha le ciglia che vanno completamente all'ingiù. E quindi fai
2: come le tue, Marghe.
3: No, le mie non vanno all'ingiù, bello.
4: Sulla Marghe
3: fatti le ciglia
4: non
3: tue.
4: Fai la laminazione coreana, per esempio, perché lei tu lei è già veramente super girata.
3: Grazie,
2: ma
3: diglielo.
2: Non diglielo, però, così
3: diglielo.
2: Sennò, adesso per tre giorni.
3: Dici, scusami, mi sono incespata nelle mie ciglia.
4: Diciamo che c'è chi ha proprio il problema che le sue ciglia naturali vanno all'ingiù e comunque si fa fatica poi a tirarle su, oppure non tiene tanto la laminazione. Ecco, con la coreana ha maggior tenuta, sempre rispettando la tua ciglia naturale.
2: Cioè, quindi c'è una ragazza coreana che sta lì a tenertele su.
3: Sì, te le tiene con le mani.
4: Esatto.
2: Pagata e
3: ti accompagna in vacanza.
4: Diciamo, sì.
3: Al lavoro.
2: E ti tiene su le ciglia.
3: Vabbè. Okay. Senti, posso dirti che è la tua prima volta in radio?
4: Sì.
2: Sei bravissima.
3: Ti posso dire che sei, anzi, rischio quasi il posto di lavoro, quindi, cioè, ma non venire a trovarci mai più.
2: Una basta.
3: Perché io le unghie non le so fare. Ti vogliamo bene, mi raccomando, The Secret, non è per fare pubblicità, però se lo merita la nostra Cinzietti.
4: Grazie, vi aspetto.
3: The Secret Lugano, ciao, ti vogliamo bene, ciao Cinzi.
4: Ciao.
0: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite? Vi regaliamo. Questa è Radio 3 delle suore.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: PNT Motorsport.
1: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
8: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
1: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.

0: Mag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Qualche minuto dopo le 8.
8: La domenica mattina di Radio 3 è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescialbüter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare verza.
1: Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondi, l'ascolti mia.
0: E gamanca res, direi, gamanca res. Buongiorno, buongiorno a tutti. Domenica 24 maggio, 7 minuti dopo le 8. E io sono Chiara Beltraminelli. Vi terrò compagnia per le prossime 3 ore, quindi fino a circa le 11. Sono già arrivati copiosi al nostro numero WhatsApp i vostri messaggi con richieste, abbracci, baci, auguri. Insomma, è sempre molto stimolante sapere che una domenica potrebbe essere potenzialmente completamente diversa da quella precedente, nonostante rimaniamo sempre nel nostro, quindi nella musica folcloristica e popolare. Per interagire con Radio 3i, numero WhatsApp 079 449 9537, oppure tramite gli SMS con il numero 939 e la parola chiave diretta. Mi sembra di aver detto tutto. Il Juan Lelikel Scalpita, quindi Gamankeres, io chi sono per non dare la parola o il microfono a lui.

Ma un altro tassello immancabile per siglare l'inizio del nostro programma la domenica mattina è il brano che il carissimo Toto, che saluto e abbraccio, ha deciso di dedicare alla sottoscritta.

Chiaretta, è questo il brano di Toto Cavadini. Il primo messaggio che arriva oggi arriva dal Dos de Lora, da Marina, che abbraccio e saluto, e mi dice: buongiorno Chiara, vorrei ascoltare Rosa d'Atene, Rosso Corallo delle nostre valli. Il titolo è giusto, è questo. Un caro saluto agli amici di Roncapiano, un abbraccio al Selvadic e buona domenica a tutti dal Dos de Lora. Allora, io l'ho cercata, in realtà non riesco a trovarla da nessuna parte nei nostri insomma, nei nostri archivi, nel nostro cervellone musicale. Ho Rosso Corallo, che so che non è la versione con entrambe le canzoni, quindi Rosa d'Atene e Rosso Corallo, spero vada bene lo stesso.

Rosso Corallo, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Invece abbiamo un messaggio che arriva in merito a Giuanson e Campan. Carla ci scrive: ciao Chiaretta, finalmente da quando ho cominciato alle 8 risento Juan, la canzone composta dai miei genitori. Ho quasi 83 anni e la domenica non mi alzo così presto. Un abbraccio e grazie da Carla Caroli. Ma immagino anche io, se potessi, credetemi che un'ora in più proprio così schifissimo non mi fa. Però mi fa piacere quando leggo questi messaggi, sapere che in questo programma c'è così tanto di vostro, del nostro territorio, mi emoziona sempre. Bruna invece chiede: buongiorno, vorrei ascoltare la Funivia de Malvaia di Vittorio Castelnuovo. Non è una funivia, ma è bensì una filovia, ma certo, molto volentieri.

0: State ascoltando Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Tele suona. Radio 3. Amagriccino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
0: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

I 3x2 con Loss. Auguri di buon compleanno a Serena da nonna zia ai Monti di Corduno. Chiaretta, se puoi mettere un anno in più, saluti e buona domenica da Sandra.

Buongiorno, siamo quattro amici, Germano, Renilde, Sergio e Raffaella, che facciamo dialisi. Ci farebbe piacere ascoltare e dedicare una canzone a Mario per il suo compleanno. La canzone sarebbe Vino Rosso, grazie mille da Germano.

Ciao Chiaretta, siamo due sorelline, Lara e Alice, il fratellino Teo con la mamma. Ci piacerebbe dedicare una canzone a nostro papà Stefano, che oggi è il suo compleanno. Grazie mille. Beh, meglio dei romantici vagabondi, Get Na Got.

0: Questa canzone la dedichiamo anche a nonna Irene, che oggi fa 79 anni, quindi auguri, auguri, auguri. E poi ascoltiamo un audio.
1: Chiaretta, buongiorno. Volevo chiederti per cortesia se potevi mettere per me, visto che ho appena compiuto gli anni, la canzone Montagne del Ticino, tratta dal CD della Bandiera dei Soci, Sempre nel mio cuore. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao.

0: 60.000 chilometri, leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Onda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi!
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio! La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: State ascoltando Radio 3!
7: Ascoltando Radio 3i.

La bandiera dei soci con Montagne del Ticino. Caro Angelo, so che quella di prima non era la canzone, appunto era Bandella di Bedano con la bandiera di Trentan, ma voi abbiate fede che quando vi dico che faccio di tutto per accontentarvi, lo faccio. Ogni tanto ci sono delle canzoni che dobbiamo mettere, tra virgolette, non dico obbligatoriamente, però per esempio, adesso per farvi un esempio di cosa succede nel dietro le quinte, eravamo a ridosso della reclame e la bandiera di Bedano durava 1 minuto 19, questa della bandiera dei soci Montagne del Ticino 4 minuti e 20, quindi avrei sforato di brutto. Quindi bisogna un attimo un po' regolarsi e cercare di riuscire a far star tutto in merito ai vostri desideri e anche a quelle che sono le esigenze radiofoniche. Ma non preoccupatevi che veramente io cerco di fare il possibile per accontentarvi e vi ringrazio davvero sempre per la pazienza che avete. Ciao Chiaretta da Madirask, pronti per far colazione con la nostra trasmissione tanto aspettata con te. Se puoi mettermi la blegnesina, un bacione da Katia.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
1: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
5: Sono le 8 e 58 minuti.
0: L'infotraffico.
5: Segnalazione di Via Swiss sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è fortemente rallentato e congestionato.

Buongiorno a tutti, potete gentilmente far ascoltare Festa al Portic degli Allegri Momò? Da dedicare al carissimo Stefanin, che purtroppo non è più fisicamente con noi, ma che i suoi amici ricordano in ogni momento di Baldoria e gli vogliono un bene infinito. Grazie mille da Katia.

50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino, e abbiamo anche degli auguri per un altro anniversario da fare. Appena arrivato un messaggio, dedica agli sposini speciali Jesse e Dario per il loro primo anniversario di matrimonio dal papi e mamma. Quindi secondo me questa canzone, anche se non sono ancora 50, ci può stare assolutamente. Ciao Chiara, ci scrivono. In realtà ci scrive Dario da Morcote: potresti dedicare a Piero del Crotto L'inquilino di Cocchi e Renato?

Auguroni al nonno Sergio che oggi compie 85 anni. Auguri nonno, scrivono. Auguri, auguri anche da parte nostra sicuramente. Buongiorno, puoi mettere la canzone Tanti auguri per anniversario di matrimonio di Ilaria e Gabriele dalla complice. Grazie e buona giornata. E appunto non sapevo con che brano, cioè quale fosse Tanti auguri, perché ce ne sono diversi. E, però ho pensato che in realtà, perché poi ci sono buon compleanno dei Romantici Vagabondi, 100 di questi giorni di Franco Bastelli, ma un evergreen, un sempreverde o comunque un brano che va sempre bene è ricordare con affetto la nostra Raffaella Carrà e la sua Tanti auguri.

0: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dreamshade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
3: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
4: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Poesia dei Chansonnier. Ciao Chiaretta, potresti dedicare a Sandro la Montanara dicendogli grazie e buona domenica da Pam.

Ci chiedono di fare gli auguri a Slavica per il compleanno di Riva, da Isone, grazie, buona domenica. Intanto devo un po' interpretare i vostri messaggi. Ciao Chiaretta, potresti mettere Vola Colomba dei Chansonnier, per favore? Saluti da Bodingo. Allora, non ho la versione dei Chansonnier, purtroppo, ma sicuramente questa è anche un'ottima opzione, perché è comunque molto festosa e carina, ed è la versione dei Cugini di Montagna.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta

Ciao Chiara, applausi meritatissimi. Chi dalla Valmaggia con Valmaggina. Ciao Chiara, vorrei dedicare ai miei nonni Lale Cieco di Irolo, la bella La Valfosso delle Mondine. Ciao da Maia, dai Monti della Valle del Sole. Ho la versione di Roberto e Dimitri.

Auguro buona domenica ad Arcangelo e Flavia, sorella Marisa. Posso dedicare Dama Bianca, grazie. Buona domenica a tutti e grazie. E immagino che sia la mia signora Bianca, questa di Michele Rodella.

0: State ascoltando Radio 3.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
8: PNT Motorsport.
7: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
9: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Skoda.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Sono le 9:59 minuti.
15: Infotraffico.
14: Sulla 2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato con ritardi fino a circa 10 minuti.
15: Previsioni del tempo.
14: Previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera, domenica soleggiata, temperature massime sui 30 gradi. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, temperature minime al sud 17 gradi, al nord sui 13, massime attorno ai 31 gradi.

Ciao Chiaretta, mi potresti mettere la canzone Bugiardo Amore dei Cugini di Montagna? Ti ringrazio con tutto il cuore, grazie per la bella trasmissione, scusate, ciao ciao. Ho la versione del trio Calderari e questa canzone va dedicata anche a Raffaella, che ho incontrato dal vivo e mi ha detto: mi raccomando, mettimi Bugiardo Amore domenica mattina, quindi mi sono ricordata.

0: Chiara, sono Fiamma. Vuoi fare gli auguri alla mia sorella Antonia col marito Savino di Vaccallo? 60 anni da matrimoni! Ciao, grazie!
1: Caspita, 60 anni sono veramente tanti, un traguardo meraviglioso. E tra l'altro ogni tanto mi capita che mi incrociate e mi chiedete delle dediche, poi ogni tanto mi ricordo, ogni tanto no, ma me le scrivo tutte. Quindi ho ritrovato anche la dedica che era stata richiesta da Massimo per Maris da Caneggio e la mamma Alba con il brano Mamma di Mamma dell'Orchestra Bagutti.

Vediamo un po'. Ciao carissima Chiaretta, buona domenica. Potresti dedicare una canzone alla mitica zia Renata da Vacallo, da Juan Piff e Daniela da Pedrinate. Grazie mille. Prossimo messaggio. Ciao Chiaretta, puoi per favore mettere la canzone L'Andarola Vagabonda, L'Angarola, scusatemi, Vagabonda di Veronica Cuneo. Grazie, saluti da Gabriella.

0: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: Tende, lamelle, pergole. Tutto su misura. Tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica. Il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: State ascoltando Radio 3. Radio.

E anche questa domenica si canta, visto che la mia vicina Katia non può sentirmi perché è beatamente a Mont, le mando i saluti dalla Rom. Buon Pentecoste con una canzone del duo romantico Valcolla mia, ciao Maria.

Duo romantico con Valcolla mia. Ciao Chiara, buona domenica. Senti, vorrei fare i complimenti a mia nipote Martina per aver raggiunto un bel traguardo. Campionessa svizzera nella danza a Grenchen la scorsa domenica, e complimenti anche alle sue compagne, da zia Iaia e company.

E questo brano era chiesto da Esterina. Potresti mettere per me, ho già compiuto i miei 76 anni, ma non fa niente, vorrei ascoltare 100 di questi giorni. E un altro augurio al nostro caro Elvis, auguro una pronta guarigione, che possa tornare presto a fare i suoi concerti. Un forte abbraccio da Mary.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Quartetto del Gaggio con vecchi ricordi, io vi ringrazio davvero di cuore per la mattinata passata insieme, ci risentiamo domenica prossima dalle 8 alle 11, vi mando un bacione gigante, vi auguro una splendida giornata e buon Pentecoste domani. Ci saranno tantissime sorprese per quanto riguarda il passaggio del Giro d'Italia tra Bellinzona e Cari, soprattutto con la nostra radio. Quindi nel frattempo appunto io vi auguro tante cose belle e ci risentiamo domenica prossima.
1: Dai, dai, scritta su, mi, ci, proprio, sì, no, mi, proprio, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: La moglie
1: e per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: A pezzi
0: per... Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh, a pezzi.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il

0: State ascoltando Radio 3.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox!
7: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little
11: Italy. Nuovo appuntamento con Little Italy, grazie di averci scelto anche per questa domenica. Adesso abbiamo i prossimi 180 minuti dedicati alla musica italiana. La bella musica italiana, la bella musica soprattutto da cantare. Un bacione, un saluto alla nostra Chiaretta e subito si parte con Claudio Baglioni. Beh, un brano che ha fatto veramente parte della storia della musica italiana. Si chiama E adesso la pubblicità.

Beh, non si scherzava quando dicevamo uno dei brani che ha fatto veramente la storia della musica italiana. Uscì nel 1985, l'album Era la vita e adesso, pensate che vendette qualcosa, anzi sta ancora vendendo tra l'altro, ma al momento siamo arrivati più o meno a 4 milioni e mezzo di copie vendute.

0: Egocentric, sono sicuro che in tanti questa l'abbiamo canticchiata, se magari non proprio cantata
1: Radio
0: come,
1: 3
0: come dovrebbe, però questo
1: te le
0: è il bello di Little Italy. Allora, un chilo lo abbiamo in sottofondo, Zucchero Sugar Fornaciari. L'album si chiamava semplicemente Fly, uscì nel 2006 e il linguaggio colorito è stato quello che forse ha colpito un po' di più.

0: ancora tu qui.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Che bella voce, la voce di Arisa. Qui siamo al Festival di Sanremo del 2014 proprio per parlare della sua voce. Beh, l'abbiamo sentita anche a questo Sanremo in questo 2026 e ci ha regalato come sempre dell'enorme poesia. Adesso c'è Marco Mengoni.
1: Vorrei

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: La voce di Federico Zampaglione, come pure suo il testo per quanto riguarda questo brano bellissimo che porta il titolo di Domenica, dunque ci riguarda anche più da vicino, estratto da Ho cambiato tante cose.
1: Troppo

Samuele Bersani con i suoi giudizi universali, anche lui tutto da cantare, e lo abbiamo fatto. Adesso attenzione, perché andiamo nel 1981. 9 settimane consecutive si posizionarono poi al 4º posto nella hit parade annuale anticipata dal singolo Chi fermerà la musica. Stiamo parlando dei Pooh con la loro Buona fortuna.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Skoda. Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

qui siamo davanti a un capolavoro incredibile firmato da Ivano Fossati e Fiorella Mannoia per quanto riguarda questa interpretazione da un album che portava il titolo di Terra e di Vento, era O che sarà che sarà. E adesso con noi c'è

Nina Zilli si presentò con questo brano alla 62esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo dunque a Sanremo nel 2012 e si classificò al 7° posto. Ottenne comunque un successo incredibile di critica e di pubblico, addirittura vinse il disco di platino. Adesso spazio a Loredana Bertè.

0: ci diamo.
1: Punto. E adesso abbiamo la reclam.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
4: Amag Ticino presenta.
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
4: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
12: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
13: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
14: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
15: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Prendila così, abbiamo incontrato anche Delta V. Per quanto ci riguarda la nostra Little Italy, l'appuntamento consueto domenicale prima dello sport con i colleghi di Doppio Passo.
1: Io lo so che...

Falco a metà, brano incredibile, bello, all'interno dell'album di Desordio di Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, un brano che guarda caso si accomuna bene con il prossimo, Marco Masini, con il suo L'Uomo Volante.

0: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
10: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

Eccolo qua Irama con Cabana, ancora buon, possiamo dire buon appetito ancora, ci stiamo benissimo nella nostra domenica tranquilla su Radio 3 in compagnia di Little Italy. E adesso un Cesare Cremonini, pensate che quando scrisse questo brano...

Tagacci e Chetra con Giusy Ferreri ci hanno accompagnato anche ormai quasi al giro di boa per entrare nella terza ora, poi come sempre dalle 14 appuntamento con lo sport con Doppio Passo. You and Me, particolare perché non ha mai scritto una canzone con un titolo inglese, stiamo parlando di Biagio Antonacci.

avevo detto mai, in realtà non dobbiamo dimenticare che c'è anche Lady, che c'è anche Happy Family, dunque mettiamola così, quasi mai per quanto riguarda Biagio. Adesso invece è la volta di Giuni Russo, andiamo nel 1984, questo veramente è tutta da cantare perché ci porta verso l'estate, si chiama Mediterranea.

0: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

Radio 3 e la nostra Little Italy sino alle 14 era Max Gazzè. E adesso attenzione, perché poco prima della pubblicità abbiamo parlato d'estate. E quando si parla d'estate...

0: Gianni Morandi con il suo Un mondo d'amore ci porta nel 1967, erano 45 giri quelli da jukebox e sul lato B c'era Questa vita no.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Amagricino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui!
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Pino, ma quanto è bravo Pino, che incontriamo sempre all'interno del nostro appuntamento domenicale con la musica italiana, con Little Italy. E quando si parla di musica italiana non si può dimenticare Enrico Ruggeri.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Little Italy.

0: sono tantissime cose da raccontare su questo brano filmato da
1: Radio 3
0: tra Falco e le suona
1: Radio 3.
0: L'8 maggio del 1997 la critica la definisce una delle canzoni rock più travolgenti e autobiografiche proprio di Luciano. Adesso Donatella Milani.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio, se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

Honori Sass, ospite della nostra Little Italy. Ma oggi veramente stiamo ospitando un sacco di persone, ci stiamo dando molto da fare. Adesso è la volta di Fulminacci. Si chiamava Calcinacci il suo album e questo è Maledetto.

Devo dire la verità, è stato il ragazzo che mi è stato veramente più simpatico in questa nuova edizione del Festival di Sanremo. Si chiamava Samurai J, napoletano doc, come napoletano doc è Edoardo Bennato che già abbiamo in sottofondo, lo sentite. Io vi saluto, vi auguro buon proseguimento d'ascolto, tra poco su Radio 3 c'è Doppio Passo. Ciao!

0: Fredda. È Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori SUV sportivi, affidabili e garantiti.
7: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
12: Siamo in prima fila,
0: siamo in
12: alla
0: AIL Arena.
12: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero.
0: Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
13: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio.
0: Su Radio 3i è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
14: Doppio Passo.
15: Doppio Passo ancora.
16: Nico Po!
13: Buenos dias, buon pomeriggio, una delle ultime puntate di Doppio Passo di questo 2026. Buongiorno anche a mio fratello Riccardo Vassalli.
17: Buongiorno Luchino, buongiorno a tutti. Sono contento che tu sei già alla fine del 2026.
13: Eh sì, beh certo, certo.
17: Sì,
13: eh certo.
17: Cioè la seconda parte del 2026
13: finita.
17: Basta.
13: No, basta, basta. Ma tu non lo sai?
17: No.
13: Non te l'hanno detto?
17: No.
13: Niente,
17: lo
13: che poi
17: adesso.
13: Che poi alla fine. No, io intendevo della prima stagione del 2026. E chiaramente le ultime queste quattro ore di questa domenica pomeriggio sono piene di stracolme di roba, anche perché sono quasi terminati un sacco di campionati di calcio regionale, quindi c'è tanta carne al fuoco, si parla di calcio femminile, ma con calma, con calma.
17: Si balla oggi, si balla.
13: Tu.
17: No, meglio tu, io
13: no,
17: sai che
13: no,
17: ho
13: no.
17: Dei guai fisici che mi impediscono di fare qualsiasi movimento, però c'è tanto sport di, come possiamo dire, di diverse, non solo calcio, chiaramente il calcio rimane uno dei nostri appuntamenti,
13: focus, sì.
17: Focus, perché c'è anche delle partite decisive in terza lega,
13: sì.
17: E delle partite decisive si sono giocate ieri, alcune ce ne saranno nel pomeriggio, c'è la musica e poi vi spoilereremo il nostro programma.
13: Esatto, sì, con Riccardo ed io questo è l'appuntamento di Doppio Passo con tante declinazioni oggi, ma come al solito dopo una canzone iniziamo a regalarvi il menù, a portarvi il menù a tavola. Voi state comodi, seduti, tranquilli.

0: Robbie Williams, siamo partiti così con questa rock DJ. Alla mia sinistra invece un raro esemplare di modello 2026, modello estate 2026, con tanto di cappellino da pescatore, che adesso ha chiuso con le cuffie, quindi sì, sembra un cappellino normale.
1: Ma stai parlando? Perché non ti sento.
0: Ah, zero? Sento. Perché il cappellino ti salva anche l'udito, in realtà.
1: È vero.
0: Ma è nuovo? Bello?
1: È nuovo, è uno dei nostri nuovi gadget di Radio 3i.
0: Ah, racconta, racconta.
1: Possiamo dire anche reversibile, perché
0: esatto,
1: da una
0: esatto
1: parte è arancio con la, di, la cassetta di Radio 3i,
0: sì,
1: dall'altra lo giri
0: e diventa,
1: non so se è ASRM,
0: wow,
1: questo, e diventa,
0: wow,
1: rosa,
0: wow,
1: con la cassetta di Banca Stato.
0: Bellissimo. Cioè, un
1: rosa
0: cappellino
1: perché?
0: Più bello di questo? Rosa perché siamo nel momento del Giro d'Italia, ah, e c'è il Villaggio Rosa Bellinzona. Noi saremo lì domani, saremo su Acari martedì. C'è veramente tanta tanta roba da fare e ci troverete un po' sul territorio in questi giorni.
1: Ci trovate invece in onda fino alle 18 con il nostro menu. Allora, dobbiamo dire che è iniziata da 5 minuti la finale di Coppa Svizzera,
0: sì,
1: tra Stade Lausanne e San Gallo a Berna, 0-0 il punteggio. Poi cosa prevede il nostro menu? Parleremo di Chiasso, perché ieri Chiasso ha vinto la seconda lega con una giornata d'anticipo, vincendo a Valle Maggia. Con noi ci sarà Daniele Regazzoni, uno delle bandiere di questo Chiasso ripartito dalla quarta lega. Al telefono con noi, sempre in orbita Chiasso, avremo il nostro amico Amedeo Mapelli. Parleremo di Gambarogno femminile, perché avevamo una promessa e la manteniamo, con Clara Lucchini e Isabella Osterwalder.
0: Sì.
1: Ci parleranno un po' di questi bei giorni del Gambarogno salito in Lega Nazionale B. Poi ci sarà un momento anche un po' particolare, perché
0: cioè?
1: Torna un amico di doppio passo, Sebastian Tirelli, che abbiamo già avuto. Lui gioca nel Balerna, ieri tra l'altro abbiamo visto
0: la partita insieme, sì, è
1: partita
0: stata
1: insieme.
0: Bella
1: ma
0: partita.
1: Non è da solo. Non è da solo, perché non parleremo solo di calcio, parleremo anche di ginnastica con Lien Vassalli, che sì, non è mia parente.
0: No, strano tra l'altro.
1: Abbiamo solo il cognome in comune. Lei fa ginnastica attrezzistica, se non sbaglio, nel
0: okay
1: caso mi correggerà dopo, e quindi parleremo sia di ginnastica ma anche un po' di come si incastra la vita di coppia tra due sportivi.
0: Esatto, perché non dimenticarti di dirlo, loro sono una coppia,
1: sono una coppia, sì,
0: e li abbiamo invitati proprio per parlare sia di calcio sia di ginnastica nella stessa, nello stesso ambito, no? Se possono coesistere le due cose.
1: Sì, intanto vantaggio San Gallo 1-0 dopo 7 minuti. Abbiamo dimenticato qualcosa?
0: Mi pare di no.
1: No, sì, abbiamo dimenticato che non l'abbiamo scritto in grafica, perché è una novità degli ultimi minuti. Con noi per lanciare a Formula 1 ci sarà Franco Barin.
0: Ah, ecco, sì, assolutamente
1: al
0: sì
1: telefono.
0: Formula 1 che è già partita ieri, Eric, con le qualifiche.
1: Sì, sì, e
0: come siamo messi?
1: Dominio Mercedes non è una novità. E vabbè, seguiremo chiaramente il calcio sia regionale con la terza lega, si gioca tanto, tutti e due gruppi in campo in contemporanea in questo pomeriggio, e il calcio internazionale, vedremo un po' la volata europea delle squadre di Serie A.
0: Servirebbero 4 ore solamente per parlare delle cose, diciamo, principali che portiamo sempre. Pensa
1: però
0: a tutte le altre che dobbiamo aggiungere.
1: Vabbè, ce lo facciamo bastare. E
0: per forza,
1: dovessimo
0: per forza
1: sbagliare, noi chiediamo sorry, scusa, lo sento.
0: I pinguini!

0: Parole diverse, lo stesso universo, quello che ci lega al calcio regionale. Abbiamo detto domenica impegnativa nel campionato di terza, si gioca in contemporanea, andrà così anche il prossimo weekend, a meno che non arrivino verdetti, potrebbero già arrivare, c'è bisogno di qualche incastro, però staremo a vedere. Allora, le partite in programma sono le seguenti: alle 16.30 Stabio Ligornetto, derby Rancate Comano e Melide Riva, oltre a Coldrero Ceresio, che è lo scontro diretto tra seconda e terza. Alle 17 invece Origlio Breganzona e Basso Ceresio Vacallo.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda il gruppo 2, Losone Arbedo, Giubiasco Biascesi, Macedonia Riviera, Carassesi Tenero e Solduno Prodaro. Queste sono le 5 partite in programma in terza lega gruppo 2.
1: Un bel po' di partite già giocate ieri. Per esempio quella che abbiamo citato poco fa tra Morbio e Balerna, partita che abbiamo guardato insieme io e Riccardo, abbiamo fatto un po' da, come si può dire, qual era il nostro ruolo ieri?
0: Ma ieri cosa abbiamo fatto? Osservatori, dai.
1: Osservatori. Sai che non sarebbe male
0: anche
1: andare
0: se
1: in giro.
0: Ti dico la verità, avrei voluto portarti a vedere una partita un po' più spumeggiante, però bisogna tenere in considerazione.
1: Accontentiamoci, dai.
0: Esatto.
1: Sì,
0: facciamo un caldo folle.
1: Sì, molto, molto.
0: Io non li invidiavo, si giocava alle 6, faceva ancora un gran caldo. Dopo chiederemo anche a Seba Tirelli. Quindi già questo abbassa un po' l'intensità della partita. In più sono due squadre che a una giornata alla fine hanno poco o niente da giocarsi.
1: Esatto.
0: E questo non accende la partita, anche se qualche colpo è proibito, possiamo dire, c'è stato.
1: Sì, beh, come qualche guizzo, soprattutto dai soliti, c'è stato diciamo un tentativo di rianimare un po' la situazione. Effettivamente, come dici tu, il caldo non ha giovato in questo, come sicuramente non ha giovato in tantissime altre situazioni ticinesi, Rick.
0: Sì, anche perché stavo dando nelle altre partite, che però sono giocate un pelo dopo, tra le 18.30 e le 20, invece sono registrati risultati importanti, perché la seconda lega a 90 minuti dal termine ha già i suoi verdetti, quindi il Chiasso è promosso in seconda lega interregionale, ne parleremo fra poco. Le due invece che salutano il massimo campionato regionale sono Moderna e Monteceneri, retrocessi in terza lega. Salve per contro Ascona, Cadenazzo, sì, loro due sono salvate ieri.
1: Ecco, per quanto riguarda il Chiasso, secondo te c'è voglia di fare bene anche l'anno prossimo? C'è voglia magari di rincorrere la prima rega? Da questo punto di vista, secondo te che cosa
0: dopo
1: ci
0: lo chiederemo
1: si
0: ai diretti interessati. Però sì, cioè già solo perché ti chiami Chiasso devi ambire a
1: devi fare Chiasso
0: un bel, devi fare Chiasso, o cercare di fare Chiasso. È vero che arrivano da 3 promozioni consecutive, la seconda lega interregionale non è la seconda lega,
1: chiaro.
0: Però io penso che il Chiasso possa ritenersi soddisfatto di aver centrato al primo tentativo almeno la prima fase del progetto di rinascita, quindi di abbandonare il prima possibile il calcio regionale che non gli compete e tornare lì. Adesso si farà un po' più dura, quello sì,
1: chiaro.
0: Però vediamo, anche hanno sicuramente le carte in regola per tentarci, quello sì.
1: Una delle partite che ti segnerai sul calendario da andare a vedere del prossimo anno della seconda lega interregionale, Rick?
0: Tutti i derby. Tutti i derby, perché è vero che magari dopo ne parleremo. Il Castello ha comunicato di aver preso la decisione di disputare la seconda lega l'anno prossimo.
1: Ok.
0: Pur essendo salvo sul campo.
1: A discapito di chi?
0: No, di nessuno in realtà.
1: Ok.
0: Perché dopo ne parleremo, magari un intervento a parte, un po' più strutturato. Perché ci sono anche lì degli incastri da fare, erano tutti un po' col fiato sospeso, però c'è Gambarogno, Locarno, Malcantone attualmente in lotta per la promozione in seconda lega interregionale, e il Castello invece da metà classifica, salvo, tranquillo. Da seguire anche questo rush finale in seconda Inter, perché sono 5 squadre in 3 punti, mi pare, o 2 punti.
1: Quindi un'ultima parte molto avvincente.
0: Sì, con 3 ticinesi.
1: Fantastico.
0: Ci chiedono, ragazzi, ma secondo voi si farà la quinta lega? Sì, non è secondo noi, è una decisione già presa da tempo dalla federazione. Quest'anno, cioè l'anno prossimo, torna la quinta lega.
1: Quindi si divideranno le quarte leghe che ci sono adesso. Ci sono al momento 4 gruppi.
0: Esatto.
1: Retrocedono, tra virgolette, gli ultimi delle ultime posizioni, Rick, delle quarte leghe?
0: Sì, vado a memoria, se non sbaglio, dalla sesta in giù, quindi dalla settima via di ogni gruppo retrocedono e saranno poi le squadre partecipanti al prossimo campionato di quarta lega.
1: Di quinta lega, ok, va bene. Questo è Doppio Passo, la domenica sportiva con Riccardo e Luca, ora anche con Elton John.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passani.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
8: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, era la notte dei Modà. Invece noi vediamo un anche fresco Daniele Regazzoni, difensore del Chiasso. Ciao Rega.
1: Ciao.
2: Ciao Rega.
1: Ciao.
0: Grazie di essere qua con noi. Immagino comunque che è una domenica stancante, però felice.
1: Felice, quello che conta di più è aver portato a casa il risultato e quindi siamo tutti felici.
2: Potremmo rinominarlo la notte del Chiasso, perché sì, le hanno fatte belle lunghe questa notte. Hanno festeggiato i ragazzi perché sono campioni della categoria. Due impressioni che hai tu a caldo di tutto quello che è stata la stagione del Chiasso?
1: Complicata, perché non è stato evidente, vincere non è mai facile. Però siamo una squadra forte, con tante personalità, tanta gente fuori categoria, e tutti contro di noi andavano alla morte, perché giochi contro il Chiasso, giochi arriva quarto, è qualcosa di incredibile, perché non abbiamo la fortuna di giocare sul calcio regionale su certi palcoscenici, però bello.
0: Vestire la maglia del Chiasso è già di per sé una cosa importante, perché noi lo ripetiamo sempre, abituati ad altre categorie del Chiasso. Tu sei stato uno dei primi a dare là a questa rinascita del Chiasso. Per te sono tre promozioni consecutive. Ieri sera, al fischio finale, qual è stato il tuo primo pensiero?
1: Wow! Un pensiero è andato anche a Martinelli, che con lui abbiamo dato là nel 2023, quando ci hanno chiesto di cercare di riportare il Chiasso dove merita, e quindi abbiamo accettato questo progetto. E ieri un pensiero è sicuramente andato anche al Nello.
0: E poi mettere la ciliegina, mettere la parola fine alle ostilità in comunque uno scontro diretto, perché voi potevate vincere o pareggiare, eravate campioni, loro il Valle Maggia doveva vincere per portarsi a meno uno e rimandare il tutto all'ultima giornata. È comunque qualcosa di particolare, cioè che aggiunge credibilità e valore ulteriore al vostro percorso.
1: Certo, comunque hanno fatto un ottimo campionato anche loro, perché sono rimasti lì a darci filo da torcere fino alla fine. Anche il risultato di ieri 1-0, quindi ce l'hanno messa tutta, però alla fine i valori dopo sono usciti e l'abbiamo portata a casa noi.
0: E quali sono stati, Rega, i momenti difficili di questa stagione? Perché oggi vi vediamo tutti belli, sorridenti, in festa, però ogni stagione, anche chi vince, ha i suoi momenti difficili.
1: Diciamo che non siamo partiti proprio come volevamo, perché la sconfitta subito col Semine, poi dopo sono arrivati buoni risultati, ci sono stati quei due pareggi in casa che ci hanno fatto un po', non dico tremare, perché comunque anche gli altri non hanno approfittato dei nostri passi falsi. Però lì diciamo che dopo questi due pareggi ci siamo stretti in spogliatoio, la squadra, ci siamo guardati in faccia e abbiamo dato la svolta dopo una grigliata al campo. È stata importante per ritrovare il gruppo e quindi...
2: Chi era il grigliatore in quel caso? Che è riuscito a...
1: C'era Pertile, il nostro team manager, che è tutto a fare, quindi una persona squisita, un plus valore della società. E poi Max Dall'Oglio, che lui si cimenta sempre in queste...
2: Quindi loro hanno fatto da legante, insomma,
1: esatto, sì,
2: in quella situazione.
0: È la voce di Daniele Regazzoni qui a Doppio Passo su Radio 3, intanto 34esimo, sempre 1-0 San Gallo in finale di Coppa Svizzera. Andiamo con la musica e poi torniamo in compagnia del Rega.

0: Ancora in compagnia con Daniele Regazzoni del Chiasso. Allora, rega, sui social girano i video della festa del Chiasso. Chi è stato l'MVP di questa nottata di festeggiamenti?
1: Direi a mani basse Marocco.
0: Ah, sai che non me lo aspettavo.
1: Nessuno se l'aspettava, no.
0: La sorpresa.
1: Sì, è stato in sordina tutto il campionato e poi ieri si è rivelato MVP.
0: Sì. Si è scatenato. Noi abbiamo qualcuno al telefono, Luke? Sì, ce l'abbiamo. È Amedeo Mapelli, vicepresidente del Chiasso. Buongiorno Mapo e complimenti anche a te per la promozione.
2: Ciao Mapo.
3: Buongiorno a tutti, ciao Luca, ciao Ricky, grazie mille.
0: Tu ci
3: ciao,
0: sembri
3: Rega.
0: Più stanco di Rega, eh?
3: No. Penso che siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda a livello di stanchezza.
0: Ma lo chiediamo anche a te, quali sono state le emozioni vissute al triplice fischio di ieri?
3: Ah, sicuramente bellissime emozioni, molto intense. Come ha detto bene prima Rega, vincere non è mai scontato. Siamo al Chiasso, qualcuno poteva dire all'inizio della stagione che era ovvio che finisse così, in realtà non è vero. In campo ci vanno i ragazzi, ci va lo staff, non ci va il blasone, e quindi ecco, un successo meritato che ce lo dobbiamo godere tutti e tutti.
0: Ma poi io penso che siano anche doverose delle belle parole per il Rega, perché rappresenta un po' quello che avete voluto creare dalla ripartenza, dalla quarta. Era chiaramente l'obiettivo arrivare fino ad oggi, e vedere che c'è anche il Rega non è scontato, ed è sicuramente una bella cosa per il calcio regionale.
3: Assolutamente sì, no, Rega merita tutti i complimenti. Proprio ieri ne parlavamo al termine della partita. Lui e Loco Rotondo sono i due giocatori che hanno fatto le tre promozioni, quindi ci sono stati fin dal principio, insieme anche, ci tengo a menzionare, Andrea Ravani e Massimo Neghetti, anche loro parte dello staff fin dal 2023, quindi sicuramente quattro persone importantissime che hanno portato un valore aggiunto incredibile e che adesso giustamente si celebrano questa terza promozione consecutiva.
0: Il 3 giugno c'è un altro appuntamento importante, ma poi lo lascio lanciare a te, dopo ne parleremo una volta appeso con Rega, che so che è una competizione a lui cara.
3: Sì, no, 3 giugno finale di Coppa Ticino, un evento molto importante. Adesso lo staff ha concesso ai ragazzi qualche giorno di meritato riposo. Poi finiremo degnamente questo campionato col Cadenazzo sabato prossimo, onoreremo fino in fondo questa competizione, ma è inevitabile, il pensiero è già lì, il focus è già lì, vogliamo finire con un altro trofeo. I ragazzi ieri hanno giustamente festeggiato, ma so già che nella loro testa, soprattutto in quella del Rega, c'è il pensiero alla finale di Coppa.
0: C'è Rega.
1: Molto presente, sì.
0: Ne parleremo bene dopo la pubblicità. Grazie Mapo per essere stato con noi, come sempre.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Rega.
2: Grazie ciao, Mapo. Ciao. Ancora complimenti, buona domenica.
4: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: di Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dreamshade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: 3 su 3 per Daniele Regazzoni, che hai un ruolo importante nello spogliatoio del Chiasso, perché a te tocca anche trasmettere i valori della maglia rosso-blu. È una responsabilità che senti questa?
1: Soprattutto in questo girone di ritorno che Nello mi ha lasciato lo scettro della fascia da capitano, quindi ho cercato di far capire, far passare il messaggio a chi ancora non conosceva la società in sé, e quindi sì.
0: Ma come si insegna il peso della storia del Chiasso? Se si può insegnare.
1: Se non ti viene già quando varchi il cancello del Riva Quarto, già lì senti il peso della responsabilità, quindi ti arriva addosso già da solo. Sì.
0: E è la promozione più speciale questa, o magari sei più affezionato a quella dalla quarta, alla terza, o dalla terza alla seconda?
1: No, diciamo che questa è quella più sentita, più voluta, ma anche per come si è creato il gruppo è stato fantastico, quindi direi che questa qui è la più emozionante, la più bella.
0: Abbiamo un ospite al telefono, non abbiamo ancora svelato chi ha Daniele Regazzoni.
2: Non sveliamolo perché magari non c'è. Ah. Pronto, con chi parliamo?
3: Ci sono.
2: C'è.
0: Lo
2: hai capito chi è?
0: Il timbro della voce.
1: Il Nello?
0: No.
2: Riprova.
0: Fagli capire meglio.
3: No, Ricky, fagli capire tu perché conoscermi.
0: Allora, abbiamo detto, ti posso dire questo aneddoto. Questa persona al telefono con noi ieri ha postato anche una foto con l'ormai ex capitano del Lugano Mattia Bottani. Hai già capito. E dopo la sera l'ha chiesta al capitano del Chiasso Daniele Regazzoni. È con noi Stefano Tonini. Buongiorno Tony.

0: No.
1: Ciao Stefano.
2: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, grazie per la chiamata. Ma effettivamente sì, ieri ero a Lugano dalla festa di Bottani, dove chiudeva la sua carriera, e ho postato la foto con il capitano di Lugano. E ieri sera, arrivato allo stadio, perché alle 23 ero lì ad aspettare staff e giocatori, capitan Regazzoni mi ha detto: sì, però adesso non puoi non postare la foto con il capitano del Chiasso.
3: Confermo.
2: Tra l'altro, foto che ho stampato, ho messo sul comodino, perché mi sono detto, alla sua età, cioè vorrei arrivare anche io alla sua età con quel fisico. Bravo Rega, complimenti ancora.
3: Grande tonno, grazie.
0: Tra l'altro Stefano Tonini presente nei festeggiamenti al Chiasso con bimba al seguito anche.
2: Ieri sera sì, ero con mia moglie e la piccola ad aspettare i giocatori, perché sicuramente è stato qualcosa di importante, quindi complimenti sicuramente a società e ai giocatori per questa terza promozione. E Chiasso finalmente lascia il calcio regionale e torna alla Lega Amatore, quindi un percorso che sta riuscendo, e pian pianino cerchiamo di, Lega, senza mettere pressione, ma di tornare nel calcio dei grandi, ecco, permettetemi questa cosa.
0: Puoi rispondere, Rega, se vuoi.
3: Ma sì, vediamo, passo dopo passo, senza fretta.
0: Si difende anche qua, non solo in campo. Grazie di essere con noi, di aver portato anche il tuo pensiero sulla bella giornata del Chiasso di ieri.
2: No, va fatto sicuramente un plauso sicuramente alla nuova società, che ha portato entusiasmo, persone valide, e lo abbiamo visto ancora ieri sera, grandi risultati. Quindi speriamo in futuro di poter festeggiare ancora tanti altri traguardi, e nel frattempo forza FC Chiasso. Un abbraccio a tutti.
1: Ste, il prossimo capitano con cui farai una foto? Qual è quello che sogni?
2: Bisogna capire se Rega continua a giocare.
0: Dopo glielo chiediamo, era l'ultima domanda, però glielo chiediamo dopo, dai.
2: Con quello del Bellinzona, dai.
1: Va bene, ti ringraziamo Stefano, buona domenica.
2: Grazie, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a te.
0: Rega, quando si parla di Chiasso, del Chiasso attuale, si citano spesso i nomi di Cates, Scaramuzza, Bini, di Sabato, Foglia, però c'è anche tanta altra gente che ha contribuito a questa promozione. Tu ti senti di far qualche altro nome oltre ai nomi, ai soliti nomi che si fanno?
3: Ma come ho detto prima, tutto il gruppo, siamo veramente una squadra fantastica, si è creato veramente un clima all'interno dello spogliatoio che raramente si vede sui campi, anche parlando con tutti i giocatori, ma anche quelli più esperti, non hanno mai vissuto uno spogliatoio così, così coeso, così unito, quindi non mi va di dire un nome, perché veramente tutti fanno parte del progetto, della squadra, quindi sono tutti importanti.
0: Ora con i The Colors c'è Rolling Stones e poi torniamo con il Rega. Le vostre domande anche su WhatsApp.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
11: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
12: Sono le 15.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
14: L'infotraffico.
15: A2 Chiasso, direzione San Gottardo, tra Quinto e Rolo, traffico bloccato per 2 km, si prevedono ritardi fino a 20 minuti.
14: Previsioni del tempo.
12: Fino a stasera in tutta la Svizzera pomeriggio soleggiato, per domani lunedì sarà soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, temperature minime al sud sui 17 gradi, al nord sui 13. Toccheremo delle massime attorno ai 31 gradi.

0: Le vostre domande per Daniele Regazzoni. Allora, ce ne sono arrivate un paio. La prima è: a chi va la dedica questa, di questa promozione, se c'è una dedica speciale?
1: Ma no, una persona sola no, ma sicuramente alla famiglia, ai miei bimbi e a tutta la mia famiglia, e anche al Nello e a Lucatino, sicuramente, che hanno contribuito in modo importante per questo risultato, che poi dopo ci hanno lasciato per ovvi motivi, però va anche a loro.
0: Poi ci arrivano i messaggi un po' scusate, i messaggi, i complimenti a modo suo di Ivan, assistente allenatore della Valle Maggia. Salutatemi il Rega e diteli che fa bene a portare il cappellino, perché senza si vede l'età. Si vede che l'età avanza.
1: Sì, un mio collega, quindi grande Ivan, hanno fatto una bella partita comunque ieri, complimenti, anche lui si è tolto sicuramente delle belle soddisfazioni, un grandissimo assistente, quindi grande Ivan.
2: Valle Maggia prossimo vincitore della seconda lega?
1: È difficile dirlo,
2: difficile.
1: Cambiano tante cose, cambiano i giocatori, cambiano squadre, bisogna vedere il castello cosa succede. Cambiano tante cose, quindi difficile dirlo adesso.
2: Un top e un flop di questa seconda lega di quest'anno, secondo te?
1: Come squadre, diciamo.
2: Come squadre, sì.
1: Top Chiasso.
2: Escluso il Chiasso.
1: Il Vedeggio, sorpreso, quindi lo metterei tra
2: come
1: i top.
2: Sì.
1: Come flop, Semine.
2: Ok.
0: E Rega, io volevo chiederti... Chiasso è una piazza particolare, anche perché ha il seguito dei tifosi che non vi hanno mai fatto mancare il sostegno, l'affetto in trasferte, su campi brutti. Io mi ricordo quando eravate venuti a giocare a Riva San Vitale, anche in un campo da terza lega, campo di regionale, sempre presenti e comunque sempre dalla vostra parte nel spronarvi.
1: Sì, non ci hanno mai lasciato. Mi ricordo anche ancora peggio era... Abironico, quindi
0: è vero.
1: Sono sempre stati presenti, ha sempre fatto il tifo, c'è sempre stato un ottimo rapporto, anche se con me ogni tanto c'è stato qualche screccio, però
0: fa parte del
1: gioco, fa parte del tifoso, però fantastico.
0: E tu te ne intendi anche di musica? Sei tu il DJ nello spogliatoio o lasci fare ai più giovani?
1: Faccio fare ai più giovani, nonostante il mio passato da DJ, però no, ci pensa ultimamente Merolli a mettere la musica.
2: Cosa suonavi tu? Che genere facevi?
1: Un po' di tutto, soprattutto house, pop, serate in discoteca, quindi...
2: Ah, quindi facevi il DJ in discoteca?
1: Sì, sì.
2: Ah, bene.
0: DJ vero.
1: DJ vero. Al Monte Zoo.
0: Come te che fai...
2: Bene, bene, quindi ci intendiamo.
0: Raga, ti lasciamo mettere una canzone, chiaramente se la troviamo. Quale scegli per i saluti?
1: Dobbiamo mettere adesso?
0: No, tu ci pensi e poi dopo, in caso diciamo che era la tua. La coppa, chiudiamo così, è un, me l'hai detto prima, microfoni spenti, è un tuo cruccio, perché manca quello per rendere straordinaria la tua carriera.
1: Esatto, è l'unica cosa che, l'unico trionfo, l'unico trofeo che mi manca, quindi quest'anno abbiamo la possibilità di fare il doublete, anche per portare a casa quella coppa che mi manca. E lo sanno bene i miei compagni, lo sa bene la società, lo sa bene lo staff, anche perché...
0: Sono stati minacciati.
1: Non minacciati direttamente, ma
0: l'hai fatto,
1: l'ho fatto capire
0: che bisogna vincere,
1: anche perché siamo il Chiasso e quindi dobbiamo vincere tutte le competizioni che facciamo.
0: Rega, grazie mille, ancora complimenti, in bocca al lupo per la finale, per l'anno prossimo, dai, sei rosso-blu.
1: Saremo rosso-blu, poi dopo se tifoso o giocatore
0: vedremo.
2: Grande, grazie Rega, buona domenica.
1: Buona domenica, grazie, ciao a tutti.

got it. Don't tell me I got it. Ho bisogno d'amore.

0: Overdose d'amore, questa è una canzone che ha scelto il Rega. Prima di andare ce l'ha lasciata Ricky. Ha detto potete farla sentire. Noi l'abbiamo fatta sentire.
1: L'ha scelta anche bene, dai.
0: Molto bene, sì. Era Zucchero su Radio 3 nell'appuntamento di Doppio Passo. Ancora buona domenica da Riccardo e Luca. Il tempo passa velocissimo, talmente tanto veloce che abbiamo già due ospiti nuove in studio. Non nuovissime perché Clara in realtà è già una...
1: È di casa ormai.
0: Sì, ormai è di casa, televisione, radio, un po' tutto del nostro gruppo. E la ritroviamo quest'oggi con invece un nuovo ospite.
1: Una nuova ospite, Isabella Osterwalder. Buongiorno Isa.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta. Benvenuta anche te Clara.
3: Buongiorno.
1: Che vediamo con una bella maglia addosso, quella della promozione del Gambarogno. Ne abbiamo parlato al telefono settimana scorsa. Tra l'altro Clara in settimana ha fatto i compiti e mi ha mandato una foto. Luke te l'ho mandata, se vuoi farla passare.
0: Adesso la metto
1: immortalata al telefono con noi. Quindi Clara, partiamo da quei minuti lì. Appena dopo c'era confusione chiaramente, ma ci sta. Cosa provavi?
3: Sì, grande gioia e lacrime, nel senso che in realtà io mi sono messa a piangere, mi sono commossa già all'ultimo gol che abbiamo fatto negli ultimi minuti, nei minuti di recupero, e cercavo di rimanere concentrata ancora finché non arrivava il fischio finale, però l'emozione aveva già preso il sopravvento e sì, poi nei minuti a seguire c'è stata pura follia e momenti di festeggiamento. E poi Patrick Donghi che mi ha chiamato a parlare con voi al telefono.
0: Infatti dobbiamo ringraziare Clara perché ha rischiato grosso. Era lì al telefono. No, tutto bene qua. Abbiamo appena finito. Così, beh, chiaramente hai corso quanti minuti? 90.
3: Sì, tutta la partita. Sì.
1: Sì, ho visto Isa che ha fatto già una faccia un po' come per dire. Sembra un po' esagerati, 90.
2: No, dai.
1: Isa, invece per te che emozione è stata quella del tornare in Lega Nazionale B?
2: Ma essendoci già passata, diciamo che è stato un attimo di una novità, anche se c'ero già passata, perché comunque sono passati diversi anni, forse un decennio quasi, e poi con tutto un gruppo praticamente nuovo, e è stata una grande emozione, anche per me che comunque ho alle spalle qualche annetto di calcio.
1: Di esperienze. Sì. E questa settimana vi è servita per metabolizzare, Isa, parto da te, quanto comunque accaduto? È vero che il campionato è ancora in corso, però...
2: Sì, diciamo di sì, anche perché abbiamo passato una settimana abbastanza spensierata, dove comunque ci divertivamo in allenamento e niente, dopo ieri in partita chiaramente si è rispecchiato un po' questo andamento un po' tranquillo, però alla fine ce l'abbiamo fatta anche ieri.
1: È andata bene anche ieri, Capitan Lucchini.
3: È andata bene anche ieri, abbiamo vinto anche ieri 4-1 e sì, la 17ª vittoria in 20 partite, se non sbaglio, campionato quest'anno, quindi vabbè. Non male, nonostante sì, il clima fosse giustamente un pochino più rilassato, però sì, cerchiamo vabbè di goderci un po' le ultime partite, no? Adesso che possiamo.
1: Ci sta. La prossima domanda del Luchino era perché non avete con voi la Coppa, ma...
3: Perché così, perché nel girone, allora nel campionato di prima Lega femminile ci sono due gironi separati un po' regionalmente, quindi uno principalmente svizzera francese, uno il resto della Svizzera, e le due prime classificate vengono automaticamente promosse in Lega Nazionale B, però per consegnare la coppa viene poi fatta una finale che sarà il 14 giugno tra le due promosse, e quindi chi vince riceve questa coppa.
1: Dove si giocherà questa fine, chiamiamola finale, si sa già?
3: Non ancora, ci sono ancora ancora decidendo, sì, la federazione sta decidendo.
1: Speriamo in Ticino.
3: Sappiamo già che sicuramente sarà in Svizzera interna,
1: no,
3: perché è campo neutro.
0: Perfetto.
1: C'erano campi neutri anche in Ticino.
0: In ogni caso, eventualmente la seconda coppa sarà pagata da Riccardo, in tasca sua.
3: Aspettiamo.
0: Tra poco torniamo in compagnia delle ragazze.

0: Doppio passo con Luca Ventura, e Riccardo Vassalli.
1: Al ristorante panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: L'esercito dei selfie, è stato scattato qualche selfie, ho visto dalle pagine Instagram durante la festa. Qual è il momento, Clara, più bello della festa?
1: Allora, è difficile da dire perché la giornata nell'insieme è stata veramente speciale. Penso che è uno di quei momenti che ci porteremo sempre un po' nel cuore, che ti rimangono, non poi per tutta la vita. Sicuramente è stato magico partire da tutto la gente che è venuta a vederci, e solitamente non siamo abituate ad avere così tanto pubblico, e quindi quello è stato qualcosa di speciale che ci ha dato quella spinta in più. È stato bello festeggiare anche con loro. È stato speciale il momento in cui eravamo tutte abbracciate a cantare. Sono quei momenti in cui senti un po' il gruppo pienamente unito, e sono proprio momenti speciali.
0: Concordi, Isa?
2: Sì, concordo pienamente, soprattutto durante il fischio finale, quando proprio lì puoi far esplodere la tua gioia dopo 90 minuti di tensione alla fine, perché comunque è stata abbastanza tesa come partita.
0: Io devo dare un aggiornamento per quanto riguarda la finale di Coppa Svizzera, perché il San Gallo ha raddoppiato su calcio di rigore, quindi il punteggio è San Gallo 2, Stade Lausanne 0, siamo al 66esimo minuto. Isa, io ti ho fatto chiamare da Clara per accompagnarla, perché secondo me la tua storia merita anche di essere raccontata. È vero che non è bello svelare l'età di una donna, però tante volte magari è anche utile, anche per le generazioni di adesso, per farvi capire quanti sacrifici e la passione per questo gioco siano poi effettivamente importanti nel costruire una bella carriera, che ti ha visto anche vestire la maglia nazionale Under 19 ormai qualche anno fa. Però la passione e anche il senso del gol è quello di una ragazzina.
2: Sì, diciamo di sì, è che alla fine io sono cresciuta col pallone tra i piedi, quindi mi mancava soltanto una squadra in cui giocare, in cui esprimere la mia gioia, la mia passione. Cosa che poi è arrivata nel 90-91, mi pare, quegli allievi Basso Malcantone, dove ho iniziato a tirare i primi calci in una squadra, insomma, ecco. E poi dopo da lì ho avuto tutta una trafila tra i ragazzi fino a 13-14 anni, poi sono passata alle ragazze del Rapid Lugano, femminile, juniores, e a 16 anni ho fatto la mia prima partita in Serie A con Rapid Lugano femminile, e da lì ho iniziato a giocare un po' per la selezione Ticino, poi per la nazionale femminile Under 18, poi è diventata Under 19, e niente, poi dopo la strada mi ha portato a Gambarogna alla fine
0: di tutto. Un'isola felice.
2: Sì.
0: Che continua a segnare, quest'anno sono 15, cioè, tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, capocannoniere del torneo di Prima Lega.
2: Sì, del nostro gruppo, sì.
0: Tallonata da una compagna.
2: Sì. Da Scilla, che anche lei è lì, quindi mancano ancora due partite, quindi è ancora tutto aperto. Vediamo come
0: finirà. C'è un po' di sana rivalità su questo testa a testa.
2: Sì, ci scherziamo sopra. Sì.
0: Clara, per voi quanto è importante avere una persona come Isa, una calciatrice come Isa all'interno del vostro gruppo?
1: Ma tantissimo. Allora, Isa è veramente un esempio per tutte. Per l'impegno che ci mette, per le qualità che ha, comunque viene comunque ammirata da tutto il resto della squadra, nel senso che è la vecchietta del gruppo, ma è una di quelle che ha più energia, che ci mette più impegno e che anche sul campo ha delle grandi qualità da dimostrare. È veramente un grande esempio per tutto il gruppo, e penso che tutte noi possiamo solo ancora abbiamo ancora da imparare da lei, nonostante la sua età, quindi va benissimo al gruppo, Isa, sì.
0: L'ultima volta che Gambarogno era in Lega Nazionale B, Isa giocava già nel Gambarogno, tu nel Lugano giocavate contro. Cioè, quali sono i vostri ricordi di quegli anni, ormai 10 anni fa?
1: Sì, io lì ero invece la giovanissima del gruppo, avevo 15 anni invece nel Lugano quando giocavamo in B, giocavamo contro, e sì, era un'avversaria temibile, Isa, quindi preferisco avercela come compagna.
2: No, io ho dei ricordi vaghi, adesso non mi ricordo con precisione ogni cosa, però con le foto qualcosina mi è venuto in mente. Ecco, è passato un po' di tempo e...
0: Vabbè, abbiamo fatto la domanda a Clara, la facciamo anche a Isa. Che capitano è Clara per voi?
2: Ah, per noi è molto importante, perché è molto una motivatrice. Sa quando dire le cose positive, sa quando incitarci, ma diciamo che sa anche metterci al nostro posto quando c'è bisogno, ecco, diciamo.
0: Brava.
1: Quando c'è da bacchettare.
2: Sì.
0: Allora, tra poco parleremo anche di come e quanto è cresciuto il calcio femminile, perché ogni volta che c'è la possibilità è giusto anche sottolinearlo. In finale Coppa Svizzera, sempre 2-0 San Gallo.

0: Di nuovo in compagnia con Clara Lucchini e Isabella Osterwalder del Gambarogno femminile. Stavamo parlando di come e quanto è cambiato il calcio femminile. Clara, con te lo abbiamo anche già fatto a football su Teleticino, e stavamo commentando che i dati comunque erano buoni, c'è stato un buon seguito e riscontro. Isa, tu che hai visto nascere anche un po' il calcio femminile in Ticino, quanto e come è cambiato il movimento?
1: Ma è cambiato moltissimo, anche perché appunto quando ho iniziato a giocare io, per forza di cose ho dovuto iniziare a giocare con i maschietti, anche perché di squadre femminili penso ci fosse solo il Rapid, il Giubiasco. Col tempo piano piano si sono create delle piccole squadrette, qualche ragazzina che si è approcciata al calcio femminile, al calcio maschile, e quindi automaticamente crescendo il gioco forza ha dovuto trovare una squadra femminile in cui continuare a giocare. E anche il livello, ne stavo proprio parlando settimana scorsa, non mi ricordo con chi, ma nel senso, io ho vissuto sia l'epoca di 15 anni fa, 10 anni fa, e ho comparato il livello di prima lega di 10 anni fa con quello di oggi, e devo dire che comunque il livello è salito parecchio, anche per la prima lega comunque. E niente, comunque anche le ragazzine sono molto più, almeno ho notato io, sono molto più veloci, molto più anche prestanti fisicamente. Devo dire che c'è stato un bel salto di qualità, almeno negli ultimi 10 anni.
2: Quindi si può dire solo che potrà crescere esponenzialmente negli anni questo movimento?
1: Secondo me sì, se si lavora bene, se si fanno le cose giuste, può salire ancora tanto, sì.
0: Bisogna farlo sia sul campo, Clara, ma tu ci insegni anche fuori, coi social, tu lo fai anche di lavoro a livello di comunicazione. Quanto è importante raccontare anche la vostra stagione per poi dare slancio a tutto il movimento femminile?
3: Ah, è importantissimo, comunque sono dei canali che al giorno d'oggi hanno una grandissima importanza. Abbiamo comunque anche una ragazza che gioca con noi, che in realtà è italiana, è voluto venire con noi un paio d'anni fa perché ci aveva proprio visto dai social, era un po' emerso anche il bel gruppo che eravamo. E quindi ecco, dare visibilità a questa realtà, sia per le più grandicelle comunque a livello di attive, ma sia anche nelle giovanili. Abbiamo comunque un sacco di bambine, di mamme che ci contattano ogni settimana per chiedere anche informazioni e vogliono far iniziare le proprie bambine a giocare a questo sport. Quindi sicuramente sono dei canali, ecco, importanti, cosa che anni fa non c'era, non si conoscevano comunque neanche le squadre femminili che c'erano nel cantone, quindi non si conoscevano le possibilità, e oggi questo c'è ed è giusto anche dargli spazio.
0: Che consapevolezza vi dà in vista anche della prossima stagione questa vittoria importante, comunque arrivata dopo una stagione dominata?
3: Sicuramente è un traguardo importante. Siamo consapevoli che il livello comunque ce l'abbiamo, a livello tecnico siamo messe bene. Quello che sicuramente ci sarà da fare sarà da lavorare tanto a livello fisico, perché comunque lo sbalzo di categoria porta anche una grande differenza a livello di ritmo e di intensità del gioco. Quindi penso che principalmente quello su cui dovremo lavorare tanto poi in preparazione sarà su quello, che sarà il grande scarto che ci sarà. Però come gruppo e come qualità, secondo me, abbiamo le carte in regola.
0: Isa, tu l'hai già fatta la categoria, cosa deve aspettarsi il Gambarogno dal salto di categoria?
1: Un'intensità maggiore, però penso che appunto, come diceva Clara, se facciamo un buon lavoro in preparazione, puntiamo su determinate cose, magari ce la possiamo giocare più che egregiamente.
0: Allora, da Berna, finale di Coppa Svizzera, 77 minuti sul cronometro, sempre 2-0 San Gallo. È iniziata anche la Serie A, 0-0 fra Parma e Sassuolo.
2: Questa è la domenica di Doppio Passo, ora anche con la musica di Parcels, si chiama You Got Me Feeling.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Basso.
1: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
4: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Che musica qui su Radio 3i, scommetto 100% c'era durante la festa del Gambarogno promosso.
1: Allora, questa nello specifico no, però Max Pezzali c'è sempre, sì. C'è sempre. Prima della partita ascoltiamo sempre, ah no, da questa no, no è di Ligabue. Ascoltiamo sempre Una vita da mediano, di Max Pezzali invece abbiamo sempre La dura legge del gol. Siamo abbastanza abitudinari, devo dire la verità.
2: Perché porta fortuna alla fine, quindi
1: siamo
2: teniamo quelle, dai, ci
1: sì.
2: sta.
0: Allora, qual è il segreto del gruppo, se c'è un segreto di questo gruppo che funziona, che vince? Se si può dire, chiaramente.
1: Ma appunto io quello che dico sempre è che cioè, siamo un gruppo anche fuori dal campo e quello poi nei momenti di difficoltà secondo me fa la differenza, quindi siamo veramente unite, passiamo tanto tempo insieme anche appunto anche al di fuori degli allenamenti e delle partite e questo poi si rispecchia in campo. Secondo me questo è un po' il nostro ingrediente segreto, ecco.
0: Isa, un gruppo sano, coeso è il primo mattoncino per poi costruire quello che siete riusciti a fare.
3: Esattamente, sì. Diciamo che è stato importante creare subito questa alchimia, anche perché abbiamo avuto un paio di innesti a inizio stagione, bene o male si conoscevano già, però ecco, averle in squadra ha fatto sì che comunque si integrassero ancora meglio e nascesse tutta questa voglia di vincere alla fine.
0: E come si preparano gli ultimi 2-3 appuntamenti da qua alla fine? Con la testa libera, verissimo.
1: Sì, con la testa libera, nel senso che sappiamo che in campo magari possiamo prenderci quel rischio in più, fare quella giocata in più che magari in partite decisive eviti di fare, però sicuramente l'idea rimane di vincerle, anche se vabbè il campionato è già deciso, però l'idea di finire bene e di portare a termine quello che di bello stiamo facendo e sicuramente poi anche la partita decisiva contro la prima dell'altro girone sarebbe molto bello portarcela a casa.
0: Anche perché c'è

0: Una classifica marcatori da far vincere o a Isa o a un'altra
1: esatto.
0: compagna.
1: Quindi le nostre due bomber possono ancora darsi da fare.
2: Sì. Però il problema è che la bomber dell'altro gruppo ha fatto tipo già 33 reti, quindi sarà un po' difficile arrivare a quei numeri.
0: Vabbè,
2: però vabbè,
0: ci proviamo.
2: Sì,
0: no?
2: Gruppo 2 va bene, dai.
0: Clara, cosa ruberesti calcisticamente a Isa?
1: Come protegge lei la palla e la sua tecnica.
0: Isa, Clara?
2: Ma io la sua grinta, perché comunque va su ogni pallone, anche se sembra che il pallone è perso, lei va, ma comunque e riesce sempre a prenderlo, non so come.
0: Vabbè, poi hanno il difetto che ti fanno squadra un po' così, però ce lo facciamo.
3: Vabbè, dai, infatti. Dai.
0: Allora, chiudiamo in bellezza con un messaggio. Isa, detta Prezze, giusto?
2: Esatto.
0: Giocatrice oltre la leggenda, Clara il capitano, figlia d'arte, l'anima della squadra, direi immense. È un messaggio di un ascoltatore che racchiude bene quello che siete, quello che avete fatto per il Gambarogno. Da parte nostra, grazie di essere state qua con noi, complimenti per tutto, ci ritroveremo sicuramente.
1: Grazie mille a voi.
3: Grazie del vostro invito. Grazie ragazze, un abbraccio, portatelo a tutte le ragazze del Gambarogno.
2: Sarà fatto.
3: Ciao, buona domenica.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Sono le 16 e un minuto.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: Infotraffico.
10: Sulle strade ticinesi al momento segnaliamo code sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Per il resto si circola senza problemi.

0: per rientrare e segnalare che il San Gallo è campione svizzero, ha vinto la finale di Coppa Svizzera 3-0 contro lo Stade Lausanne, disputando anche tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere, poi è entrato il reale titolare Zighi. Titolo quindi al San Gallo. Giriamo pagina, cambiamo sport in parte, parleremo di ginnastica perché con noi c'è Lien, pronunciato giusto?
1: Bravissimo, perfetto.
2: Ma dillo anche il cognome, scusa.
0: Lien Vassalli.
2: Più facile di così per te.
0: Vabbè, sì. E Seba Tirelli, amico ormai di doppio passo.
2: Ciao a
0: benvenuti,
2: tutti, grazie.
0: Ragazzi.
2: Ciao Seba.
0: Una coppia di fatto nella vita, quindi parliamo un po' di tutti e due di sport, ma anche di come si equilibra la vita di coppia con due persone impegnate nello sport. Però la prima domanda si parte dalle donne. Allora, mia moglie si vanta che ha bocciato il primo test. Allora, no, dobbiamo dire, Lien fa ginnastica attrezzistica.
1: Esatto.
0: È difficile il primo test, primissimo, eh?
1: Devo dare la risposta
0: sì,
1: onesta?
0: Sì, perché lei si vanta. Sì, sei onesto.
1: No.
0: abbiamo già la risposta. Però no, scherzi a parte, è uno sport tosto impegnativo sia a livello fisico ma anche del tempo a cui dedicarle. Per te cos'è la ginnastica?
1: Wow, che domanda. La ginnastica per me in primis è una passione. Io sono cresciuta in palestra ormai da 20 anni e per me occupa tanto tempo della mia vita. È una passione dove potermi rifugiare nei momenti difficili, nei momenti bellissimi. E per me è sempre un'emozione parlare di ginnastica, infatti sono molto contenta di essere qui anche per questo, oltre che per il mio partner della vita.
2: Seba, quando ti fa arrabbiare scappi in palestra, quindi
1: esatto.
2: In un certo senso ti rifugi.
1: No,
2: lì
1: non mi fa mai arrabbiare.
2: Seba, tu fai lo stesso. Però
3: io stesso
2: a Palermo
3: campo, certo, no, scherzi a parte, io la seguo anche ovunque in palestra, quindi è un bel ambiente, confermo, quindi davvero bello vedere questo anche parallelismo tra campo di calcio e palestra, davvero si respira bell'aria anche lì, sì.
2: Un po' più sano forse, più competitivo, meno, come lo definisci?
3: Ma un po', diciamo, differente. Per noi alla fine ogni 3 giorni potrebbe esserci una nuova partita, per loro le competizioni sono talmente poche che...
1: E tutte concentrate.
3: Esatto, concentrate in un solo periodo che è difficile fare un paragone vero, però comunque a livello di gruppo si crea davvero una bella alchimia tra tutti, tutti i partecipanti, anche chi segue. Quindi c'è questo parallelismo che trovo col calcio del gruppo che si crea, ecco.
2: Lien, allora, come mai non c'eri ieri a vedere la partita di Seba? Lo sapevi che c'era la partita?
1: Certo che lo sapevo. Quando posso vado a vederlo, però lui mi ha detto di non venire, quindi...
0: Vabbè, perché? È stato un gran caldo.
1: Perché ogni tanto, visto che la mattina ero in palestra, vedo anche le mie amiche che ogni tanto... È
0: come
1: giusto anche quello?
0: Vabbè, non ti sei persa granché.
2: Sì, no, infatti.
1: Mi hanno detto.
2: Ti sei perso un'insolazione di Seba,
1: sì.
2: Basta.
1: L'ho vista la sera a casa, era abbastanza provato.
0: Però si dice che chi si somiglia si piglia, cioè tu hai parlato, sono belle parole per il tuo sport, io Seba lo conosco da una vita e rivedo nelle tue parole quello che per Seba è lo sport, in questo caso il calcio. Quanto questo facilita la vita di tutti i giorni in coppia?
1: È veramente fondamentale, effettivamente ci capiamo davvero senza neanche doversi spiegare. E viviamo veramente in modo molto simile, due sport molto diversi, ma siamo molto allineati, quindi non serve neanche parlarne, si capisce e basta, è molto bello.
0: Seba, confermi?
3: Sì, è bella anche la condivisione su tutto, io parlo del mio sport, lei capisce il volo, lei parla del suo, io capisco il volo, e quindi davvero ogni tanto non c'è neanche bisogno di spiegare impegni extra, diciamo, che si aggiungono alla nostra vita privata, quindi... Davvero un'intesa perfetta da questo punto di vista.
2: Che è una cosa rara perché in tante coppie questo va un po' a disunire i due elementi, no?
3: Sì, vari impegni extra, sì. Diciamo privati di solito creano magari dei problemi. Per noi invece sono una base solida della nostra vita privata che poi messa insieme diventa davvero una bella condivisione.
2: Eh sì.
3: Chi è che ha più impegni? La base però è un calendario condiviso.
0: Ci vuole.
2: Chi è che ha più impegni dei due? Quello che proprio...
3: Ma siamo lì,
1: siamo
3: no?
1: abbastanza allineati.
0: No, ma sì, anche sì. Perché veramente la ginnastica è molto molto impegnativa, cioè fatta anche a buoni livelli. Sono ore e ore e ore in palestra, sì. Cioè dura più un allenamento di ginnastica che uno di calcio.
1: Sì, assolutamente. Tu più o meno un'ora e mezza.
3: Sì, soprattutto le competizioni, ecco.
1: Ah no, beh, quelle... certo.
0: Tutta la giornata.
1: Però sì, i miei allenamenti durano almeno due ore e mezza, a volte anche tre o quattro ore, quindi...
2: Tre sì. o quattro ore?
1: Sì.
2: Ma quindi devi avere tanta resistenza,
1: assolutamente,
2: insomma.
1: Sì.
2: Ma come vi preparate? Cioè qual è l'allenamento normale che puoi spiegare a noi comuni mortali?
1: Beh, sicuramente noi iniziamo sempre con un riscaldamento,
2: okay.
1: Che dura, può durare veramente da mezz'ora, anche un'ora, poi dipende dall'allenamento, da, anche da dove arrivi prima, perché ci sono dei gruppi che si intrecciano, magari abbiamo dei okay. ginnasti che fanno anche monitori prima, poi dopo si devono allenare, quindi dipende sempre un po' anche da quello, perché tutti fanno tutto ormai nella ginnastica, e quindi poi dopo... inizia l'allenamento, uh-huh. fai postazione anche a côté, poi dipende da che tipo di allenamento, se fai un allenamento di individuale o un allenamento di gruppo, quindi è veramente molto vasto, potrei veramente farti tantissimi esempi.
0: Tu lì da quanto tempo pratichi ginnastica? C'è un'età consigliabile per iniziare o è, cioè, chiaramente da prima inizi meglio?
1: Assolutamente, prima inizi meglio è, io la faccio più o meno da 20 anni, più o meno da quando avevo 7 anni. Poi elementare ho iniziato a fare ginnastica grazie alla mia mamma, che ringrazio e la saluto. E, è consigliato iniziare abbastanza presto, perché altrimenti il corpo si evolve, ha bisogno invece delle basi quando è ancora giovane, ancora fresco, piccolino. Quindi poi vabbè, ginnastica attrezzistica, che è quella che faccio io, è molto diversa dalla ginnastica artistica, che invece è uno sport d'élite e richiede invece ancora più, diciamo, precocità nell'iniziare, ancora più allenamenti, quindi...
2: Quali sono le differenze tra i due?
1: Allora, la ginnastica artistica è quella forse anche più conosciuta, che si vedono alle Olimpiadi, quindi la vediamo in televisione, ed è proprio uno sport d'élite, quindi non è uno sport per tutti, richiede tantissimi sacrifici, tantissime ore in palestra, e anche mentalmente sicuramente chiede tantissimo. Invece la ginnastica attrezzistica è un po'... è simile, parte dall'artistica, la chiamiamo un po' come cugina, diciamo.
2: Ok.
1: Ed è simile, molto simile.
0: Avete capito di cosa parliamo, di cosa parleremo? Quindi se avete domande, testimonianze, c'è il nostro numero WhatsApp. Ora c'è la musica.
2: C'è Louis Tomlinson, questo è un disco dell'anno passato, si intitola Lemonade. Ovviamente noi siamo quelli di Radio 3.

0: Allora, chiediamo in anticipo scusa a Lien se la facciamo piangere, però ci è arrivata una bella foto, noi ci piace.
1: Adesso te la porto.
0: Ci piacciono questi momenti. Ah, puoi farla passare?
2: Hai vista così?
0: Puoi farla passare perché abbiamo l'autorizzazione.
1: Ma secondo me, essendoci un minorenne... Ah, posso farla passare?
0: Sì, abbiamo chiesto...
1: Ti ha dato...
0: Sì,
1: ah, sì, ok, allora facciamo vedere a tutti.
0: L'autorizzazione... E adesso passerà, però è
3: bellissimo.
0: Il fratello di Seba, Ale, che da un anno e qualcosa, no?
2: Quasi due,
0: eh sì. È diventato papà. C'è il nipotino davanti alla tele, seduto sulla poltrona a guardare gli zii e poi le veri esempi della parola passione, che è un po' quello che vi abbiamo raccontato. Cambia la vita da zio.
2: Certo, assolutamente, sì. Beh, a parte che è una gioia immensa per tutta la famiglia e condividere comunque queste cose in famiglia proprio è una sensazione diversa, davvero inspiegabile, e soprattutto comunque condividere dei momenti anche tutti insieme è davvero una gioia immensa, quindi i momenti che abbiamo liberi anche condividerli con lui... È bellissimo davvero.
0: E beh, puoi vederlo crescere. Allora Luchino gioca così, mette la base, quindi se poi
2: sì, davvero.
0: Poi fingi di piangere.
3: No, ma mi sta lacrimando l'occhio veramente.
0: No, sono bei momenti. Altri messaggi? Allora, vediamo un po'. Per Seba, da parte di Giacca: gli manca un po' l'ambiente di Ascona. Ieri salvezza festeggiata alla grande, vero? Complimenti anche all'Ascona.
2: Complimenti, sì, a loro.
0: Ti manca un po' l'ambiente di Ascona?
2: Ma devo dire che ho trovato un ambiente altrettanto favorevole a Valerna, con tanti amici che saluto, ma Ascona comunque ho bellissimi ricordi e soprattutto sono sicuro che se tornassi in quelle zone incontrerei tanti amici con cui ho il piacere di parlare o condividere dei momenti o bere un caffè, ecco.
1: Un po' di traffico magari in mezzo, perché
0: Lien, nel tuo sport e anche a livello personale non mancano le soddisfazioni. Un uccellino di nome Seba, ti rendi, ci ha detto che 2 settimane fa i Verdon, per te, il tuo gruppo, è arrivata una bella soddisfazione che lasciamo raccontare a te.
3: Ok, pensavo a Seba, visto che è venuto a sostenere allora, sia me che tutto il gruppo, è stato bellissimo.
0: Parti prima tu, poi vediamo se aggiunge
3: qualcosa. Va bene. Allora, appunto, questa manifestazione a Iverdon è un po' come se fosse la nostra Coppa Ticino, soltanto in Svizzera francese, e noi adesso 4 anni che partecipiamo a questa gara, che è possibile partecipare da tutti i cantoni, e, perché è un ambiente bellissimo, si respira veramente una bella aria, è bello avere anche pareri da altri cantoni, poi fare comunque una trasferta rinforza il gruppo, rinforza tanto i rapporti, tutto quanto, oltre che a livello proprio ginnico è sicuramente un'esperienza da fare, e sì, abbiamo vinto, è stata una bellissima soddisfazione, perché dopo anni che ti alleni, è una vita che comunque passi in palestra per raggiungere un po' questi gli obiettivi, no? Che vuoi raggiungere, fa sempre molto molto piacere.
0: E l'hai fatto anche da monitrice?
3: Sì. Quindi io non mi doppia. Faccio mancare niente.
0: Però è una doppia soddisfazione.
3: Sì, ma assolutamente bellissimo. Io ovviamente ho pianto di gioia già solo a vedere la nota, poi dopo la classifica è arrivata dopo, però appunto già solo a vedere una bella nota fa sorridere, fa sperare bene per il futuro.
0: Seba, contenta lei, contento tu,
2: ma l'ho vissuta come se stessi partecipando io, davvero. Sì. Ero dietro le quinte, ma ero il primo tifoso, quindi davvero puoi vedere tutti i sacrifici che fa lei, ma che fa comunque tutto il gruppo, vederli ripagati così, cioè, ho provato sensazioni bellissime pure io, come se avessi fatto tutto il percorso insieme a lei, ecco.
1: Seba, mai provato a fare qualcosa del tuo?
3: Assolutamente sì, e assolutamente molto bene. Secondo me ha sbagliato sport. Poterei dire,
0: su quello siamo d'accordo.
3: Siete d'accordo?
1: Ma a casa si parla di più di calcio o di ginnastica?
2: Per me 50-50.
3: Anche secondo me.
2: Magari alla tele passa più calcio, ma 50-50 devo dire.
1: Sì, la squadra in comune che vi lega?
2: Non ce l'abbiamo, ma è un po' un obbligo, ecco. Quindi i colori nero-azzurri sono entrati.
3: Assolutamente, per carità.
0: Nero-azzurri sono anche i colori del Balerna. Ci scrivono per Seba: saluti dai suoi compagni di squadra che ha lasciato grigliare da soli. Tanti auguri a Emanuele. Saluti a tutti, Mattia del
2: Balerna. Sì, auguroni al mio amico e compagno Emanuele Carcano. E saluto tutti i miei compagni che se la stanno passando bene insieme, senza di me.
0: E li salutiamo anche noi. Lien, ma quindi la ginnastica attrezzistica, cioè uno sport sia individuale che di squadra?
3: Esatto.
0: Giusto?
3: Esattamente, sì.
0: E quale preferisci, in gruppo, da sola?
3: In gruppo, da sempre, per sempre.
0: E sempre un uccellino, sempre di nome Sebastian, ci ha detto che anche le settimane che arriveranno sono belle, sì, cariche di impegni.
3: Sì, assolutamente. Importanti anche. Sì, diciamo che maggio e giugno sono i mesi più pieni per appunto per le gare di gruppo. E settimana prossima ci sarà appunto la Coppa Ticino, e invece il 13 di giugno ci sarà il campionato ticinese. Allora, ginnastica di sezione.
4: Dove lo fate?
3: A Biasca.
0: Prepara la risposta, perché la prossima domanda è: che movimento è quello della ginnastica in Ticino? E quindi ti lasciamo il tempo di prepararti.
5: Radio 3, 3P.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
2: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Si chiama New York, il disco dei giornalisti 2018. Allora, abbiamo un po' di aggiornamenti, Rick. Campi di calcio vari, eccetera, eccetera. Partite che stiamo seguendo. Abbiamo parlato del San Gallo, campione svizzero. In questo caso ha vinto la Coppa.
1: Sì.
0: 3-0.
1: 3-0 contro 3-0. Lo Stade Lausanne. Poi in Serie A 0-0 fra Parma e Sassuolo. Mancano 20 alla fine. Ed è l'unico match pomeridiano, perché poi si gioca stasera
0: col tuo Napoli,
1: col Napoli alle
0: 18, alle
1: 6 contro
0: sì.
1: l'Udinese. Vabbè, partita insignificante. Sono invece, stanno arrivando un bel po' di messaggi per l'IN Seba Tirelli, e quindi continuiamo a parlare anche di ginnastica,
0: sì,
1: perché c'eravamo rimasti in sospeso con la domanda: come è messo dal punto di vista di come movimento la ginnastica attrezzistica in Ticino?
2: Sì, purtroppo la ginnastica attrezzistica in Ticino non è allo stesso livello, a livello proprio di anche di conoscenza, come può essere magari il calcio o qualsiasi altro sport di squadra. Quindi da quel lato spero che possa diventare un movimento più conosciuto. Secondo me c'è un po' lo stereotipo del solo uno sport per femmine, invece non è assolutamente così, anzi ci sono tanti ragazzi che lo fanno, ma potrebbero essere molti di più, e quello che fanno è veramente spettacolare. Quindi secondo me è un movimento in crescita, può crescere ancora di più, sarebbe bello anche che venisse pubblicizzata un po' di più, ecco.
1: Eh sì, magari i sacrifici che ci sono dietro allo sport, la passione che c'è dietro allo sport, meriterebbero anche maggior risalto mediatico.
0: Vabbè, lo stai facendo tu in questo momento, quindi secondo me è una bella occasione anche per cominciare.
1: Esatto. E c'è competizione fra di voi? Nel senso, anche come forma di gioco?
3: Possiamo non entrare nel discorso perché no. Beh, noi siamo competitivi, sì, di indole, quindi sì, in modo sano, penso,
2: scherzoso.
3: Ma c'è competizione, certo.
0: E punti di incontro tra voi due, esterni allo sport?
3: Molti, moltissimi, dall'essere estroversi, divertenti, voglia di fare comunque tanto, anche fare amicizia, fare gruppo, penso divertenti anche di compagnia. Sinceri, umili, ecco un po' queste cose, dai.
0: Ma a livello di attività proprio che fate in comune?
3: Ah, extra? Sì. Cosa abbiamo?
2: Beh, ci piace andare al cinema, ci piace la natura,
3: andare al lago, esatto, rilassarci.
0: E che film vi piacciono?
3: Netflix e serie.
2: Ogni tanto lui mette dei film che a me non piacciono, ma faccio dormo.
0: Non dici nulla.
3: Fa parte del mestiere, Luchino e Ricchio, saprete anche voi.
0: Certo, assolutamente. Passi tre ore a scegliere il film e poi fa schifo, e quindi vabbè, lo lasci perché dici ormai.
1: Non ho neanche il potere di scegliere.
0: Perché tu hai l'anello al dito. Noi siamo ancora
1: di quello che c'è. No, belli i messaggi che arrivano. Aspetta, perché qua ne sono arrivati un bel po'. Ciao Lien e Seba, che emozione sentirvi in radio. Era ora di sentir parlare un po' di ginnastica, avete scelto la persona giusta per parlarne. Lien è un grandissimo esempio per tantissimi appassionati di ginnastica, un caro saluto da Nicla e Kevin.
2: Grazie.
1: Poi continuiamo. Cari Lien e Seba, c'è stato un momento nella vostra carriera sportiva che vi è rimasto di più nel cuore? Vi vogliamo bene, Asia e Argi.
3: Bella domanda.
2: Sì, molto bella.
1: Allora, parte Seba perché Lien si deve riprendere.
2: Perché mi sta emozionando.
3: Emoziona facilmente.
2: Ma anche lui, ma lui nasconde meglio.
3: No, ma io ho molti momenti, ma sono soprattutto, adesso mi cerco di spiegare, sono negativi, ma dai quali sono riuscito a tirar fuori qualcosa di positivo, ecco. E spesso, e anche purtroppo nella mia, tra virgolette, carriera calcistica, sono stato sempre criticato un po' per fisicamente quello piccolo, quindi non riesce ad emergere in mezzo ad altri. Ho cercato sempre di compensare in altri modi calcistici, come possono essere un po' intelligenza tattica o qualità tecnica, ecco. Quindi tanti allenatori negli anni purtroppo mi hanno un po' messo da parte, ma per loro idee, non ne faccio una colpa a nessuno. E questo mi ha scoraggiato molto nel tempo, ma poi ho trovato ambienti diversi, compagni diversi, allenatori diversi che mi hanno dato poi quella spinta in più per riuscire nel calcio, ma anche per darmi questo carattere un po' forte anche al di fuori dell'ambiente sportivo.
0: Beh, tu hai girato tante squadre comunque.
3: Sì, tante, ma non tantissime. Sono uno che si sposta poco, dove sta bene cerca di rimanere, ecco. Però sì, ho avuto tante esperienze, ecco, con allenatori diversi e amici e calciatori differenti, sì.
4: Un mentore? Da questo punto di vista, che magari vuoi citare?
3: Guarda, se ne cito uno poi lascio fuori tanti, però l'ultimo di questa sfilza, di questi periodi che mi ha aiutato tantissimo, sono la coppia Tami, figlio del direttore del team manager della nazionale, e Zoff, che è il suo assistente, che a Mendrisio un qualche anno fa mi hanno dato davvero una svolta, ecco, da questo punto di vista, per la fiducia che hanno riposto in me, sì.
1: Invece Lien, c'è un momento della tua carriera che ti è rimasto di più nel cuore? Può essere bello, può essere brutto, può essere tutto.
2: Io sono una persona molto emotiva, come si può notare, quindi a me rimangono veramente tante cose belle, brutte, positive e negative. Sicuramente anche la più freschissima di Verdone è stata l'esperienza che mi ha ecco, forse lasciata più emozionata e più con un bel ricordo.
1: Beh, ma perché, lo diceva prima Seba, no? Cioè, nel calcio hai 3 giorni, hai subito l'occasione di riscattarti. Adesso non so a chi appartiene realmente la frase, forse come si chiama il velocista, adesso mi sono...
3: Bolt, forse, diceva.
1: Bravo, quindi dice, ti prepari 4 anni per correre 9 secondi. Nel vostro caso c'è una similitudine, no?
2: Beh sì, noi ci alleniamo tutta una stagione per arrivare appunto in un momento molto concentrato con tutte le gare, e lì hai la tua occasione in quel momento. Se non la sfrutti, non dico che è finita, perché poi ci si può sempre rifare in un'altra occasione, però non devi farti bruciare la gara, perché poi è quella, non è che hai la partita, la gara in questo caso, il weekend successivo e quello dopo ancora, quindi... Se c'è una gara di qualifica e non ti qualifichi, quella stagione hai finito. Quindi ecco, per metterla giù molto drasticamente poi
1: Ma lì come si gestisce la parte, magari metti che va male? Cioè comunque il tuo l'hai fatto a livello di impegno, di allenamento. Poi magari può essere una giornata no, può essere gli altri più bravi.
2: Esatto, bisogna accettare tutte queste sfaccettature e prenderle e rendere, diciamo, proprio quello che ti rende ancora più forte. Cioè è quello.
3: Ma infatti io ho imparato molto da questo ambiente, anche del fatto di dare sempre il massimo di quello che hai nelle possibilità. Se un giorno non ti senti bene, se nell'altro ti senti invece al top, dare sempre il massimo di quel che riesci a fare, perché loro non hanno così tante occasioni di arrivare, noi abbiamo 3 giorni dopo, la settimana dopo, di rifare da zero se è andata male una partita. E questa mentalità un po' la condivido, di dare tutto all'allenamento per arrivare poi alla partita più pronti possibile. Quindi una cosa che ho preso molto da questo ambiente, che condivido.
1: Hai domande, Luke?
4: No, a me piace molto il fatto che sentiamo un pochino com'è il rapporto tra una ginnasta e un calciatore, e realmente come si sviluppa poi il rapporto anche in casa.
1: Sì, perché poi, cioè, lo sport ti forgia, no? Può essere il calcio, ma qualsiasi tipo di sport, ognuno ha il suo, e tu impari da quello che è il sacrificio, la passione, l'impegno. E vedere comunque il stare bene insieme, ma che eravate una bella coppia, lo sapevate già, che coesistono questi mondi, voi riuscite a ritagliarvi il tempo anche solo per voi due, lontani dallo sport e da quello che succede poi la settimana nelle gare e partite?
2: Sì, assolutamente, a parte che è necessario, perché sennò la coppia non funziona, però riusciamo ad organizzarci benissimo, appunto come diceva Seba, un calendario condiviso con tutti i nostri impegni, i miei impegni di un colore, i suoi impegni di un altro colore e gli impegni comune in un altro colore ancora, quindi poi vabbè, ognuno ha le sue fisse, però sì, è essenziale e riusciamo a trovare in realtà tantissimi momenti per stare insieme.
4: Allora, mettiamo una canzone, poi tra poco facciamo un paio di domande scomode, magari un paio di pregi e un paio di difetti dell'altro, va bene?
2: Va bene.
3: Benissimo, va benissimo.

0: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Quasi ai saluti con Lien Vassalli e Sebastian Tirelli. Interrompiamo gli SDC. Le galline con le spine.
1: Hanno finito. Non li abbiamo interrotti. Le galline con le spine, vero?
0: Solo per pochi, vero? Solo per chi capisce. Dove ci eravamo lasciati? Con Luchino Ventura, che dovevi fare l'intervista doppia.
1: Sì.
0: Pregi, difetti, domande scomode alla coppia.
2: Allora, io stavo andando, ma mi ha beccato.
1: Aspetta, che trovo una base. Devo trovare una base adatta nel frattempo. Sì. Quindi tu prendi tempo.
0: Che per correttezza di informazione, Seba ha chiesto a ChatGPT di dare.
2: Aiutami, per favore.
0: Come ci si salva da queste situazioni? E vediamo, ChatGPT, tra poco cosa.
2: Mi hanno bloccato alla porta. Io stavo uscendo, mi hanno placcato.
0: Lien invece molto tranquilla, ti vedo sicura di quello che potrai dire.
3: Beh, inizio dai pregi e dai difetti.
0: No, aspetta, dobbiamo mettere prima la.
3: Ah, scusa.
1: No, ma possiamo andare. Adatta. Possiamo andare? No. Vai. Quando vuoi,
0: Vai, Lien.
3: Immagino i difetti con questa.
0: Vuoi partire dai difetti?
1: Sì, sì, sì.
0: Possiamo partire dai difetti.
3: Ma allora vorrei dire che non li ha. Ma tutti hanno dei difetti. Ti dirò.
1: Sento tutto, di quello che vuoi.
3: No, in realtà tu non hai difetti. A volte sei troppo buono.
0: Ah.
1: Ma questo è un difetto, allora?
0: Pregio e difetto.
3: Due in uno, vedi, sono proprio.
1: Devi essere buono con le persone giuste.
3: No, allora sì, no, devo dire che è sicuramente un bellissimo pregio. Però a volte sembra un po'. Diciamo un unicorno.
2: Tutto rose e fiori.
3: Sì, ecco, cioè, non è neanche un brutto difetto, ecco.
1: Ok, invece quelli belli?
3: Quelli belli sono tanti.
1: Vai.
0: Si vola.
3: È gentile. È divertente. E mi fa sorridere, quindi è divertente.
2: Basta, sennò
1: la perdiamo.
3: Quanti
1: sennò
3: ne devo dire?
1: Va bene, allora Seba, tocca a te adesso. Sei pronto? Vai, quelli brutti, ecco. Quelli brutti, vai.
2: Senza quando base
1: vai? No, con la base. Vai.
2: Allora, ne dico due.
1: Sì.
2: Attenzione.

0: Uno è molto organizzata, che potrebbe essere un pregio o un difetto, nel senso che all'imprevisto magari non reagisce così bene, ma okay, essendo molto organizzata, quindi potrebbe essere anche un pregio. E il secondo?
1: Lo prendo.
0: Ogni tanto un po' troppo impulsiva, ecco.
2: Ok.
1: È vero.
0: Passiamo okay all'altra, per favore.
2: Vai, passiamo all'altra, passiamo all'altra, vai.
0: No, allora, vabbè, l'ho in parte già detto prima. Per me è una persona umile, divertente, di compagnia, perché sia quando siamo insieme ma che quando siamo in gruppo, io trovo che sia una persona che riempie gli spazi vuoti nell'ambiente ma anche nella vita di tutti i giorni. Quindi è davvero un qualcosa, una persona che non la cerchi, ma quando c'è sai che c'è la sua presenza, ecco.
2: Seba un motivatore.
3: Motivatore.
4: Sei dimenticato di leggere la scritta.
0: Ti va bene come risposta.
4: Vuoi che ti forniscono?
3: Bravi ragazzi, ci stanno arrivando tanti complimenti. Un sorriso e un abbraccio da Marco e Sara, siete forti.
0: Grazie Marco.
3: Poi ci
0: grazie
3: scrivono Sara. Ciao Ricky, ciao Luca, sono la Cree. Bellissima intervista, siete riusciti a commuovere pure me. Lien e Seba sono due persone favolose, non posso che augurare a tutti e due il meglio. Vi voglio un mondo di bene.
1: Grazie
0: mamma.
3: La mamma è sempre la mamma.
1: Sì.
3: Grazie per
2: a voi.
3: Essere stati
2: grazie,
3: con noi. Dei bei spunti che avete portato, Lien per la ginnastica, Seba vabbè, per il calcio, ma in questa veste anche di come si convive con una sportiva.
2: Dai,
1: grazie mille. Grazie a voi.
2: Dovete trovare il modo di sposarvi adesso. La ginnastica e il calcio li lasciate almeno per una settimana da parte. E poi.
3: Ma non mettere pressione anche tu.
2: No, ma no, tu che consigli puoi dare ai ragazzi?
3: Sposatevi.
2: Grazie mille, ragazzi. Buona domenica.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: domenica.
1: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sono le 17.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
9: Infotraffico. In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogede in direzione dell'Italia. Per il resto si circola senza problemi.
10: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
11: Previsioni del tempo.
7: Fino a stasera in tutta la Svizzera sarà soleggiato, per domani allo stesso modo, però con altrettanto caldo nel pomeriggio in montagna, sviluppo di qualche cumulo, temperature minime al sud sui 17 gradi, al nord sui 13, massime attorno ai 31.

si chiama Jealous Type, lei è Doja Cat, il pomeriggio di Radio 3, domenica, ultima ora dell'appuntamento di Doppio Passo con Riccardo Vassalli e Luca Ventura. Seguiamo un po' tutti gli sport, soprattutto grazie anche al vostro supporto che arriva ai nostri numeri di WhatsApp e anche in studio allo stesso modo. Abbiamo avuto tanti tanti ospiti in questa giornata. Una canzone e poi inizieremo con tutti i dettagli del Giro d'Italia, della Formula 1 e risultati del calcio regionale, non solo.

0: Everybody wants to rule the world, i Tears for Fears su Radio 3. Abbiamo, come dicevamo prima, un po' di aggiornamenti che arrivano dai campi di calcio, risultati che soprattutto sono un po' incerti per alcune squadre, per altre invece sono un'ulteriore conferma.
1: Sì, partiamo subito dal gruppo 1 di Terza Lega, perché sta andando in scena il derby fra Stabio e Ligornetto. Ligornetto, lo ricordiamo, capolista fin qui in battuta, però lo Stabio sta vincendo 2-1. Non abbiamo ancora notizie dai campi di Coldrero Ceresio, il parziali anche da Melide. Melide 2-1 contro Riva 0. Poi abbiamo Origlio Ponte Capriasca Breganzona 0-1, decide per ora la rete di Murer. Poi fammi fare il punto. Allora, l'Osone sta vincendo 4-0 contro l'Arbedo, siamo nel gruppo 2 di Terza Lega. Vince anche i Carassesi 1-0 sul Tenero, e questo per ora sono gli ultimi aggiornamenti dai campi.
0: Un paio di considerazioni per quanto riguarda la terza gruppo 1, dove appunto il Ligornetto è in testa e in questo momento sta rischiando di non vincere il campionato.
1: Allora sì, abbiamo il Ligornetto in testa con 56 punti, 2 in più del Ceresio 54, che sì, sta giocando contro il Coldrerio 52. Ne va su di una
0: sola, sì.
1: E la seconda fa lo spareggio con la seconda del gruppo 2.
0: Sì.
1: Quindi diventa anche importante poi il quanto finirà il big match fra Coldrerio e Ceresio.
0: Esatto. E in terza lega gruppo 2, sul Duno, che anche lì è ancorato alla prima posizione con 56 punti, subito dopo il Riviera e l'Osone. E sì, anche i Carassesi, sono tutti lì.
1: Una bella letta nel gruppo 2, tra l'altro l'ho scritto nel Corriere del Ticino di martedì scorso, erano esattamente 20 anni che non c'era un finale a 4, così, con 4 squadre possibili vincitrici del torneo.
0: Ma perché abbiamo inventato football, per quello, allora dovevamo scompaginare tutta la storia in assoluto.
1: Bel campionato, tra l'altro, aggiornamento da Coldrerio Ceresio 0-0.
0: La penna di Riccardo Vassalli sul Corriere del Ticino quando ritornerà?
1: Torna martedì con sicuramente uno spazio dedicato al Chiasso, vincitore di seconda lega, e poi da capire cosa succederà oggi, con se arrivano i verdetti. Aggiornamento flash: Macedonia 0, Riviera 1.
0: Che penna usi tu, nero o blu?
1: No, io uso il computer.
0: Tutto digitale. Ok, quindi la tastiera di Riccardo Vassalli.
1: La tastiera di Riccardo Vassalli.

0: La domenica di doppio passo qui su Radio 3i, non solo calcio, perché dobbiamo anche concentrarci su quanto succederà martedì con il Giro d'Italia in Ticino, con la tappa Bellinzona-Carino, e ne parliamo con Salvatore Pecoraro di Banca Stato, in prima linea nell'organizzazione. E Salvatore, buongiorno innanzitutto, già sul posto.
1: Ciao, buongiorno. Salvatore.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Allora Salvatore, sta facendo una spola incredibile in questi giorni tra Bellinzona e Carino, perché si sta organizzando un evento gigante, veramente tanto tanto grosso. E Salvatore, come la stai vivendo un po' questa cosa?
2: No, diciamo che allora, innanzitutto grazie per la possibilità di fare questo intervento, però vi dico la verità, stiamo vivendo questi giorni, a parte il caldo impressionante, ma che veramente ha portato grande presenza nei vari eventi collaterali che stiamo organizzando, appunto aspettando il giro. Sì, da Bellinzona Carì, in effetti da Bellinzona Carì. A Bellinzona siamo partiti col Villaggio Rosa, con gli eventi dei 5 giorni del Villaggio Rosa davanti alla sede di Banca Stato a Bellinzona. Partiti con rock and roll, ieri c'era gli anni 60, gli anni 70 a Bellinzona, un festone, ma tantissima presenza. C'era Mal, Formula 3, eccetera. E stasera ci saranno i DJ, sempre Villaggio Rosa, Banca Stato a Bellinzona.
1: Che hanno già
2: adesso
1: cominciato.
2: Io mi trovo ad Acqua Rossa, che hanno già cominciato, sì, hanno già iniziato, sì, in effetti. E adesso io mi trovo ad Acqua Rossa, che anche ad Acqua Rossa, in Val di Blegno, perché il giro non passa soltanto tra Bellinzona e Carì, ma fa anche un due giri a zona Val di Blegno, zona Leontica. Quindi adesso mi trovo ad Acqua Rossa. Acqua Rossa hanno iniziato anche loro una 3 giorni di eventi, e quindi stiamo facendo un po' i saluti come comitato organizzativo di tutta la tappa Bellinzona Carì. Stiamo facendo i saluti alle varie zone, alle varie postazioni che si stanno animando, che si stanno organizzando per creare un qualcosa che in Ticino non c'è mai stato, perché la tappa Bellinzona Carì è un unicum, perché il Giro d'Italia è già arrivato in Ticino ma non ha mai fatto una tappa in linea partenza e arrivo, quindi è qualcosa di unico per, certo, il canton, per il nostro cantone, è qualcosa di veramente straordinario.
0: Sì, hai detto bene Salvatore, un unicum. Quanta gente è attesa? Avete delle stime? Di
2: allora, stime difficilissime. No, noi possiamo dire, ecco, a Carì per esempio ci aspettiamo, solo su a Carì, l'arrivo a Carì, attorno alle 5.000 persone. A Carì, la piccola Carì, sì. Ma sul percorso da Faido a Carì, attorno alle 15.000 persone, che tra l'altro, appunto, visto che domani è un giorno di pausa della tappa del Giro d'Italia, domani sì, giorno di pausa, stiamo già vedendo, ecco, appunto, avevo fatto un po' il percorso per venire in Val di Blegno, abbiamo già visto delle roulotte, dei camper che si stanno già posizionando sulla salita Faido Carì, sono targhe straniere che si sono già posizionate in alcune zone, con le piazze, per accamparsi, per poter vedere la tappa proprio da vicino. Quindi 5.000 Carì, sul percorso attorno ai 15.000. Però è anche vero che in media, questo abbiamo visto dalle statistiche del Giro d'Italia, 100.000 persone su tutto il percorso, su tutta la tappa, così potrebbero anche essere, nel nostro piccolo cantone non credo arriviamo a quei numeri, però ecco, molta molta molta presenza sicuramente. Poi anche il tempo è dalla nostra, ce lo meritiamo, ma è dalla nostra. Noi è da dicembre che siamo partiti con l'organizzazione di questo
1: evento. Noi lo sappiamo bene, perché collaboriamo con voi in questo caso, e sia domani al Villaggio Rosa di Bellinzona saremo lì, saremo anche a Carì il martedì, quindi è una bella occasione anche per incontrarci, insomma.
2: Sì, giustissimo, sì. Domani Giroland, sempre a Villaggio Rosa a Bellinzona. Giroland, che è un'organizzazione soprattutto del Giro d'Italia, RCS. Invito appunto anche tutte le famiglie, perché in effetti domani è un evento dedicato soprattutto alle famiglie, bambini, ragazzi, eccetera, dove si ha la possibilità di vedere la coppa, tra l'altro la coppa, sì, del Giro d'Italia da vicinissimo, e poi ecco, giochi, animazione, eccetera, e poi Radio 3i con il van di Radio 3i, nell'occasione brandizzato il giro passa veloce in rosa.
0: Salvatore, grazie mille. Prego, prego.
2: E a Cari anche, giusto. E a Cari anche, appunto. Sì. Vi aspettiamo a Cari il 26.
0: Noi ci saremo, siamo sicuri ci saranno anche i nostri ascoltatori. Grazie Salvatore per il tuo tempo. Ti lasciamo continuare a lavorare perché ti aspettano dei giorni impegnativi.
2: Sì, giustissimo. Grazie mille, grazie a tutti. Buon giro a tutti. Il giro passa veloce, non perdetelo. Sicuramente però passa veloce, ma qualcosa per il nostro cantone rimane.
1: Assolutamente sì. Grazie a Banca Stato in questo caso, grazie a Salvatore Pecoraro. Un abbraccio Salvatore.
2: Non potevo dirlo io. Grazie mille. Ciao.
1: L'ho detto ciao, io. Ciao.
3: Con Luca Ventura e Riccardo Vassalli. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Ormai te le fischietti tutte,
1: ti piacciono tutte. Sto imparando a fischiare.
0: Allora, Rick, erano i Train con Drive By. Mentre tra poco ritorneremo sul tema Giro d'Italia 2026, sì. Chiaramente non parliamo di 2028, 2020, no, quello di quest'anno che toccherà il nostro Ticino. Merita sicuramente una menzione speciale Filippo Colombo.
1: Filippo Colombo, che, come giustamente ci fa notare il nostro supervisor Bigio, che ringraziamo,
0: grazie Bigio,
1: riporta a Filippo Colombo, che è salito sul podio, sul gradino più basso del podio, nella gara odierna di Coppa del Mondo di mountain bike. È indubbiamente un grande risultato, quindi noi ci aggreghiamo a tutti i complimenti per Filippo. E speriamo che sia di buon auspicio anche per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. E dato che ci siamo, segnaliamo anche il podio, il terzo posto per la Svizzera Sina Frey, sempre nella competizione.
0: Fantastico, quindi ne parleremo in lungo e in largo in questi due giorni. Come abbiamo sentito da Salvatore, saremo a Bellinzona domani, saremo a Cari invece il martedì con il nostro super van, con i ragazzi del pomeriggio, con i ragazzi della mattina. Insomma, saremo quasi, dico quasi, tutti a seguire il Giro d'Italia. Detto questo, stiamo seguendo anche un po' il torneo giovanile di Chiasso, il torneo internazionale di Chiasso, con un po' di squadre molto importanti, caratura del tipo Como, mi viene in mente Lucerna, mi viene in mente il Varese, comunque squadre abbastanza importanti, sì. E in questo momento si sta giocando, presumo, la finale.
1: La finalissima tra Spezia e Pisa, siamo al secondo tempo, a metà secondo tempo, perché c'è stata appena la pausa per idratarsi, col punteggio di 1-0 per lo Spezia.
0: Quindi se qualcuno è sul posto e sta seguendo la partita, o comunque è appena andato via o arriverà sul posto per seguirla, ci contatti per raccontarcelo un pochino.
1: Ora c'è Sogna Ragazzo Sogna, Alfa con Vecchioni, e chissà chi sogna sui campi regionali.
0: E infatti stavamo proprio pensando a quello, io e Riccardo, chissà quanti giocatori stanno giocando o hanno giocato in questo torneo internazionale a Chiasso, torneo giovanile, e un domani calcheranno palcoscenici importantissimi.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Sogna ragazzo, sogna e sogna anche George Russell. Stiamo parlando di Formula 1, lui il poleman in Canada, noi ne parliamo con l'esperto Franco Barin. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno Franco.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Franco, manca un paio d'ore, è vero che in questo momento in Canada piove, ma che gara aspettarsi? Vedremo scattare dalla prima fila le due Mercedes che fanno un po' il bello e il cattivo tempo di questo inizio di stagione in Formula 1.
2: Certo, se poi andiamo a vedere quello che è già successo nella gara sprint, dove le due Mercedes si sono veramente prese una contro l'altra, quindi creando anche un po' di tensione all'interno del team, ci possiamo aspettare una gara, come si può dire, molto calda.
0: Anche perché magari Kimi Antonelli, leader del mondiale, è magari anche un po' inaspettato per tanti, perché ci si attendeva lì al suo posto George Russell, scusate, ma Kimi che probabilmente ora vuole confermarsi lì davanti a tutti. Come si gestisce questa situazione, Franco?
2: Beh, sai, è molto difficile, perché si era partiti con Russell che ormai dopo anni di numero due sperava di essere il leader assoluto, e poi si è trovato anche in casa la sorpresa che comunque è un ragazzo velocissimo, molto bravo, e quindi oggi sarà difficile per lui dimostrare ancora la leadership, anche se è un suo circuito dove ha già vinto, dove ha stradominato questo weekend, ma sicuramente Kimi Antonelli oggi vuole vincere, come giusto che sia.
0: Sì. E invece le Ferrari vogliono vincere, ma sembrano leggermente indietro rispetto agli altri.
2: Sì, abbiamo avuto la McLaren che dopo un inizio un po' difficoltoso è ritornata al posto che gli spetta. La Ferrari è ancora deficit di velocità, lo vediamo nel misto, ha dimostrato più volte di essere la più veloce nella prima parte del circuito, che poi va a scemare quando si chiede potenza al motore, che Ferrari oggi non ha la potenza e la velocità necessaria.
0: Franco, tu hai recentemente aperto un centro con dei simulatori a Manno. Quanto sono importanti per un pilota?
2: Ma oggi fa da sé che un pilota deve lavorare molto sui simulatori, perché non si possono fare prove in pista. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che anche chi lo può fare, il simulatore è un'ottima palestra per prepararsi alla gara. Conosci il circuito, hai la macchina tua, sei un simulatore dove puoi testare tutto e quindi arrivare in pista preparato, pronto. Io esempio ieri ho provato proprio questo circuito per capirne di più le difficoltà, quindi il simulatore oggi fa parte integrante del pilota, ma anche chi vuol provare sensazioni nuove di questo tipo.
0: Sì, perché si presta un po' sia ai professionisti, ma anche a chi vuole, agli appassionati del motorsport, che magari, cioè, diciamo, non sono videogiochi, però è qualcosa che si avvicina molto alla realtà.
2: Esattamente, non è un videogioco. Il nostro centro, le macchine vengono assettate proprio su misura, quindi diciamo tu provi la vettura che poi andrai a guidare, e invece chi è neofita ma si vuol divertire ha il primo approccio, però come se fosse un'auto da corsa, ma possiamo dire in massima sicurezza, se esci non fai danni.
0: E a livello tecnico invece il circuito del Canada come si presenta?
2: Ma non è un circuito facile, perché diciamo nella prima parte è un po' tortuoso, veloce, poi la seconda parte evidentemente è di motore, ma è un circuito atipico, perché sappiamo che siamo su un'isola, è una pista che poi diventa anche stradale, come poi ce ne sono altre, quindi è un circuito tecnico dove comunque ci vuole manico. Non dimentichiamo l'ultima curva, si chiama il muro dei campioni, perché lì se ne sono stampati tanti di campioni.
0: E con la pioggia che probabilmente rende tutto più incerto, sarà una gara da seguire. Grazie Franco per essere stato con noi.
1: Grazie Franco.
2: Grazie a voi e buon lavoro, e complimenti come sempre per la trasmissione.
1: Grazie mille. Ciao. A prestissimo, grazie. Buona domenica.
3: Grazie. Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Passaggio. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna. Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione. Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te. Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
6: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
6: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Sulle note di Notorious B.I.G. era Hypnotize. Noi stiamo dando ancora uno sguardo al torneo giovanile di Chiasso e ci stiamo guardando la finalissima tra Spezia e Pisa. In questo momento il Pisa penso che abbia raggiunto lo Spezia all'ultimo minuto.
1: Ultimissimo secondo addirittura.
0: Sì, sì.
1: Su calcio d'angolo, ma con la complicità, ai noi, del portiere dello Spezia,
0: che
1: ha commesso la più classica delle paperate. Mm-hmm. Dobbiamo però ricordare che sono giocatori di 15 anni, under 16. Sbagliare ci sta, sicuramente lo aiuterà nel suo percorso di crescita. Quello che mi è dispiaciuto è vedere adesso, non credo si facciano i supplementari, credo, mm-hmm, non sono sicuro, però l'ho visto andare negli spogliatoi.
0: Sì, magari è andato negli spogliatoi a prendere una cosa, ma non penso. No, più che altro sai che cosa? Avendo fatto il portiere,
1: sì,
0: mi sono immedesimato un po' in quello che è successo a lui.
1: Vabbè, poi siamo ragazzi giovani.
0: Te la vivi veramente male.
1: Sì, poi proprio l'ultima palla, perché poi è stata dentro in gol quella palla lì e l'arbitro ha fischiato la fine. 1-1 tra Spezia e Pisa al torneo di Chiasso. Siamo in attesa di capire se ci saranno i supplementari o i calci di rigore.
0: Per quanto riguarda invece i risultati del calcio regionale, Rick, dei grandi, che cosa puoi dirmi? Ci sono delle novità magari in merito alla partita tra Ligornetto e Stabio?
1: Allora, aspetta, perché devo gestire il computer.
0: Vai tranquillo.
1: Il computer e il telefono privato. No, non ci sono aggiornamenti da Stabio. Mentre dalla terza lega qualcosa sia raddoppiato il Melide contro il Riva. Invece il Breganzona vince 3-0 sul campo del Origlio. Ha raddoppiato anche il Riviera contro il Macedon.

0: Ed è la fine del nostro appuntamento di oggi, lo diciamo subitissimo, siamo molto emozionati perché domenica prossima saremo nella nuova IL Arena, la nuova casa del Lugano, trasmetteremo da lì, trasmetteremo con il nostro van e andrà in onda a doppio passo.
1: Verissimo, sarà un doppio passo particolare, sicuramente speciale, non mancheranno tanti ospiti legati al mondo sportivo ticinese.
0: Sì.
1: E come lo sono stati quelli di oggi? Oggi è una puntata.
0: Una bella puntata, sì.
1: Personalmente volata per noi.
0: Grande parata, tra l'altro, del portiere del nostro eroe. Ormai è il nostro eroe.
1: Il nostro fratello, l'abbiamo adottato con il cuore.
0: Se lo merita, davvero.
1: Ah, non hanno ancora vinto, però.
0: Vabbè, però. Bella parata nel caso. Noi vi ringraziamo, ringraziamo tutti gli ospiti e dunque buon proseguimento di serata.
1: Sì, buon giro a te.
0: Grazie, grazie mille.
1: Io tornerò martedì con football.
0: Quando c'è da pedalare tu, Da Riccardo
1: e Luca
0: è tutto, seguite football, ciao.
1: Ciao.
2: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Amag Ticino presenta.
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
4: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
9: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
10: Direi di sì e
9: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
10: Certo, ma
9: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
10: Sì, va bene, e
9: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
10: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
9: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
10: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
9: Davvero?
10: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
11: Radio 3i te le suona anche durante il weekend. Ben ritrovati a tutti, buona domenica 24 maggio, eccoci pronti dopo le 18 ad accompagnarvi come sempre per le prossime due ore, quindi fino alle 20, con il nostro concetto che ormai sapete a memoria, ovvero un disco di oggi, un disco di ieri e qua e là anche i tre dischi che andranno in onda senza interruzione per accompagnarvi in questa domenica sera, ultimo giorno della settimana. Per tanti è stata una giornata di relax, per tanti una giornata di movimento, ma l'orario è quello classico, quello dell'aperitivo, quello del stare insieme o quello del stare anche da soli, senza troppa noia in giro. E noi vi accompagniamo con la nostra musica come tappeto musicale anche in questo 24 di maggio. Forza e coraggio, c'è anche la rima di mezzo, che manca una settimana e anche maggio ce lo siamo levati dalle scatole. Scusate il francese, il francesismo, ma io sono uno dell'estate, quindi godo quando sento l'arrivo di giugno. Poi, visto ultimamente anche le belle temperature che stiamo vivendo e stiamo godendo, devo dire che l'estate è in arrivo, si spera, e poi ovviamente capiteranno giornate di pioggia sicuro, però ci sta che si sta avvicinando l'estate. Avviciniamoci però alla nostra bella musica e iniziamo subito con un disco di ieri, quello dei New Order, si chiama True Fate. Benvenuti, buona domenica.
2: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Iniziata la grande anche questa domenica insieme, una bella triade di canzoni appena ascoltata dopo i New Order, come detto, i Fulminacci, il nuovo maledetto me, ed ora Cristina Aguilera con Candy Ben. Buonasera, buonasera, buona domenica, che bello dire buona domenica, buonasera. Dopo le 17 in teoria puoi dire già buonasera e lo facciamo. Come sempre vi accompagniamo, lo dicevo, con la nostra musica, un disco di oggi, un disco di ieri, qualche notiziola presa dal web qua e là. E vi dico sin d'ora che ne ho estrapolate due molto interessanti. Una soprattutto da prendere da esempio, direi, da prendere da esempio. Ma non ne spoileriamo tutto subito, spoileriamo invece la musica che ci attende, perché è tanta anche in questa domenica. Di conseguenza vi accompagniamo in quello che state facendo, perché tanti di voi sono all'opera, intendo dire, per la preparazione della cena, altri invece si stanno godendo l'aperitivo, oppure sei stato invitato ad una cena di domenica, tu sei lì che fai l'apero mentre i padroni di casa sono lì che stanno per preparare il tutto, quello che è la cena. Quindi godi e ti rilassi ancora di più. Come detto, il tutto contornato dalla nostra bella musica, quindi si varia dalle varie annate, dall'87 per esempio al 2026, al 2007 le prime tre ascoltate. Tra poco ascolteremo dischi dell'88, ma subito 2025. Lui si chiama Sol Roy e il disco si intitola Call It, naturalmente su Radio 3. I don't wanna call.

0: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest, Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Domani la filiale Pfister di Contone sarà aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
4: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Skoda. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

musica dei Maroon 5 qui con Wiz Khalifa, grande singolo del 2012, si chiama Payphone. L'appuntamento è quello con un disco di oggi, un disco di ieri e anche qualche notiziola dal web. Fino alle 20 siete in mia compagnia, forse non mi sono presentato ora, lo faccio adesso. Sono Danny Morandi, ciao ciao. Ma come ogni domenica a quest'ora, d'altronde non è che vi lasciamo soli noi, non è che vi lasciamo soli. Si vola in Olanda, Paesi Bassi, quindi per questa notiziola che sto per raccontarvi, non freschissima, ma come amo ricordare il, diciamo così, cioè farò un po' il recap di quello che accade durante la settimana. Allora, l'Olanda, quindi dicevo Paesi Bassi, per legge ogni cane deve avere la sua casa. Primato mondiale nella tutela degli animali domestici, eliminando la presenza di esemplari senza padrone sul territorio attraverso riforme strutturali e incentivi fiscali. Quindi vedi, ti incentivano fiscalmente a te padroncino a non, a, diciamo così, adottare questi cani randagi e darli e dar loro una casa. Si confermano i Paesi Bassi la prima, anzi confermano la propria posizione di vertice, quindi vuol dire che già in passato, questa è una conferma appunto nella gestione del benessere dell'animale, in particolare ovviamente l'animale domestico. Il governo olandese ha completato con successo il monitoraggio nazionale che attesta l'assenza di cani randagi su tutto il suolo pubblico. Questo traguardo trasforma la nazione nel primo stato al mondo capace di garantire una casa e un nome ad ogni esemplare, risolvendo un problema che affligge ancora la maggior parte dei paesi europei. Fortunatamente qui da noi in Svizzera ce ne sono pochi di randagi, diciamocelo. Come dicevo prima, incentivi fiscali e tutele legali per i nuovi proprietari, responsabilità sociale e gestione del territorio, questi sono i punti che il governo, diciamo così, pratica per coloro che appunto danno una casa a tutti gli animali randagi. Bello, bello, bello, questo è un bel gesto. Appunto, si può prendere esempio, non qui da noi, ma in altre parti, lo si diceva anche nell'articolo, paesi europei che ancora ci sono troppi, davvero troppi cani randagi. Non è mai troppo invece la musica che vi proponiamo, quella di Sebastian Yatra con John Legend.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: il Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari,

0: amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

volata praticamente la nostra prima ora insieme di questa domenica 24 maggio, ma in chiusura di questa prima parte c'è ancora della musica da farvi ascoltare. Per esempio, nuovo singolo di Mika, si intitola Spinning Out.

0: Amagricino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
7: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Era il 2005 quando i Matafix uscivano con questa Big City Live, che ricordiamo molto bene anche 21 anni dopo. Ben ritrovati! Dopo tre canzoni, ben ritrovati dopo Rick Astley, dopo Bruno Mars e appunto dopo i Matafix. Ci risiamo per un'altra ora da vivere insieme, da condividere con noi all'ascolto. Fino alle 20 in compagnia del Morandi, di conseguenza in compagnia della bella musica e di un'altra notiziola estrapolata dal web, ma soprattutto estrapolata da quel sito che conosco solo io, che non do a nessuno, nessuno, nessuno. Voi come state? Tutto bene? È trascorsa bene la prima parte? Tanti di voi si stanno preparando alla cena, quindi giusto che sia così. Altri invece, non diciamolo cosa stanno facendo, non diciamolo. Tra l'altro domenica è importante per quello che riguarda il sottoscritto, perché alle 20 fortunatamente termino l'appuntamento qui in radio. Aspetta, fortunatamente non perché poi vi lascio soli, perché tanto la musica continua, perché ho il tempo di tornare a casa e alle 20.45 di rimangiarmi il fegato, come sta succedendo da qualche domenica a questa parte. Lo so, sto parlando della mia Juventus. Questa sera terminerà il campionato, il pessimo campionato, aggiungerei io, con il derby semplicissimo, la Torino-Juventus. Faranno lo scherzetto, c'è ancora quella minima, ma proprio minima scarsa possibilità di poter partecipare in Champions League. Io credo che l'avversario di sempre, il Toro, non ce lo permette quest'oggi. Vabbè, ho questa sensazione. Ma non parliamo di calcio, tra poco altra notiziola bella invece. Non spoilerò nulla. Vi racconto però, anzi, vi presento la prossima canzone, che è quella firmata da Elettra Lamborghini, il singolo di Sanremo. Si chiama Voilà.

0: Questa è Radio 3.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Tiziano Ferro, la sua Potremmo Ritornare, dopo Annalisa e Canzone Estiva, questo bel disco dal 2016 di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro che, se non sbaglio, torna a far tour, torna a far concerti negli stadi. Non vorrei dire una baggianata, ma credo che sia così. Andiamo invece negli States, proprio sì. Beh, questa è una notizia un po' più fresca, di 4-5 giorni fa. Purtroppo notizia non drastica. Per fortuna è andato tutto bene, però lo scontro è stato spaventoso. Due aerei si incastrano in volo durante una dimostrazione, salvi per miracolo i quattro piloti. Come detto, siamo in America, jet della Marina statunitense. Questo scontro è un grave incidente aereo che si è verificato appunto negli States, dove due jet da combattimento si sono scontrati a mezz'aria. L'impatto ha coinvolto due velivoli modello EA-18G Growler, appartenenti, come dicevo, alla Marina statunitense, impegnata in una dimostrazione aerea. Il bilancio non registra, come dicevo, fortunatamente vittime. I quattro occupanti dei mezzi sono riusciti ad attivare la procedura di eiezione d'emergenza prima che i caccia toccassero il suolo, e nessuna persona, come detto, si è fatto male, quindi è successo nulla. Ma soprattutto anche sulla terraferma nessuno ha riportato lesioni. L'intera area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Ci sono i video che girano di questo impatto, che all'inizio io, quando l'ho visto, vi dico la verità, sembrava una cosa da intelligenza artificiale, perché l'impatto sembra che questi due cacci abbiano una calamita, cioè perché vengono proprio attirati l'uno con l'altro. In realtà poi è tutto vero ed è stata una manovra sbagliata dei piloti, appunto, di questi caccia statunitensi, della Marina statunitense. Come dicevo, fortunatamente solo danni materiali, e di conseguenza questa è una storia che, diciamocelo, tutto è bene quel che finisce bene. La musica, c'è il nuovo, anzi no, questo non è nuovo, è del 2023, no, siccome ultimamente sta passando il nuovo singolo di Tropico, convinto fosse lui, invece si va nel 2023. Tropico canta Che...

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 21.

0: 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Uno di ieri, il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Ken Egyptian, i Bangles, Radio 13 portano i saluti per questa domenica 24 maggio, grazie per essere stati in mia compagnia, si va avanti ovviamente con la musica, non vi lascio da soli, io tornerò domani ma saremo in quel di Bellinzona tra le 14 e le 17, dico saremo perché lo scoprirete ascoltandoci. Buona domenica, un abbraccio, ciao!

0: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

fantastico bugie in giù, da una chitarra sola e una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.